0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
1: Style Rock.
2: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
3: Il rock degli anni 70 è sperimentazione, complessità. In questo periodo cresce e si sviluppa in modo impressionante e sono molte le band e gli artisti che con le loro produzioni cambiano il volto alla musica. Rivivi tutto il meglio di questo incredibile decennio con Virgin Rock 70, la nostra web radio. Virgin Rock 70. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.

0: Mi pento di essere stato aggressivo con qualcuno. Delle volte che ho dimostrato violenza, ignoranza e mancanza di sensibilità nei confronti di altre persone. Ecco, vorrei essere stato più gentile verso il mondo.
1: Anthony Kiedis. Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.
2: Long Playing Stories.
3: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
4: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
3: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
2: Virgin Classics
5: 1971.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Nel weekend su Virgin Radio arriva Rock Party. Il suono è questo. E a scegliere la musica ci penso io. Fidatevi del vostro ringaggio, ci sarà da divertirsi.
2: Rock Party, venerdì e sabato alle 23, solo su Virgin Radio.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Prosegue la stagione dei grandi concerti di Virgin Radio. 3, 2, 1, let's go, go! Linkin Park, venerdì 26 giugno, Firenze. La band americana torna in Italia per l'unica data nel nostro paese del From Zero World Tour. Noi ci saremo. Ascolta le nostre dirette dalla Visarno Arena. Seguici su virginradio.it, sui social e sulla nostra app ufficiale. Vivi con noi tutta l'energia di questo grande evento.
1: Ladies and gentlemen, make some noise.
0: Virgin Radio ti porta dove il rock vive.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
2: Nel weekend su Virgin Radio arriva Rock Party. Il suono è questo. E a scegliere la musica ci penso io. Fidatevi del vostro ringaggio, ci sarà da divertirsi.
3: Rock Party, venerdì e sabato alle 23, solo su Virgin Radio.
0: Virgin Classics 1977.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Long Playing Stories.
2: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
3: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
2: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
0: Style Rock.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Prosegue la stagione dei grandi concerti di Virgin Radio. La prima estate 2026. Un festival ricco di band e artisti internazionali nella splendida cornice della Versilia. Venerdì 26 giugno, Nick Cave and the Bad Seeds. Sabato 27 giugno, Gorillaz. Domenica 28, 21 Pilots. Ascolta le nostre dirette dal Parco Bussola Domani di Lido di Camaiore. Seguici su virginradio.it, sui social e sulla nostra app ufficiale. Vivi con noi tutta l'energia di questo grande evento. Virgin Radio ti porta dove il rock vive.
1: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Quando il potere dell'amore supererà l'amore per il potere, l'uomo conoscerà la pace.
1: Jimi Hendrix.
2: Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
2: Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
0: Style Rock.
3: Virgin Classics.
4: 1971.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Long Playing Stories.
2: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
3: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
2: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
0: Style Rock.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci. Virgin Radio.
1: Style Rock.
0: Dopo aver infiammato Verona, Milano e Bologna lo scorso anno, i Mumford & Sons tornano in Italia per un'unica imperdibile data con il nuovo album Prize Fighter. Appuntamento esclusivo, martedì 7 luglio, Roma, Ippodromo delle Capannelle per Rock in Roma. Un'esperienza irripetibile da vivere insieme. Biglietti disponibili su livenation.it, radio ufficiale Virgin Radio.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
2: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia.
1: No!
2: Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
3: Virgin Radio amplifica la sua proposta musicale con Virgin Rock 90. Una selezione musicale esclusiva con tutti gli artisti che hanno contraddistinto questo decennio di grande rinascita per il rock. Virgin Rock 90. Ascoltala su virginradio.it o scaricando la nostra app gratuita.
4: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
5: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
6: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: D'Alessandro e Galli presenta Hollywood Vampires. Alice Cooper, Johnny Depp, Joe Perry, Tommy Henriksen. La nobiltà del rock riunita in un'unica band in Italia per due concerti imperdibili. 1 settembre Milano, Parco della Musica. 2 settembre Este, Castello Carrarese. Info da alessandroegalli.com. Biglietti ticketone.it. Radio ufficiale Virgin Radio.
8: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
7: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana Metallica. In palio il super cofanetto deluxe edition di Reload 30th Anniversary. E ancora Rolling Stones. Scopri come volare a Londra per l'ascolto in anteprima del nuovo album della band Foreign Tongues. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
9: VirginRadio.it. Stay connected.
10: Virgin Classics
11: 1973.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Prosegue la stagione dei grandi concerti di Virgin Radio. Linkin Park, venerdì 26 giugno, Firenze. La band americana torna in Italia per l'unica data nel nostro paese del From Zero World Tour. Noi ci saremo. Ascolta le nostre dirette dalla Visarno Arena. Seguici su virginradio.it, sui social e sulla nostra app ufficiale. Con noi tutta l'energia di questo grande evento.
2: Ladies and gentlemen, make some noise.
1: Virgin Radio ti porta dove il rock vive.
3: L'ora esatta è offerta da
4: Prime Day di Amazon. Hai ancora solo 18 ore per approfittare delle grandi offerte. Vai subito su amazon.it e approfitta del Prime Day. Offerte valide fino ad esaurimento scorte.
5: Virgin Radio.
6: Sono le 6.
7: It's 6 a.m.
8: L'estate incontra il calcio più iconico di sempre. Porta in spiaggia la leggenda di Ollie e Benji con il telomare di Oliver Hutton, il mitico numero 10. Corri in edicola, solo con Corriere dello Sport Stadio e Tutto Sport.
9: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
10: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
1: Virgin Radio amplifica la sua proposta di rock con le web radio. Tanti canali tematici diversi, tra cui Virgin Rock Hits. Una programmazione interamente dedicata alle produzioni più interessanti del momento e alle novità della scena rock mondiale. Virgin Rock Hits. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
11: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
1: D'Alessandro e Galli presenta Dogstar. Torna in Italia la band di Keanu Reeves. Un viaggio tra alternative rock e atmosfere coinvolgenti, con i brani del nuovo album All In Now. 11 luglio, Roma. 12 luglio, Bari. 14 luglio, Pordenone. 15 luglio, Milano. Info da alessandroegalli.com. Biglietti ticketone.it. Radio ufficiale Virgin Radio.
4: Lo senti? È il suono dell'estate? O forse è il suono della scelta giusta? Quest'estate con Bibip, l'usato di Auto Torino, acquisti un'auto usata e ricevi i racchettoni da spiaggia più cool dell'estate. Così il primo colpo vincente lo fai prima ancora di arrivare in vacanza. Promozione valida dal 15 giugno in tutte le concessionarie Auto Torino Bibip fino ad esaurimento scorte. Quest'estate mettiti in gioco con Bibip.
12: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
13: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
12: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
14: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
15: L'inflazione sale in Carrefour. Abbassiamo i prezzi e facciamo festa. Fino al 29 giugno acquista nel reparto birre e riprendi subito il 20% sul resto della spesa. Negli iper e market aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. L'inflazione sale in Carrefour. Abbassiamo i prezzi.
16: Weekend leggendario? Vieni al circuito di Misano al World Ducati Week. Dal 3 al 5 luglio celebriamo i 100 anni di Ducati. Tre giorni di gare, spettacoli, musica e divertimento durante il più grande raduno di ducatisti da tutto il mondo. Info su ducati.com.
0: Style Rock.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Nothing But Thieves in Italia. La band britannica arriva a Milano nel 2027 per un'unica imperdibile data. Domenica 24 gennaio, Milano, Unipol Forum. Nothing But Thieves, unica data italiana del loro The Stray Dogs World Tour. Info e biglietti, livenation.it, radio ufficiale, Virgin Radio.
1: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
2: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
3: Ho fatto la scelta giusta.
2: Cioè?
3: Faccio pubblicità in TV.
2: Non ci credo.
3: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
2: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
3: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
2: Adesso?
3: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
4: L'estate incontra il calcio più iconico di sempre. Porta in spiaggia la leggenda di Ollie e Benji con il telomare di Oliver Hutton, il mitico numero 10. Corri in edicola, solo con Corriere dello Sport Stadio e Tutto Sport.
5: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
6: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
7: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
0: Dopo aver infiammato Verona, Milano e Bologna lo scorso anno, i Mumford & Sons tornano in Italia per un'unica imperdibile data con il nuovo album Prize Fighter. Appuntamento esclusivo martedì 7 luglio, Roma, Ippodromo delle Capannelle, per Rock in Roma. Un'esperienza irripetibile da vivere insieme. Biglietti disponibili su livenation.it, radio ufficiale Virgin Radio.
8: Virgin Radio.
9: Sono le 6 e 28 minuti. TGCOM 24, Breaking News.
10: Buongiorno da Ester Oletto. Venezuela in ginocchio per le due potenti scosse di terremoto che hanno devastato soprattutto Caracas e lo stato di La Guaira. 235 le vittime finora accertate, anche un italiano, 4.300 i feriti, ma il bilancio è provvisorio. Ci sono oltre 42.000 dispersi, tra i quali 7 calciatori delle giovanili della nazionale di calcio. Si scava febbrilmente sotto le macerie, elettricità e comunicazioni a singhiozzo. Il vertice di Antibes, il 36esimo intergovernativo tra Parigi e Roma, segna un rinnovato asse tra Emmanuel Macron e Giorgia Meloni, perché siamo partner naturali e indispensabili, per usare le parole del capo dell'Eliseo. La premier invita alla prudenza il segretario generale della NATO Rutte, che ha parlato di jet americani decollati dall'Italia per l'Iran. E a Teheran, che accusa di complicità con Stati Uniti e Israele, replica: mai partecipato al conflitto. Italia alle prese con l'AFA, oggi 18 le città da bollino rosso. Circolare del Ministero della Salute, triage dedicato al caldo nei pronto soccorso, rilanciato il decalogo con le indicazioni per proteggere la popolazione. Allerta gialla per il maltempo invece in Basilicata, Calabria, Lombardia, Sardegna e Sicilia. Ferrovie, l'amministratore delegato Donnarumma lascia, dimissioni concordate con Salvini. A pesare i recenti disservizi, il ministro dei trasporti punta ad una fase 2 con una figura scelta dall'interno. Condanne definitive per la strage ferroviaria a Viareggio il 29 giugno del 2009. Morirono 32 persone e altre 130 rimasero ferite. 5 anni all'ex amministratore delegato delle Ferrovie dello Stato Mauro Moretti, che va in carcere. Mondiali di calcio, impresa Ecuador batte 2-1 la Germania e va ai sedicesimi. Finisce la favola Curaçao, la Costa d'Avorio vince 2-0 e si qualifica. L'Olanda si impone sulla Tunisia 3-1, uno pari tra Giappone e Svezia. I nipponici passano il turno. Queste le breaking news di TGCom 24.
0: Rock and Talk, il risveglio a tutto rock di Virgin Radio con Dr. Feelgood e Francesco Allegretti.
8: E buongiorno, buongiorno, benvenuti.
11: Buongiorno, buongiorno.
8: Rock and Talk, ma cos'è? Ma io scusa, Babbe, posso svegliare la mattina?
11: Cosa
8: cos'è che hai scritto sulla maglietta?
11: Ho scritto...
8: Fai vedere, hot milf. Hot, sì, MILF, il futuro dell'umanità. Il futuro dell'umanità, MILF, amiche MILF, sarete il futuro dell'umanità. Noi qui abbiamo una t-shirt che lo prova.
11: Sì. vabbè, ho certe debolezze io, che le devo dire.
8: Bene, MILF. E poi ci sono anche i DILF in realtà, sai? No? Facciamo
11: sono?
8: Perché basta con queste
11: cose.
8: Allora, la MILF, ok? Poi c'è il DILF che è dead. Daddy, I like to... vabbè.
11: Ah, ho capito. Vabbè, inizio hot. Beh, del resto le temperature sono ancora
8: calde.
11: Alte. Nel weekend lo saranno ancora di più. Siete caldi sulle mani. E nel weekend ci divertiremo. Un concerto qua, un concerto là. Bentornato ad Aren Bassi, che sostituisce Nico Carminati. Perché con l'uomo a casa sua non riesce a stare. Deve andare in giro.
8: Assolutamente.
11: In giro per concerti.
8: Ma
11: anche lui.
8: Anche perché, guardate, da quest'oggi c'è una squadra in trasferta per,
11: esatto,
8: il grande weekend
11: così.
8: Live di Virgin Radio a partire dalle 14 con Revolver speciale Linkin Park, che apre la diretta dalla Disarno Arena per questa giornata straordinaria che tutti i fan della band stavano aspettando. E poi la prima estate, insomma, saranno davvero 3 giorni straordinari.
11: Beh, anche questa trasmissione triste sarà, più che straordinaria sarà triste. È l'ultima settimana completa di giugno che viviamo insieme, poi lunedì, martedì entra luglio, luglio l'ultimo mese della stagione 25-26,
8: sì,
11: è vero?
8: Purtroppo con la matematica la mattina
11: è così. E quindi fra un mese, con le lacrime agli occhi, vi saluteremo,
8: ci congederemo,
11: come faremo a vivere senza di voi.
8: Sì.
11: Sarà un dramma.
8: Arriveremo con la valigia, pensate, già pronta, già pronta per partire,
11: col costume già sotto i pantaloni. Let's go, e si salta.
8: E tra un salto e l'altro, approfittiamo anche per salutare Riccardo Buccello,
11: sì,
8: che sta per arrivare.
11: Se ci tieni.
8: E poi Antonello Piroso, ore 8:15, sarà qui pronto. Anche lui con la valigia già pronta, con un mese d'anticipo, però.
11: Se Lucia lo sveglia. Sarà pronto se Lucia lo sveglia.
8: Nelle Piroso Towers, la distanza tra la camera da letto e la stanza in cui dorme Antonello.
11: Tutti i maggiordomi che sono già pronti.
8: 5 chilometri.

0: Van Halen con Jump. Siamo partiti bene per questo appuntamento di venerdì 26 giugno con Rock and Talk su Virgin Radio, e ci sono i nostri compleanni. Pensate, avrebbe compiuto 117 anni Andreas Cornelis Van Cuyck, passato alla storia come
1: lui.
0: Il mitico colonnello Parker, lo storico e controverso manager di Elvis Presley. 71 anni per Mick Jones, il chitarrista e cantante dei Clash, una delle band simbolo del punk britannico che ascoltiamo sempre con molto piacere qui in Rock and Talk. Sono 70 invece le candeline per Chris Isaak, cantautore e chitarrista statunitense che ricordiamo per Wicked Game. 57 anni per Colin Greenwood, il bassista dei Radiohead. 47 per Nathan Followill, il batterista dei Kings of Leon. E Ryan Tedder, lui è il cantante degli One Republic, oltre che affermato autore e produttore per tanti artisti internazionali.
1: Cominciamo nel 2021 per le ricorrenze e poi a ritroso. Bruce Springsteen si esibisce a Broadway al St. James Theatre. Nel 2020, all'età di 79 anni, Bob Dylan è l'artista più anziano mai finito alla prima posizione della classifica britannica con un album di canzoni originali. L'album è Rough and Rowdy Ways, se non ce l'avete compratevelo. 1990 esce Go Go dei Sonic Youth, un album seminale per il nuovo filone alternative rock. Nel 77, eccolo qua, torna Elvis, si esibisce per l'ultima volta al Market Square Arena di Indianapolis e se ci lascerà neanche due mesi dopo. Nel 1975 ancora lui, Bob Dylan, The Basement Tapes. Esce The Basement Tapes, il doppio album di Bob Dylan con The Band. Le canzoni risalgono a registrazione del 1967. E infine ci lascia Johnny Salinger, il cantante degli Skid Row, 5 anni fa.

0: Nothing But Thieves, Evolution, Evolution su Virgin Radio. Questo è Rock and Talk e adesso una seconda pagina schioppettante.
1: Una seconda pagina schioppettante. Schioppettante perché andiamo a Roma, c'è un noto quotidiano che ha intervistato un notissimo professore di ortopedia e traumatologia con più o meno, pensate, 20.000 interventi in carriera. Lui è un luminare di chirurgia artroscopica mini-invasiva, è considerato il re della rotula e dintorni, dice questo giornale. Pensate che sotto le sue mani sono passati atleti come Totti, Nesta, Insigne, anche Vucinic, Montella, Quagliarella, Tommasi, Amauri, Paolo Dybala, personaggi dello spettacolo. Ha operato qualcosa come oltre 1.200 atleti, 1.000 almeno calciatori. Allora, lui ha detto, io tra l'altro, io che non ho mai fatto un giorno di attività sportiva nella vita, il mio grande rincrescimento, cioè lui ha operato davvero sportivi,
0: ha fatto correre gli
1: altri, calciatori di grande livello, eppure non ha mai fatto sport, e gli hanno chiesto, ma non si stanca, perché lui ha 80 anni e dice assolutamente
0: e ancora
1: no,
0: lavora,
1: sono in forma,
0: ancora lavora,
1: prendo lezioni di tango, quando la testa funziona, sostiene questo luminare, l'organismo è a posto, buoni geni, ecco. Mio padre era professore di chimica, morì a 94 anni andando in biblioteca, lasciare perché dovrei, amo il mio lavoro, meglio restare attivi in pensione, dice lui, si muore, di colpo arrivano tutti gli acciacchi e tutte le malattie. Vabbè, questo è un pensiero
0: quindi,
1: un po' estremo,
0: quindi
1: ovviamente.
0: Cosa vuol dire? Che dobbiamo lavorare fino a 80 anni, te lo scordi?
1: Esorcizziamo ovviamente tutto questo con la frase del professore, che però dice anche una cosa giusta,
0: ragione,
1: tenersi in attività,
0: sì,
1: soprattutto quando si fa un lavoro che uno ama,
0: come
1: è molto,
0: io e te siamo sempre iperattivi,
1: esatto,
0: certo,
1: esatto. Quindi la domanda per voi è, meglio restare attivi, perché come dice il professore, in pensione talvolta le cose non vanno poi così bene, siete d'accordo con lui o non vedete invece l'ora di portare lo spumante al lavoro per salutare,
0: ragazzi,
1: i vostri colleghi?
0: Da qui in poi vado al parco col cagnolino.
1: Oh, dai
0: 342 4141 411, aspiranti pensionati, fatevi sentire,
1: siamo qui.

0: Il problema non è che è il lavoro che ti salva, quello che ti condanna è stare a casa con le mogli. Quello che ti fa invecchiare e sì. andartene prima.
1: Ma no, ma questo vale anche per questo vale anche per i mariti rompiballe. Esatto. Non diciamo cavolate.
2: Cioè, ci sono tante mogli che invece, quando giustamente si va in pensione, fanno, che ne so, organizzano delle belle gite, la visita al museo, il weekend.
1: Avere
2: fuori,
1: in casa il marito tutto il giorno.
2: Il marito pantofolaio che invece se ne vuole stare lì a leggere il giornale. No, esatto, ecco, esatto. Vabbè.
1: Allora, no, Mariano Comense, no, continuano a lavorare, ah. sono matti questi qua. Che dire, mancano 2 anni alla pensione, ma da buon brianzolo e da buon artigiano continuerò a imperterrito. Oh. E qualcun altro ci dice, ma voi due siete già in pensione.
2: Sì, allora, innanzitutto, certo, volate basso, perché questa è una seconda pagina, non riguarda noi. Noi ci tiriamo fuori dai giochi, noi siamo ancora qui, lavoriamo, quindi non c'è nessuna pensione all'orizzonte.
1: Lavoriamo duro.
2: E comunque, c'è, vedi, Davide Gatto, ecco, da quando ieri ha preso la linea, oramai ha una saggezza.
1: Non ha dormito
2: che,
1: stanotte.
2: Sì, sì, ha una saggezza che il Dalai Lama se la sogna. Pensa a cosa ha scritto: ci sono attività che non hanno tempo e non hanno una data di scadenza. E lui aggiunge che nel suo caso suonare l'armonica. Ecco, in quel caso sarebbe bene che tu invece pensassi ad una pensioncina per, per questa armonica, che oramai ha fatto il suo tempo, no, giusto?
1: Comunque,
2: siamo
1: devo dire
2: tutti
1: che
2: d'accordo su
1: chiacchierare con noi l'ha migliorato ieri.
2: Ah, sì, sì, è diventato una persona migliore, come no? Arrivano i Queen.

0: Ciao a tutti, ciao. Tra meno di un anno arriva la pensione. Bravo. E col piffero che non ci vado, ci vado, già pronta la bicicletta, la piscina e un po' di volontariato, e vai.
1: Sì, ma non le troverai le ragazze nude di Bicycle Race, ecco. Mi spiace per te, sì, pedalerai da solo.
2: Bravo, il nostro amico, non vorrei che dopo aver visto il video di Queen su Virgin Radio TV si fosse fatto strane idee. A proposito, siamo in diretta anche quest'oggi,
1: eh? Certo.
2: Canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT.
1: Più belli che mai.
2: Oh, e poi c'è un amico che dice: sono stato a vedere i Metallica a Bologna, che dire, la pensione fa male, ho solo una certezza, la musica fa invecchiare benissimo. Eccoli qui su Virgin Radio, Two for Gun.

0: E questa è del 2023, quindi non sono più dei ragazzini, hai capito? Questi fino alla pensione ci faranno saltare come dei grilli. Metallica Too Far Gone, ciao, meglio rimanere sempre attivi senza dover pensare al dovere, ma nutrendo il piacere, arrivare alla pensione ormai è un concetto che non è più attuabile perché la maggior parte delle persone non sono più soddisfatte del proprio lavoro. Parla per te, perché noi siamo soddisfatti.
1: Non vogliamo andarcene. Marco da Verona invece vogliamo parlare, lui dice: ho 49 anni, mi mancano circa 4 anni per andare via. Ma tutti ci domandiamo che lavoro fa Marco da Verona?
0: Continua a versare altri 10 anni, cos'è sta

0: Policy of the Truth, poi sono i Depeche Mode, Depeche Mode su Virgin Radio.
1: E le ultime sul traffico, restate con noi, Rock and Talk.
2: On Virgin Radio, Rock and Talk.
3: L'ora esatta è offerta da
4: Prime Day di Amazon. Hai ancora solo 17 ore per approfittare delle grandi offerte. Vai subito su Amazon.it e approfitta del Prime Day. Offerte valide fino ad esaurimento scorte.
5: Virgin Radio.
6: Sono le 7.
7: It's 7 a.m.
6: Traffic.
8: La situazione sulle principali strade e autostrade. Il traffico è bloccato sull'Autosole a causa di un incidente verificatosi tra il bivio A1 di Ramazzone Roma Nord e Ponzano Romano viaggiando verso Milano. Rallentamenti dovuti al traffico invece tra Calenzano e il bivio A1 variante. Sulla statale 1 via Aurelia, traffico rallentato per lavori di manutenzione tra Pisa, statale 12 dell'Abetone del Brennero e variante di Viareggio in direzione Ponte San Luigi, allacciamento A10 Genova 20 miglia. Cantieri sono segnalati anche lungo la 24 Roma-Teramo, tra Carsoli, Auricola e Vicovaro Mandela verso la capitale. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
9: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
10: Rock and Talk, il risveglio a tutto rock di Virgin Radio.
0: E venerdì l'ultima occasione per portarsi a casa Recreate the Placebo. Cosa dovete fare? Salti mortali? No, basta prendere la linea all'800-324-330.
1: Ma che? Il disco di Placebo devono fare.
0: Sì? E non solo quello, abbiamo anche una pergamena che vabbè, insomma, un po' impolverata. Poi cos'altro?
1: Il t-shirt
0: sì,
1: che
0: portapassera, poi cos'altro?
1: T-shirt, portapass, cappellino.
0: Una t-shirt così oggi che devo...
1: È il kit perfetto contro l'anticiclone africano.
0: Bravo. Quindi anche un ventilatore?
1: Ah, il ventilatore, quello se lo portate da casa con una bella batteria importante.
0: Un ventaglio,
1: ecco, sarebbe
0: un ventaglio. Ecco, tutto lì. Bene, andiamo con gli Offspring e voi chiamate l'800-324-330.

0: Ed erano proprio loro, gli Spring Off, no? Gli Offspring su Virgin Radio con Eat That.
1: Indovina chi? Indovina la rockstar del giorno.
0: Antonio, andò, fa caldo, Antonio.
2: Buongiorno, Antonio.
3: Buongiorno. Ma buongiorno.
2: Buongiorno, senti, ragazzi. Che voce squillante, giovane, mamma una mia. Vita da qui alla pensione, vero?
3: Sì, più o meno.
0: Antonio, ma è buca di timpani in cuffia, Antonio. Dai, porca beh, miseria, che voce che hai.
2: Il temperamento. Di dove sei?
3: È di Assi, è la prima volta che chiamo.
2: Ma
3: e
2: dai.
3: Presa. Sì, tac. Presa subito.
2: Bravo. Ma l'accento, ma l'accento è piemontese? Siamo sicuri?
0: Sì, dai.
3: No, è Piemonte un po' basso.
0: Ah. È un mix, secondo me. Un po' di sud e un po' di Piemonte. Vero? Perché sei originario del sud, Antonio?
3: Sì, Sicilia.
0: Sicilia, vedi?
2: Beh, bravo, come me.
0: Bravo.
2: Senti, da 1 a 10 la tua cultura musicale in campo rock. Di la verità, soltanto la verità.
3: Meno uno.
2: Ma. Sì. Allora sei qui su Virgin Radio per apprendere. Sì. Bravo. No, sì, mi sembra un'ottima scelta.
0: Per fare una figuraccia e beccarti tutti gli insulti del voilà. Pubblico.
2: Ma sì,
0: la
2: ma
0: seconda,
2: sì,
0: direi.
2: Sono gratificanti anche quelli. Andiamo col primo, tocca a me.
1: Indizio 1.
2: La band di oggi non è più in attività dal 2019, ma in quasi 30 anni di carriera non ha mai cambiato formazione. L'unico ex membro è il primissimo cantante, Neil Quinn. È difficilissima, sì, difficilissima.
0: La prima è complicata, però sappi che il gruppo è stranoto.
2: Sì,
0: stranoto.
2: Sì. Li ami anche tu. Andiamo col secondo.
1: Indizio 2.
0: Il pezzo che ascolteremo tra poco è un singolo della fine degli anni 90, era estratto dal loro quarto disco. Il lato B si intitola The Swedish Thing, ma occhio, non c'entrano nulla o quasi con gli U2. In che senso? Che hanno in comune con gli U2
2: la
0: le origini?
2: Sì,
0: sì, sì.
2: Quindi sono irlandesi, dai, Antonio, su. Antonio!
0: Antonio!
3: Vabbè, facciamo il quarto.
1: Indizio 4.
2: Quasi nulla, perché anche loro, appunto, dicevamo, vengono dall'Irlanda. Non sono i Thin Lizzy, non sono i Fountain D.C., non sono nemmeno gli Nailer. Dai, con una donna che canta, un gruppo irlandese.
0: Ecco, non sono le
3: Flore. Cantava la donna.
0: Sì,
3: cantava.
0: Sì, cantava.
2: Dopo il primo
3: canto.
2: Ti denigri, ma insomma non sei proprio malaccio. I primi indizi sono sempre difficili per colpa di Buccero che è un uomo difficile anche lui.
0: Riccardo si sveglia e sa che dovrà rendere la vita di qualcuno di voi molto complicata.
2: Mamma mia, come ostico quell'uomo.
0: Oggi è toccato a te, Antonio.
2: Va bene, passa una bella estate, un bel weekend. Un prossimo concerto?
3: Ma vediamo, siamo stati la settimana scorsa su a Milano.
2: Ah sì?
3: A vedere i sì. Iron Maiden.
2: Grande.
0: Bene,
2: grande.
0: E allora al prossimo ci richiami e ci dici dove sei stato, Antonio.
2: Esatto.
0: Noi siamo qui, ti aspettiamo, va bene?
2: Un abbraccio, ciao!
3: A voi, ciao ragazzi.
2: Ciao!

0: Qui non per apprendere, ma per prendere insulti.
1: Cranberries alla rima, quello è un caprone, arrivato, quello non è meno uno, è meno dieci.
2: Ok, la cultura generale zero, ma così, dai, porca miseria. Porca miseria, i cranberry.
0: Ma ancora i cranberry?
3: Sono bravi.
0: Ma la settimana li mettete, poi diventa... troppo facile indovinarlo.
2: Ma io non sono piemontese, sono da Sicilia, ma con meno uno ci hai lasciato a noi di ghiaccio. Mamma, c'è il caprone.
4: Tanto spiegami come si fa, ti prego, e ti regalo una maglia, Mauro da Brescia.
3: Comunque non sarà stato qui per apprendere, ma apprendere ha preso, perché si è portato a casa
2: un mucchio di roba, lascia perdere.

0: Nel 1965 si faceva un giro in questi giorni al Vigorelli, e sono ancora in attività.
1: Eh sì,
0: supereroi,
1: ancora in attività.
0: Paul McCartney,
1: ancora tanto che potremmo dovervi dare una breaking news che arriva da Londra. Il condizionale d'obbligo, trattandosi di finzione narrativa. Paul, infastidito dalle continue menzioni di Bob che legge la Gazzetta di Duluth sotto il portico inumidendosi l'indice per sfogliare le pagine, pretende in Rock and Talk lo stesso spazio, la stessa visibilità, ricordandoci che come beve lui il tè guardando i passanti dalla finestra mentre si fanno le foto sulle strisce del bureau, nessuno mai. E da oggi cambieremo.
0: Tutti
1: va bene,
0: quelli
1: Paul.
0: Che vanno a Londra, ecco, tranne me, hanno fatto le foto sulle strisce pedonali.
1: Davvero?
0: Io non l'ho fatto.
1: No, più che altro perché poi ci sono auto, ragazzi. Quella strada è una strada.
0: Ne muoiono proprio a grappoli.

0: No, allora per la cronaca, io sono stato a gennaio 2025 a Londra e B-Road, siamo andati con mia sorella, ma io ero fotografo, quindi ho visto persone attraversare le strisce di B-Road, ma io ero lì a fotografare, quindi non l'ho fatta. Pensate.
1: Anche tu.
0: Pensate. Bruce Springsteen, Glory Days, tra poco i Black Keys su Virgin Radio.
2: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
3: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te

0: No, allora per la cronaca, io sono stato a gennaio 2025 a Londra e B-Road siamo andati con mia sorella, ma io ero fotografo, quindi ho visto persone attraversare le strisce di B-Road, ma io ero lì a fotografare, quindi non l'ho fatta. Pensate.
1: Anche tu.
0: Pensate. Bruce Springsteen, Glory Days, tra poco i Black Keys su Virgin Radio.
2: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
3: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
4: Corri da Troni. Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la lavatrice Hot Point Ariston con Better Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
5: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, 2 confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre 2 pezzi da 230 grammi a 2,39€. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
6: Buon compleanno! A Più Me, buona fortuna! A te! Partecipa al concorso Più Me. In palio 2.000 buoni spesa fino a 100 euro e 3 crociere come super premi finali. Corri da Più Me e gioca fino al 12 luglio. Montepremi totale 25.165 euro. Regolamento completo su www.piume.it e presso i punti vendita aderenti.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Weekend leggendario? Vieni al circuito di Misano al World Ducati Week. Dal 3 al 5 luglio celebriamo i 100 anni di Ducati. 3 giorni di gare, spettacoli, musica e divertimento durante il più grande raduno di ducatisti da tutto il mondo. Info su ducati.com.
9: Caldo africano? Nottate e giornate da incubo? Salva l'estate! Scopri Magnesio Supremo Potassio Più con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno, per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate, con Magnesio Supremo Potassio Più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
10: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come 2 confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49€ e con le mega offerte pistacchi californiani 250 grammi a 2,89€. Lidl, vale davvero.
11: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
12: NH Collection Hotels and Resorts la invita a scoprire hotel unici in destinazioni eccezionali in tutto il mondo. Design eleganti, servizio raffinato, esperienze straordinarie da Parigi a New York, da Helsinki alle Maldive, da Amsterdam a Buenos Aires. Approfitti di privilegi esclusivi prenotando su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
13: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su

0: Migliaia di prodotti in negozio online. Un euro.
1: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con un euro club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
2: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, albicocche a 2,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
3: La spesa intelligente!
4: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
5: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE 0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.

0: E questi erano gli alti e bassi, si fa per dire, dei Black Keys, Low High. Patrick Carney e Dan Auerbach qui in Rock and Talk Super Gene Radio. 27 minuti dopo le 7. Ragazzi miei, a volte nella vita capitano cose tristi.
1: Sì, sì, una storia, storia triste, ci siamo divertiti fino adesso. Scusate se vi abbattiamo il morale, ma è una storia di cronaca veramente triste e drammatica che mi riguarda in prima persona, perché l'altra mattina, solo adesso ho il coraggio e la forza perché mi sono mi sono ripreso finalmente. L'altra mattina ho posteggiato l'auto nel solito posto e però non mi sono reso conto, perché ero di corsa come del resto tutte le mattine. Ho lasciato il finestrino del passeggero un po' aperto, quanto basta per infilare il braccio e aprire la porta, tant'è che poi alle 9:15, quando sono andato a riprendere l'auto, era aperta e qualcuno ha messo dentro quel braccino e si è fregato i miei occhiali da sole Wayfarer e anche le caramelle,
0: quindi, hai furtiva di un certo livello, sono fatti a giornata,
1: maledetto. Allora voi, metà del pubblico di Virgin Radio in questo momento sta pensando che sono un cretino, perché chi è causa del suo mal pianga se stesso, e l'altra metà probabilmente starà pensando: ma Milano è piena di ladri? No, uno solo, quello che mi ha rubato gli occhiali. Solo lui. Oppure l'occasione fa l'uomo ladro,
0: anche
1: vero?
0: Del resto tu poi avevi messo gli occhiali da sole e anche le gomme da masticare. E quello
1: fa,
0: ha detto: guarda,
1: caramelle,
0: me ne vado in giro per Milano con un paio di occhiali vuoti e mi mastico anche allegramente un chewing gum offerto da
1: Se vedete una persona felice camminare per Milano con degli occhiali neri e con delle caramelle in mano, è lui. Bloccatelo, chiamate la polizia.
0: Ma ragazzi, io però,
1: maledetto,
0: io sono stato deriso per anni, pensa, per aver portato, quando tutti non lo facevano, il marsupio. Con il marsupio, avendo sempre tutto a vista, è impossibile che ti rubino qualcosa.
1: Da domani il marsupio. 342 4141 411, raccontateci le vostre storie.

0: Era Nick Cure con Love Song su Virgin Radio. Allora c'è chi scrive: mentre rubavo gli occhiali mi stavo giusto chiedendo chi fosse lo sciocchino che lascia il
1: pirla, sto pirla, dillo che scritto pirla.
0: Però per favore cambia gusto di caramelle, la prossima volta le gradirei alla menta. Ma perché, che caramelle avevi tu in macchina?
1: Erano alla fragola,
0: alla fragola.
1: Il bello che è che se fai denuncia prendi anche il verbale per istigazione al furto. Ha ragione Alessandro, no, io non ho denunciato niente, cosa vuoi denunciare? E invece denunciamo qualche cosa di potente adesso?
0: Sì. Allora,
1: la nostra generosità denunciamo.
0: 5 luglio, l'unica tappa italiana del Takeover Tour dei Foo Fighters, Ippodromo Snaila Maura.
1: Esatto.
0: Grande giornata.
1: Chi sono? Chi sono? Chi sono?
0: Quindi 800-324-330, due biglietti per i Foo Fighters.
1: Yeah!
0: Così, ambresso
1: 800-324-330, e non c'è bisogno di infilare la mano nello sportello, ve li spediamo noi a casa.
0: Sì.

0: E sul finale di questa window dei Foo Fighters in Rock and Talk su Virgin Radio c'è il nostro amico Christian. Buongiorno.
1: Ciao Christian.
2: Buongiorno a tutti, ciao.
1: Che colpaccio, eh? È vero?
2: Stavolta sì, dai, l'altra volta un disco.
1: Hai capito questo, hai capito? Qui dischi,
0: biglietti per i concerti, te stai a reda a casa, vabbè, tu con Rock and Talk.
2: Mi odieranno tutti.
1: Sì, un po' anch'io, ma io ci vado e ci saremo tutti noi di Virgin Radio, anzi sarà l'occasione di incontrarci, così mi ridai gli occhiali, giusto?
2: Esattamente, sì.
1: Perfetto, anche le caramelle
2: forma
1: voglio.
2: Di cuore, no? Giusto?
1: Sì, esatto, sì, rosa
2: con forma
1: gli strass,
2: di cuore, rosa sì, forma di cuore,
0: esatto, sì.
1: Vabbè, vieni a trovarci allo studio lì al concerto,
0: al quadromo, okay? Snaila Maura, saremo là. Senti Christian, comunque prossima volta, sì, giustamente chiedi di lasciare in macchina qualcosa di più sostanzioso, sì, un portafoglio con i bancomat e il codice,
1: certo,
0: un telefonino,
1: certo.
0: Cioè, Christian li ha buttati sti occhiali, vero? No, era plastica,
2: ovviamente,
0: poi.
2: Appena l'ho visto a forma di cuore l'ho
1: buttato. Adesso controllo, guarda, 4 volte prima di scendere dall'auto. Vabbè, ti vogliamo bene, grazie. ci vediamo il 5. Ciao,
2: ciao ragazzi, ciao. Buona giornata, grazie.
0: Ciao Christian.

0: che carini, che dolci, Coldplay, bravi. Violet Hill su Virgin Radio, fra poco un grande classico, Long Train Running, i Doobie Brothers.
1: On Virgin Radio, rock and talk.
2: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
3: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
4: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati, anche sui tantissimi già in offerta, negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
5: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
6: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
7: Ho fatto la scelta giusta.
6: Cioè?
7: Faccio pubblicità in TV.
6: Non ci credo.
7: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
6: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
7: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
6: Adesso?
7: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
8: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
9: Pasta un penne ci sarà. Convenienza e qualità. È una favola.
10: Fino al 28 giugno da Penny, sconti 20, 30 e 40%. Un esempio, tè San Benedetto, pesca, limone, verde, bottiglia da un litro e mezzo, a solo 69 centesimi. Tutte le offerte su penny.it.
11: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
12: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi. Installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
1: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
2: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
3: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo. C'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
4: Vieni da MD, perché ci sono sempre offerte imperdibili.
5: E super appetitose, Antonella!
6: Da MD fino al 28 giugno, con la promo anniversario, ci sono sconti golosi fino al 40% su tantissimi prodotti. Ad esempio, trovi nuovi coni gelato buona spesa nei gusti stracciatella o caramello, in confezioni da 6, a 1,99€. Da MD, anche quando la temperatura sale, i prezzi scendono. Vieni a trovarci!
5: Ti aspettiamo!
4: MD, buona spesa Italia.
7: Jerry Calà per Seat prima.
8: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
7: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
8: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
7: Sì, Jerry.
8: Doppia libidine!
7: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
8: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
7: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
8: Libidine coi fiocchi!
9: Virgin Classics 1974.

0: Train Running, un po' come quel simpatico ladro che ha preso occhiali e caramelle dall'auto di Dottor Chilwood. Doobie Brothers, l'appuntamento con i classici della storia del rock qui su Virgin Radio. E c'è Alessandro da Firenze che però fa una riflessione giusta,
1: cioè?
0: Ovvero il bello è che se avessi fatto denuncia avresti preso anche un verbale,
1: sì. 173
0: per istigazione al furto. Spieghiamo bene cos'è questa cosa, perché molti potrebbero non conoscerla. Allora, innanzitutto non è un reato del codice penale, sarebbe però un illecito amministrativo previsto dall'articolo 158,4 del codice della strada italiano. Che cosa dice? Che la legge punisce chiunque lasci il proprio veicolo in sosta senza adottare le cautele necessarie e impedirne l'uso senza consenso, evitare incidenti. Quindi se tu lasci delle cose di valore con il finestrino
1: aperto, ma di valore, un paio di occhiali, di cosa stiamo parlando? Mica una cassaforte. Ma comunque devo dire che ancora una volta ci avete dimostrato che siete il pubblico più simpatico e più, come dire, come mi avete confortato voi, nessun altro.
0: Stai facendo dell'ironia?
1: No, senti qua, mentre rubavo gli occhiali mi stavo giusto chiedendo chi fosse il pirla che lascia il finestrino aperto, però per favore cambia gusto di caramelle, la prossima volta la gradirei alla menta. E poi c'è anche quest'altro. Sembra, secondo me i tuoi Wayfarer sono finti, sembrano troppo una copia rispetto a quelli che ho preso tre macchine più avanti. Questo è Andrea, si firma anche, capito? Andrea, io so dove abiti, sappilo, io alle 10:30 ti citofono.
0: Ma io
1: scendi e me li rendi.
0: Ma io più che seguire il consiglio di Andrea seguirei quello di Michele D'Alissone. Doc, hai provato a guardare sulla scrivania di Nico Carminati? Occhi sempre aperti. No, ma Nico Carminati non ha bisogno degli occhiali del Doc, figuriamoci. Figuriamoci, c'ha una collezione di occhiali. Ma Nico mette gli occhiali da sole?
1: Sai che non l'ho mai visto con gli occhiali da sole, ora che ci penso.

0: Bones, Photo Crows, questi erano i Nickelback su Virgin Radio. Oramai la vicenda del furto degli occhiali dell'auto del Doc è un caso mediatico in piena regola.
1: Sì,
0: tanto
1: sì,
0: che iniziano ad arrivare, pensate, ipotesi di colpevolezza anche dai messaggi degli ascoltatori. Dopo quello che dice che potrebbe essersi trattato di Nico Carminati, c'è chi sospetta di Alteria adesso.
2: Addirittura,
0: adesso
2: no,
0: perché sospettare
2: mi vuole
0: di Alteria?
2: Bene, no. Alteria, cioè, mi voglio... vuole bene.
0: Lo so, lei ha fatto qualcosa quando siete stati a Firenze? No,
2: ho cercato di fare qualcosa, ma mi teneva lontano. Vabbè, comunque, ti senti comunque un po' male, dicono qui al 342-414141. Non tanto per l'oggetto in sé, ma è il gesto che non va bene. Hai ragione, mi sento un pochino scemo, mi do un po' i pugni in testa per l'errore che ho commesso e mi sento anche un po' male perché non è questo il mondo in cui vorrei vivere, o almeno vorrei che questo mondo fosse migliore. Ma è migliore, e Milano è andata così, mi è andata male, ma io sono convintissimo che ci sono tanti posti dove l'auto non si chiude neanche, dove uscite di casa e lasciate la porta aperta. Allora mandateci un messaggio e dite come si chiama quel posto. Si chiama Vimercate, per esempio, dove mi trasferirò fra un po'.
0: Sicuramente.
2: A Vimercate potrò lasciare la macchina aperta?
0: Mia nonna diceva sempre che ai suoi tempi potevi lasciare la porta aperta e
2: nessuno
0: sarebbe entrato in casa.
2: Esatto, quello sto dicendo.

0: Noi a Pinzolo lasciamo sempre la porta aperta, mai è entrato nessuno.
1: Ecco, ciao. A Pinzolo, bisogna ecco. andare a vivere
2: vai,
1: a Pinzolo.
2: Vai, trasferisciti ecco. a Pinzolo. E le breaking news del TG24 tra poco.
3: On Virgin Radio, rock and talk.
4: Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
5: Grande nonno!
4: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
7: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
6: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
8: Ah! E se non carica i video dei gattini? Ah! Coop Voce e un super 5G.
9: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 € al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
10: Prosegue la stagione dei grandi concerti di Virgin Radio. La prima estate 2026. Un festival ricco di band e artisti internazionali nella splendida cornice della Versilia. Venerdì 26 giugno, Nick Cave and the Bad Seeds. Sabato 27 giugno, Gorillaz. Domenica 28, 21 Pilots. Ascolta le nostre dirette dal Parco Bussola Domani di Lido di Camaiore. Seguici su virginradio.it, sui social e sulla nostra app ufficiale. Vivi con noi tutta l'energia di questo grande evento. Virgin Radio ti porta dove il rock vive.
11: L'ora esatta è offerta da
12: Prime Day di Amazon. Hai ancora solo 16 ore per approfittare delle grandi offerte. Vai subito su amazon.it e approfitta del Prime Day. Offerte valide fino ad esaurimento scorte.
13: Virgin Radio.
14: Sono le 8.
15: It's 8 a.m.
14: TGCOM 24. Breaking news.
16: Buongiorno da Esteroletto. Venezuela è in ginocchio per le due potenti scosse di terremoto che hanno devastato soprattutto Caracas e lo stato di La Guaira. 235 le vittime sinora accertate, anche un italiano. 4.300 i feriti, ma il bilancio è provvisorio. Ci sono oltre 42.000 dispersi. Elettricità e comunicazioni a singhiozzo. Il vertice di Antibes segna un rinnovato asse tra Emmanuel Macron e Giorgia Meloni, perché Parigi e Roma sono partner naturali e indispensabili, afferma il capo dell'Eliseo. La premier invita alla prudenza il segretario generale della NATO Rutte, che ha parlato di jet americani decollati dall'Italia per l'Iran, e a Teheran, che ci accusa di complicità con Stati Uniti e Israele, replica: mai partecipato al conflitto. Italia alle prese con l'AFA, oggi 18 le città da bollino rosso. Circolare del Ministero della Salute, triage dedicato al caldo nel pronto soccorso, un trattamento tempestivo per malori evitando ricoveri inappropriati, misure per i concerti. Ribaltone al vertice di Ferrovie dello Stato. Salvini fa dimettere l'amministratore delegato Donnarumma a pesare i recenti disservizi. Il ministro dei trasporti punta ad una fase 2 con una figura scelta dall'interno, forse Strisciuglio. Re Carlo III e Camilla non vivranno più a Buckingham Palace dopo il completamento di un programma di ristrutturazione decennale. La loro residenza sarà Clarence House. L'obiettivo è di aumentare l'accesso del pubblico nel Palazzo Reale, visto che quando il sovrano è in sede le misure di sicurezza limitano gli ingressi. Mondiale di calcio, impresa Ecuador batte 2-1 la Germania e va ai sedicesimi. Finisce la favola Curaçao, la Costa d'Avorio vince 2-0 e si qualifica. L'Olanda si impone sulla Tunisia 3-1, uno pari tra Giappone e Svezia. La Turchia di Montella, già eliminata, sconfigge gli Stati Uniti 3-2. Paraguay, Australia finisce 0-0. Queste le breaking news di TGCOM 24.
6: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
17: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
6: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
10: Traffic.
5: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A1 coda di un chilometro per un veicolo in avaria tra Incisa Regello e Firenze Sud in direzione Milano. Per traffico intenso, incolonnamenti sulla A4 tra il nodo di Pero e Milano Est verso Trieste. Infine, sulla statale 89 Garganica si segnala una corsia chiusa per un incidente tra Masseria Pariti e Torrente Candelaro. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
10: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS. Rock and Talk, il risveglio a tutto rock di Virgin Radio.
1: E poi c'è Antonello Pieroso che vive sereno, tranquillo, ma lui chi lo tocca? Chi, cioè, lascia la macchina aperta, con i finestrini aperti, la porta aperta, le finestre aperte, tanto tutti lo temono, questa è la verità, tutti lo temono.
2: Ma stai scherzando?
1: Ma scherzi.
2: La macchina di Antonello la riconosce a distanza, e poi comunque lui non corre questi rischi, perché come saprai, nelle leggendarie Pieroso Towers, in quelle del centro di Roma, c'è anche una Batcaverna dove lui parcheggia tutti i suoi bolidi. Certo. Quindi chi è che riesce entrare?
1: È vero, anche che ha la protezione di tutti i maggiordomi e servizio d'ordine, quindi capisco. Vabbè.
2: Si narra che la distanza tra l'ingresso e la sala dove fa colazione la mattina si aggira intorno ai 5 km.
1: Sì, ti danno una bici.
2: Ti danno una bici per girare in casa sua.
1: Fra poco arriva su Virgin Radio, ma prima Sum 41.

0: Sum 41 con Fat Lip, 7 minuti dopo le 8 qui in Walk and Talk su Virgin Radio. Allora, c'è chi scrive a proposito di lasciare le cose in giro, lasciare le chiavi attaccate. Vivo a Tavullia, sono 2 sere consecutive che trovo le chiavi di casa ancora attaccate alla porta il mattino dopo e ti credo perché lì il ladro pensa c'è Valentino che con la moto mi insegue, gliele riporta subito le chiavi, capito?
1: Ma sapete perché ci sono ancora brutti ceffi in giro che ti rubano gli occhiali? Perché la famiglia di Virgin Radio è enorme, ma non è ancora così grande da coinvolgere tutti, perché la famiglia di Virgin Radio è fatta solo di buone e belle persone, è vero?
0: Sì, sì,
1: allora allarghiamola di più, sempre di più, ditelo a tutti.

0: Greta Van Fleet su Virgin Radio. Sta per arrivare Antonello Piroso.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Jerry Calà per Seat, prima.
3: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro.
4: Libidine!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
4: Doppia libidine!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
3: Libidine coi fiocchi!
5: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
6: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia.
5: No!
6: Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
1: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te

0: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo a amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.

0: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
1: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, cuccia rinfrescante per animali domestici a 12,99 euro e friggitrice ad aria calda CombiZone a 49,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri magnesio supremo potassio più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate con magnesio supremo potassio più. Il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
2: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
3: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
2: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
4: Rock and Talk, su Virgin Radio, l'autorevole punto di vista del cavaliere nero Antonello Piroso.
5: E chiudiamo questa settimana con il nostro cavaliere nero, quindi pronti per questo venerdì 26 giugno, arriva per accendere insieme a noi i riflettori sull'attualità.
4: Rock and Talk.
5: Buongiorno Antonello.
6: Buongiorno.
7: Buongiorno, mi sentite forte e chiaro?
6: Sì, sì, va bene anche come per no? Telefono, nessun problema.
7: Beh, quando ci sono le situazioni d'emergenza uno cerca di ovviare come può. Del resto avete visto che la notizia l'ha data anche TCCom 24 poco fa, è stato accompagnato all'uscita l'amministratore delegato di Trenitalia, delle ferrovie, perché Salvini si è accorto a luglio del 2026 che forse certe volte sulle linee ferroviarie italiane, sui trasporti, ci sono dei problemi. Vabbè, meglio tardi che mai. Nel frattempo cercheremo anche noi di risolvere il piccolo problema tecnico, ma l'importante è essere arrivati a questo venerdì forti e tonici, perché ci sono a risolvere il piccolo problema tecnico, ma l'importante è essere arrivati a questo venerdì forti e tonici, perché ci sono

0: Dilemma, questi erano i Green Day, voi siete su Virgin Radio.
1: Antonello.
2: Eccoci, io continuo a parlarvi in questa situazione di emergenza, a cui però l'importante è ovviare andando avanti. Rispondo alle numerose sollecitazioni che mi sono arrivate per dire qualcosa a proposito di quel duplice omicidio che riguarda una madre e un figlio che aveva scritto un post in cui denunciava e annunciava, in sostanza, purtroppo, che il padre avrebbe preferito vederlo morto piuttosto che gay. E quale tipo di considerazione si può fare anche qui nel 2026 a proposito di un omicidio di questo genere? Poi questa mattina ho letto che il padre avrebbe detto che in effetti sì, c'era questo problema, un problema questo dell'identità sessuale del proprio figlio che gli creava ansia, ma che non sarebbe soltanto questo il movente del duplice omicidio. Beh, resta il fatto che comunque anche il fatto solo che questa condizione, come la definisce, del figlio gli desse ansia, quindi gli desse preoccupazione, è un sintomo che ci dovrebbe ricordare come purtroppo determinati pregiudizi siano ancora radicati profondamente nella società italiana anche e nella testa di molte persone, perché, come dico sempre, un conto è affrontare determinate situazioni stando a Roma o stando a Milano. Stando a Roma, nella zona centrale di Roma, no? Un conto è essere a Roma nella ZTL e un conto è essere a Roma in periferia. Questo vale anche per Milano, vale per le tante metropoli, vale per il fatto che tra nord e sud Italia ci sono delle differenze, ma neanche tanto, perché anche qui ci sarebbe un luogo comune da sfatare, cioè che l'omofobia strisciante, non ammessa ufficialmente, sia più sviluppata al sud che al nord. Io credo che non sia una questione geografica, sia una questione di ignoranza e di mancanza di sensibilità e di rispetto. Poi, come spesso e altre volte ho detto, noi tutti, rispetto a il colore della pelle, la religione professata, la sfera sessuale, moduliamo i nostri giudizi in virtù della persona che abbiamo di fronte. Dico sempre che nessuno, incontrando Denzel Washington e riconoscendolo come quel grande attore che è, direbbe: guarda che negro, no? Usando il linguaggio dei razzisti, ovviamente. Anzi, il razzista, incrociando Denzel Washington, sarebbe il primo che gli chiederebbe l'autografo. Ma la stessa cosa succede nei confronti dei musulmani. I musulmani, se il musulmano è l'emiro del Qatar o un ricco petroliere arabo saudita che va a fare shopping a Via Monte Napoleone a Milano, nessuno

fa prendere dall'islamofobia, anzi, tappeti rossi. Potrei fare un lungo elenco, no, di situazioni in cui l'omosessualità, no, i gay, ma come sempre si è detto, cioè, mi ricordo uno strepitoso intervento di Roberto Benigni a proposito degli stilisti gay, no, che è una categoria quasi dello spirito, a nessuno sarebbe mai venuto in mente di affrontare il discorso sulla sua sessualità con Giorgio Armani, per dire, grandissimo stilista, no, si prescinde. Poi in altre zone del paese, in altre situazioni invece, il colore della pelle, la religione, l'identità sessuale conta, e che il problema dell'omosessualità sia un grande problema non risolto, la conferma ci arriva dai mondiali di calcio, dove si dovrebbe disputare a Seattle, città degli Stati Uniti, dove nell'ultimo weekend di giugno c'è il Gay Pride. Allora, siccome nel fare il calendario delle partite di calcio dei mondiali hanno messo una partita concomitante alla ricorrenza del Gay Pride a Seattle, la partita che si gioca a Seattle è stata definita la partita del Gay Pride, no? Perché c'è questa coincidenza di calendario. Bene, ma quando hanno fatto i calendari non potevano immaginare che a disputare la partita che omaggia il Gay Pride erano due nazioni, l'Egitto e l'Iran, dove l'omosessualità è un reato. In Egitto non è ufficialmente un reato, ma come se, in Iran sappiamo benissimo come vanno le cose. E allora è evidente che si è creato un problema, perché le due nazionali dicono: non potete abbinare un avvenimento del genere a noi, perché i nostri valori, la nostra visione del mondo è diversa. Ma voi capite bene che se questo ragionamento, no, avviene e si applica all'interno di una manifestazione internazionale che fa dell'inclusione il suo biglietto da visita, il calcio è uguale per tutti in ogni parte del mondo, ci dobbiamo sorprendere purtroppo che in Italia ci siano ancora sacche che considerano l'omosessualità un problema, e come nel caso di quella disgraziata famiglia, un problema da risolvere con due omicidi? Così parlò il Cavaliere Nero.

0: Uno dei tanti pezzi da 90 dei Police, Don't Stand So Close to Me, era il 1980.
1: E siamo con Antonello Piroso per questo venerdì in Rock and Talk su Virgin Radio.
2: Allora, tiene banco la vicenda della tutela legale che Sigfrido Ranucci avrebbe chiesto in virtù del contratto che lo lega alla RAI per via di Report. La tutela legale, la cosiddetta manleva legale, no? Cioè chiede alla RAI di farsi carico delle problematiche connesse alla vicenda che lo ha visto protagonista Sigfrido Ranucci quando è andato ospite di Bianca Berlinguer a Mediaset. Allora, qui serve una piccola spiegazione. Normalmente nelle aziende editoriali le persone che lavorano, che collaborano, hanno un contratto che prevede l'esclusiva, di solito. Il che significa che se lavori per la RAI non puoi andare impunemente ospite in trasmissione a Mediaset se non c'è un'autorizzazione specifica. Autorizzazione specifica che è una deroga del principio di esclusiva e che di solito le aziende...
1: Abbiamo perso Antonello momentaneamente, insomma ci sono, come state capendo, dei problemi tecnici stamattina. Lo recuperiamo al volo, nel frattempo ascoltiamo i Placebo con Johnny and Mary.

0: Ed erano proprio loro su Virgin Radio, i Placebo con Johnny and Mary.
1: È tornato, abbiamo Antonello Pieroso.
2: Sì, oggi ci deve essere una macumba tecnologica che incombe evidentemente, perché sennò non si spiega, ma va bene così. Abbiamo parlato dei problemi strutturali, sovrastrutturali, infrastrutturali delle ferrovie, ma anche le telecomunicazioni in Italia certe volte. Ma vi stavo dicendo di Ranucci, la faccio breve. Le aziende ti autorizzano ad andare ospite in un'azienda concorrente quando tu scrivi un libro, ma ci devi andare ospite per parlare di quel libro. Poi ovviamente tutti sanno che questa storia del libro è un pretesto. Antonello Pieroso scrive un libro sulla ricetta alla carbonara, lo invito a parlare del suo libro, poi già che c'è l'ho fatto parlare dei mondiali di calcio, della politica, della Meloni, di Trump, eccetera. Il problema nel caso di Ranucci, questa prassi è nota a tutti, il problema nel caso di Ranucci è che quando lui è andato ospite da Bianca Berlinguer non è che ha parlato del suo libro, ha dato una notizia, ed è la famosa notizia in esclusiva in cui lui disse: avremmo una fonte che avrebbe visto il ministro Nordio e la Minetti e la Lava, la Pava, eccetera. È una notizia che stiamo verificando, ma intanto mi sembra importante darla. Poi sappiamo che quella notizia non c'era, la notizia gli esplose in mano e lui fece le sue scuse nel suo programma dicendo: mi cospargo il capo di cenere, mi sono sbagliato, più o meno. Ecco, proprio per questo
3: la RAI ha detto: guarda, adesso che hai un problema legale non puoi chiedere la tutela e la copertura da parte nostra, perché noi ti avevamo autorizzato ad andare lì per parlare del libro, tu addirittura hai regalato uno scoop al programma concorrente. Lo scoop poi non era tale, ma intanto non si è fatto che parlare di quello. Quindi mi dispiace, la clausola non può essere applicata. Problemi tuoi. Il bello è che all'inizio Ranucci aveva detto: se ci sono problemi legali ci penso io, poi ci ha ripensato, adesso vorrebbe la tutela della RAI. Questa mattina sul Foglio Carmelo Caruso scrive tutto un pezzo su questa vicenda, ricordando anche che Report nella RAI è un'oasi abbastanza felice a proposito di budget, ricordando ad esempio che ha 41 collaboratori esterni, uno dei quali ha un contratto per cui percepisce più di 300.000 euro l'anno, altri 6 collaboratori percepiscono più di 200.000 euro l'anno e altri 10 percepiscono più di 150.000 euro l'anno, che sono cifre in un programma piuttosto rilevanti. E allora è evidente che l'azienda sul Report ha investito. Però in questo caso, adesso vedremo come va a finire, in linea totalmente di principio, se ti mandano a fare una cosa e ti liberano dell'esclusiva, devi stare in quel perimetro. Se quel perimetro lo violi, c'è il rischio che poi qualcuno ti possa venire a chiedere, no, il rispetto di quella clausola, e quindi che alla fine, se hai un problema, quel problema purtroppo è soltanto tuo. Così parlò il Cavaliere Nero.

0: Kasabian, Great Pretender, la voce di Antonello si sente bene come quella di Sergio Pizzorno, per fortuna adesso.
1: Sì, siamo tornati e quindi giusto in tempo per i saluti e per augurare a lui e a tutti voi un buon weekend su Virgin Radio.
2: Sì, allora, perfetto, siamo tornati addirittura d'arrivo, meglio tardi che mai, va benissimo così, incrociamo le dita. Vi avevo detto ieri, aspettiamo gli ascolti di Temptation Island, che secondo me farà il botto, e ha fatto il botto, 27% di share, 3.600.000 spettatori. Poi si può discutere il programma, vero, falso, bello, brutto, quello che vi pare a voi, ma del resto è tutta la serata, era come se, sapendo che ci fosse, che c'era Temptation Island a seguire la ruota della fortuna, che vive benissimo di suo, ma praticamente il blocco ruota della fortuna e fino a l'una di notte Temptation Island, quasi il 28% di share, che vuol dire che un televisore su tre era sintonizzato su Canale 5 soprattutto per guardare le vicende di tradimenti, corna annunciate, corna praticate. Poi dicono l'evoluzione dei costumi, ma siamo sempre lì, corna di qui, corna di là, e tanto sesso più o meno raccontato e parlato. Va bene, io vi auguro di praticarlo se avete modo e tempo durante il weekend, ovviamente non di parlarne, comunque che sia un weekend lieto, sereno, con chi amate. Continuate ad ascoltare il Doc, l'Allegretto, Rock and Talk, Virgin Radio, siete la resistenza.
0: Ciao, ciao, buon weekend.
1: Ciao Antonello.
3: On Virgin Radio, Rock and Talk.
4: Il fenomeno globale House of the Dragon ritorna. La serie HBO pluripremiata agli Emmy Awards riprende con la stagione più emozionante di sempre.
5: Rhaenyra sta arrivando.
4: In un regno conteso, sull'orlo del caos, sta per scatenarsi una guerra.
6: La regina ha molti draghi.
4: La lotta per il potere sta per cominciare.
5: La loro disfatta è scritta.
4: Guarda la nuova stagione di House of the Dragon e tutto l'universo del Trono di Spade. Solo su HBO Max.
7: Puoi scegliere la noia o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del SUV Premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a €49.900. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.
8: Attenzione, grande promo da Teddy!
9: Tanti articoli scontatissimi! Ad esempio, 30% su tutte le lampade da tavolo, 50% su tutte le perline per il fai da te e molto altro ancora! Ma solo per pochissimo tempo! Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio! Teddy, un mondo di idee!
10: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.
11: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
12: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
2: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
1: Voglio, ascolta Antonino.
3: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no. Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito. Nessun sortilegio. Questo è unico. Il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.
4: I vetri della tua auto sono esposti a ogni stress, grandine, ghiaia, pietre e ogni tanto cedono. Niente paura, Class Drive ripara e sostituisce i vetri auto con la competenza di chi i vetri li produce. Chiama 800 010606 o vai su glassdrive.it. Class Drive è un marchio Saint-Gobain.
5: L'inflazione sale in Carrefour. Abbassiamo i prezzi e facciamo festa. Fino al 29 giugno acquista nel reparto birre e riprendi subito il 20% sul resto della spesa negli iper e market aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. L'inflazione sale in Carrefour. Abbassiamo i prezzi.
6: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
7: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi e ematomi. Imatonil Plus. Botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da doc in farmacia.
8: Pronti? In esclusiva su Disney Plus.
9: Ogni secondo conta, baby.
10: Chef!
8: La serie pluripremiata FX The Bear è tornata per la sua ultima stagione.
11: Il locale si è allagato.
8: Ed è l'ultima occasione.
12: Io sto vendendo l'edificio.
8: Per salvare tutto.
12: Abbiamo noi stessi. E non abbiamo più niente da perdere.
8: FX The Bear.
13: È così, o andrà tutto bene.
11: Oppure no.
8: La stagione finale. In esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
14: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, tanfisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
15: VirginRadio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche.
16: Gimme fuel, gimme fire, gimme double chance.
15: Questa settimana, Metallica. In palio il super cofanetto Deluxe Edition di Reload 30th Anniversary. E ancora Rolling Stones. Scopri come volare a Londra per l'ascolto in anteprima del nuovo album della band Foreign Tongues. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
17: VirginRadio.it. Stay connected.
18: Virgin Classics 1979.

0: Grandi Clash, quelli del 1979, I Fought Alone, una cover riuscitissima di una vecchia canzone dei Crickets. Siete con Virgin Radio, questo è Rock and Talk, l'ultimo della settimana. Ironia della sorte, proprio l'ultimo Rock and Talk della settimana, visto un po' il nostro Cavaliere Nero in difficoltà, ma ce l'ha fatta, ce l'ha fatta, ce l'ha fatta.
1: Oh, quello sai cos'è? Cosa? Hai visto, ogni volta che si parla di calcio, lui un po', diciamo la verità, ci sfotte, no? E allora non vorrei dire che si è trattato di karma per il fatto
0: Ma infatti non ha parlato di calcio.
1: Sottolineare il nostro disinteresse nei confronti del calcio, che non è vero, perché eccezionalmente che il Cavaliere ne dica, allora noi invece vorremmo cordialmente smentirlo parlando proprio di mondiali, va bene?
0: Noi che siamo competenti per quanto riguarda il calcio, no, allora la realtà lo sapete, ogni volta che annuncia di parlare di calcio mi chiede scusa come se fosse tenuto a farlo, ma anche perché sa che insomma un po' di orticaria in effetti mi viene quando si parla di calcio. Io negli stadi sono entrato esclusivamente per i concerti, mai per una partita di calcio importante, diciamo. Allora, ma annoio, invece quella volta che sono andato, più volte sono andato a vedermi partite di baseball negli Stati Uniti, a New York c'è musica rock tra un inning e l'altro, ovvero tra il primo, secondo, terzo e quarto tempo, e non solo, gli addetti a sistemare il campo fanno delle coreografie, insomma c'è musica e sport.
1: Esatto, noi però
0: qui
1: arrivare...
0: la musica c'è raramente, sì. Seven Nation Army quando la cantano in coro i
1: ma
0: tifosi.
1: Ma arriviamo al dunque con Noel Gallagher che approva la richiesta che Wonderwall diventi l'inno dell'Inghilterra. Cosa è successo? Breve recap. Allora, partita 4-2 Croazia, prima partita del gruppo L mondiale, una sfida spettacolare, 17 giugno, due gol di Harry Kane. Ok, poi c'è stata la penultima sfida, quella dello scorso 23 giugno in campo contro il Ghana, 0-0, e poi la prossima sarà domani, la nazionale dei Tre Leoni impegnata contro il Panama. Ma nella partita contro la Croazia, con quel 4-2, 20.000 tifosi rimasti sugli spalti hanno cantato Wonderwall. Quindi Noel Gallagher, intervistato dal The Sun, ha apprezzato e accolto la richiesta che effettivamente questo possa diventare l'inno non ufficiale della nazionale di calcio inglese. Quindi, come vedete, il rock degli Oasis soprattutto è entrato anche nei mondiali di calcio.
0: Oh, bene, e andiamo a chiudere la trasmissione con Evanescence.
2: Fuori

0: E questi erano gli Evanescence con Who Will You Follow, cosa seguirete voi, ma ovviamente il rock che con Virgin Radio vi porterà quest'oggi a partire dalle 2 del pomeriggio in diretta con dalla Visarno Arena per i Linkin Park, e poi domani sabato, oggi sabato e domenica anche la prima estate.
1: Esatto, da Lido di Camaiore, quindi la settimana di Rock and Talk finisce qui, ma noi andiamo avanti a lavorare. Io domani pomeriggio dalle 16 alle 19, 3 ore con Alteria, già mi batte il cuore. Oh, sto già cominciando a ululare, non volermene, caro Francesco, ma se posso scegliere,
0: sarò lì a controllarti perché dalle 19 alle 22 sono lì con Melissa prima del concerto dei Gorillaz. Buon weekend.
2: On Virgin Radio. Rock and Talk.
3: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
4: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono: supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
5: Prosegue la stagione dei grandi concerti di Virgin Radio. La prima estate 2026. Un festival ricco di band e artisti internazionali nella splendida cornice della Versilia. Venerdì 26 giugno, Nick Cave and the Bad Seeds. Sabato 27 giugno, Gorillaz. Domenica 28, 21 Pilots. Ascolta le nostre dirette dal Parco Bussola Domani di Lido di Camaiore. Seguici su virginradio.it, sui social e sulla nostra app ufficiale. Vivi con noi tutta l'energia di questo grande evento. Virgin Radio ti porta dove il rock vive.
6: L'ora esatta è offerta da
7: Prime Day di Amazon. Hai ancora solo 15 ore per approfittare delle grandi offerte. Vai subito su amazon.it e approfitta del Prime Day. Offerte valide fino ad esaurimento scorte.
8: Virgin Radio.
9: Sono le 9.
10: It's 9 a.m.
9: TGCOM 24. Breaking News.
11: Buongiorno da Esther Oletto. Il devastante terremoto che ha colpito il Venezuela, 235 morti accertati, 4.300 feriti, oltre 42.000 dispersi segnalati, tra le vittime un italiano e tanti nostri connazionali non rispondono. Nello stato di La Guaira, vicino Caracas, più di 100 edifici crollati. Intesa Parigi-Roma per una nuova Europa e sul dopo UNIFIL. Al vertice di Antibes in Costa Azzurra, Emmanuel Macron e Giorgia Meloni hanno siglato 7 accordi su nucleare, difesa, competitività. Siamo partner naturali e indispensabili, ha sottolineato il presidente francese. Circolare del Ministero della Salute per fare fronte all'ondata di calore che sta mettendo sotto scacco tutta l'Europa. Oggi 18 città italiane da bollino rosso. Le misure prevedono percorsi dedicati nei pronto soccorso, coinvolti anche i medici di famiglia. In Spagna 212 decessi da domenica, in Francia 40. Tragico incidente nel Foggiano, un'auto uscita di strada lungo la statale 89 tra Foggia e Manfredonia, all'altezza della Santa Lucia, ribaltandosi più volte su se stessa. Morti 3 giovani, 2 uomini e una donna. Le dimissioni di Stefano Donnarumma, l'amministratore delegato di Ferrovie dello Stato, costretto a lasciare dal ministro Salvini dopo i ritardi dei treni e i lavori sulla rete. Per la strage di Viareggio nel giugno del 2009, la Cassazione conferma le condanne. 5 anni all'ex AD Moretti. Andrà in carcere. Mondiali di calcio, l'Ecuador sconfigge la Germania 2-1 e va ai sedicesimi. Si qualifica anche la Costa d'Avorio, che batte 2-0 Curaçao. Vittoria dell'Olanda sulla Tunisia 3-1, uno pari tra Giappone e Svezia. La Turchia di Montella saluta il torneo con un successo, quello contro gli Stati Uniti 3-2. Senza reti invece Paraguay, Australia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
12: Sostituisce. Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
8: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
13: Traffic. La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A1 coda di 3 km per un incidente tra Ponzano Romano e il bivio per la diramazione Roma Nord in direzione Napoli. Il traffico viene deviato sulla diramazione. Un veicolo in avaria causa incolonnamenti sulla A7 tra Genova Ovest e il bivio per la A12 verso Milano. Per un incidente sulla A14 coda di 2 km tra Bologna San Lazzaro e Imola in direzione Taranto. Infine sulla statale 624 Palermo Sciacca, rallentamenti per un incidente all'incrocio di Giacalone viaggiando verso Sciacca. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
5: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS. Morning Glory, in collaborazione con World Ducati Week, un evento imperdibile per celebrare i 100 anni di Ducati, dal 3 al 5 luglio al Misano World Circuit. Marco Simoncelli, info su ducati.com.
2: It's time to rise and shine. Live on Virgin Radio. Morning Glory.
11: Morning Glory. It's time to rise and shine. Buongiorno, è venerdì 26 giugno 2026. Si comincia, questa è casa nostra. Com'è che sono Alteria? Buongiorno al mio super Toki in regia. Comandiamo, tutto bene? Belli carichi. Dai, due ore in diretta. Formula non si cambia, sempre quella. Come parlo stamattina con le parole invertite? Si parla di un sacco di cose oggi. Intanto un saluto a chi è in viaggio per i vari concerti, ce ne sono parecchi. Ho sentito prima Feel Good e Allegretti hanno già parlato della prima estate festival, questa sera Nick Cave, ma abbiamo anche Linkin Park a Firenze, quindi un saluto a voi in viaggio. Parleremo dei Metallica, c'è stato un bel best rock ieri alle ore 21, non so se mi ci avete ascoltato, era dedicato a Reload, e avremo occasione di parlare di Kirk Hammett, che dice cose anche un po' forti. E poi nuovo singolo da ascoltare insieme, e poi ci perdiamo insieme. Dato che è venerdì, lo sapete, a parte che lo dico ogni mattina, ma a maggior ragione il venerdì, 342-41-41-411, Toki, io voglio la voce di tutti gli ascoltatori di Morning Glory in onda questa mattina, quindi uno sberebem come si deve. Amici, io sono pronta, voi siete pronti? Oggi si comincia così.

0: Ray Pearl Jam, la musica che tutto aggiusta, The Fixer, questo è il significato. A proposito di musica, quanti concerti ieri sera i Garbage hanno suonato a Milano. Sul nostro sito e i nostri social, bellissima galleria di foto di Shirley Manson e la band. Poi questa sera, abbiamo detto, Linkin Park, arrivano già un bel po' di messaggi, molti di voi in auto direzione Firenze, e poi ricomincia il secondo weekend della prima estate festival questa sera Nick Cave, poi ci saranno i Gorillaz domani sera e poi ci saranno i 21 Pilots. La musica aggiusta tutto, aggiusta magari anche questo gran caldo, circa, ci proviamo. Sai che a proposito di caldo, leggevo che a Tokyo, in Giappone, hanno dato il permesso ai vari lavoratori di presentarsi con t-shirt e pantaloncini. Una cosa che amo del mio, del nostro lavoro, caro mio Toki, è il fatto che effettivamente possiamo andare in giro, essendo in radio non ci vede nessuno, anche, non dico in pigiama, però sicuramente con questo caldo, canottiera, pantaloncino. Chi tra gli ascoltatori di Morning Glory fa quel tipo di lavoro che comunque bisogna rispettare un dress code? Cioè, io immagino una camicia, una cravatta, una giacca con questo gran caldo, che fatica. Tanta stima per voi che ce la fate, bravissimi. Dai, vediamo chi deve rispettare un dress code, potete raccontarcelo. Chi c'è lì fuori? Sentiamo.
1: Ciao, da Graziano, Senigallia, direzione Bologna, dalla caldissima A14. Sbere bere bere bem.
0: Graziano, come sei vestito? A questo punto ce lo puoi raccontare. Magari ci sono dei jeans. Questo è Blue Jean, David Bowie.

0: si intitola Here, il suono dei Mumford & Sons. 9:16 minuti, si parlava, ma guarda un po' come siamo banali, del gran caldo che c'è. Ma in realtà vi raccontavo di questa notizia che arriva da Tokyo, dove è stato dato il permesso a tutti i lavoratori e lavoratrici di andare al lavoro comodi e freschi, t-shirt e pantaloncino. Dicevo, c'è un sacco di gente che vuoi per dress code, vuoi anche per sicurezza, certi tipi di lavoro bisogna, nonostante il caldo, vestirsi in un determinato modo. Sentiamo la vostra voce.
1: Sbereven Tokis, sbereven Alteria. Qua fa un caldo allucinante e per il lavoro che faccio sono obbligato a tenere dei pantaloni particolari che sono antifiamma. Vedi? E sono caldissimi, ovviamente lunghi. Ciao ragazzi, buona giornata. Valerio da Biella.
2: Lavorando in un'officina meccanica, purtroppo sono obbligato a portare pantaloni lunghi e scarpe antinfortunistiche. È verso l'una, le due, i miei piedi raggiungono una temperatura che è pressappoco simile a quella del sole.
0: Andò, fa caldo, fa caldo. Ieri ho avuto un pensiero, stavo tornando verso casa in moto, a un certo punto sono stata affiancata da un altro motociclista che era tutto giustamente in sicurezza, con anfibione, giacca di pelle, pantalone stretto, jeans nero, e ho pensato, ci vorrebbe il casco con l'aria condizionata. Ma sai, Toki, che ho scoperto che esiste, è un modello al mondo, ma c'è un casco con dentro l'aria condizionata, devo informarmi meglio. Va bene, andiamo avanti con la musica. Che pezzo questo, sono i Queen con One Vision.

0: Fried Chicken, One Vision e Queen all'interno di Morning Glory.
1: Buongiorno Alteria e Sbereben, Simona da San Benedetto del Tronto.
2: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
3: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
4: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili, così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
3: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
0: Nel cuore del mattino a casa nostra si chiama Morning Glory. Buongiorno, buongiorno, arrivano i vostri saluti, spostamenti in giro per l'Italia, soprattutto per i grandi concerti di questi giorni, ma non solo. Dai, restiamo in contatto, ci facciamo compagnia con le nostre belle storie di rock and roll.
2: Prosegue la stagione dei grandi concerti di Virgin Radio. 3, 2, 1, let's go, go! Linkin Park, venerdì 26 giugno, Firenze. La band americana torna in Italia per l'unica data nel nostro paese del From Zero World Tour. Noi ci saremo. Ascolta le nostre dirette dalla Visarno Arena. Seguici su virginradio.it, sui social e sulla nostra app ufficiale. Vivi con noi tutta l'energia di questo grande evento.
5: Ladies and gentlemen, make some noise.
2: Virgin Radio ti porta dove il rock vive.
6: Jerry Calà per Seat prima.
7: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
6: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
7: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
6: Sì, Jerry.
7: Doppia libidine!
6: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
7: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
6: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
7: Libidine coi fiocchi!
8: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
9: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la friggitrice ad aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: 100 euro. Prezzo reale senza vincoli. Disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo. Solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro. TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese. Offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.
1: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
2: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credemlink. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo a amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
3: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza.
5: Vuoi sapere come si fa a mangiare tutte le sere fuori gratis?
4: Basta che ti compri il ristorante. Oppure ci vai con l'app The Fork. Fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti, più possibilità hai di vincere. Scarica l'app e scopri 55.000 ristoranti in Europa con sconti fino al 50% e recensioni verificate. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicontofork.com. Scarica The Fork.
6: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro e con le mega offerte pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl vale davvero.
8: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo. Previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
9: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Ma can you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
10: Attenzione, grande promo da Teddy! Tanti articoli scontatissimi! Ad esempio, 30% su tutti i peluche, 30% su tutte le candele e portacandele e molto altro ancora! Ma solo per pochissimo tempo! Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio! Teddy, un mondo di idee!

Spellbinding, Smashing Pumpkins, Billy Corgan, uno dei nostri rock ambassador. Billy Corgan che si diverte a fare un sacco di cose, lui che fa podcast, lui che fa video, concerti e soprattutto fa musica, grazie. Ha detto che tirerà fuori due nuovi album di una band che non so se vi ricordate. Nel 2001 gli Smashing Pumpkins si sciolsero e lui mise sugli Zwan 2 anni di attività. Beh, adesso dice che è pronto a ritirare fuori questo progetto e pubblicare 2 album. Molto molto bene, bravo Billy Corgan. Anche Red Hot Chili Peppers sono pronti con qualcosa di nuovo e Flea ha dichiarato che l'album in arrivo, non si sa data, non si sa quando, sarà ancora più funky di Californication, quindi restiamo in attesa. Abbiamo detto Californication, eccola.

0: Sentito da Doors, Noah Kahan, noi restiamo insieme tra poco su Virgin Radio, vi parlo di una bella amicizia.
1: On Virgin Radio, Morning Glory.
0: Dal 3 al 5 luglio vi aspettiamo al circuito di Misano per il World Ducati Week, la grande festa per celebrare 100 anni di Ducati. Imperdibile la Lenovo Race of Champions che puoi vedere solo al World Ducati Week, la gara in cui tutti i campioni Ducati della MotoGP, Superbike e dei campionati nazionali si sfidano sulla stessa moto, la Panigale V4S. E ci saremo anche noi di Virgin Radio, entrate anche voi nella leggenda, vi aspettiamo. Info su Ducati.com.
2: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Puoi scegliere la noia o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del SUV premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a €49.900. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.
4: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, albicocche a €2,49 al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
5: La spesa intelligente.
6: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
7: Fino al 30 giugno, spesa minima €299, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
8: Ciao a tutti, sono il Mago Forest. So che lo sapete già, ma mi hanno chiesto di ridirvelo. The Fork è l'app per prenotare 55.000 ristoranti in Europa, con recensioni sempre verificate. Con The Fork Summer vai in oltre 2.000 ristoranti col 50% di sconto per tutta l'estate. E fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti dall'app, più possibilità hai di vincere. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicondfork.com. Offerta The Fork Summer valida fino a esaurimento, posti disponibili.
9: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
10: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
9: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
11: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
12: Ho fatto la scelta giusta.
11: Cioè?
12: Faccio pubblicità in TV.
11: Non ci credo.
12: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
11: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
12: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
11: Adesso?
12: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
13: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no. Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito. Nessun sortilegio. Questo è unico. Il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.
14: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
15: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
16: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
17: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
18: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
17: Parola di Antonino.
19: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati, anche sui tantissimi già in offerta, negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
20: Lo senti? È il suono dell'estate? O forse è il suono della scelta giusta? Quest'estate con Bibip, l'usato di Auto Torino, acquisti un'auto usata e ricevi i racchettoni da spiaggia più cool dell'estate. Così il primo colpo vincente lo fai prima ancora di arrivare in vacanza. Promozione valida dal 15 giugno in tutte le concessionarie Auto Torino Bibip fino ad esaurimento scorte. Quest'estate mettiti in gioco con Bibip.
21: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche.
22: Give me fuel, give me fire, give me that which I desire.
21: Questa settimana, Metallica. In palio il super cofanetto Deluxe Edition di Reload 30th Anniversary. E ancora Rolling Stones. Scopri come volare a Londra per l'ascolto in anteprima del nuovo album della band Foreign Tongues. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: Virginradio.it. Stay connected.
23: Virgin Classics
24: 1975.

Resta con me John Lennon 1975, Virgin Classic, Mick Jagger, Rolling Stones, John Lennon, Beatles. Sempre si parla e si è parlato di questa battaglia tra le due band assolutamente inventata. Mick Jagger ha raccontato: sono sempre stato amico dei Beatles, ma John Lennon era il mio migliore amico nei Beatles. E poi ha aggiunto una cosa pazzesca, cioè lui dice: ai tempi le band non esistevano, le cose tipo fare il feat, collaborare, erano delle isole separate, ognuno nel proprio mondo, però poi fuori dal sistema musicale si riusciva a creare dei bei rapporti umani. Mick Jagger, ce l'abbiamo con i Rolling Stones, questo è il nuovo singolo In The Star.

0: Godless Man, il suono The Blur. Restiamo insieme per la seconda ora di Morning Glory
1: on Virgin Radio. Morning Glory.
2: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
3: Grande nonno!
2: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Weekend leggendario? Vieni al circuito di Misano al World Ducati Week. Dal 3 al 5 luglio celebriamo i 100 anni di Ducati. 3 giorni di gare, spettacoli, musica e divertimento durante il più grande raduno di ducatisti da tutto il mondo. Info su ducati.com.
5: E se ci sono costi nascosti?
6: Ho Coop Voce, una tariffa chiara per sempre.
7: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
8: L'ora esatta è offerta da
9: Prime Day di Amazon. Hai ancora solo 14 ore per approfittare delle grandi offerte. Vai subito su amazon.it e approfitta del Prime Day. Offerte valide fino ad esaurimento scorte.
10: Virgin Radio.
11: Sono le 10.
12: It's 10 a.m.
0: Sono le 10, parte la seconda ora di Morning Glory. Io sono Alteria, c'è Tocchi in regia. Cosa dici, Tocchi? Facciamo ancora un richiamino ai vari ascoltatori in giro per l'Italia per seguire concerti. Se siete in movimento, 342-4141-411, dove state andando? Quale concerto vi state per godere nei prossimi giorni? Anche perché ce ne sono parecchi firmati Virgin Radio. Noi andiamo avanti con le news e le nostre belle storie di rock and roll. Casa nostra, Morning Glory.

0: AC/DC, oh yeah, seconda ora di Morning Glory. Buongiorno, buongiorno in giro per il mondo, anche grazie all'applicazione di Virgin Radio, e invece in giro per l'Italia, in macchina, in treno, in bicicletta, chi può dirlo, per raggiungere i grandi concerti di questi giorni. Lo ripetiamo, ripetiamolo che male non fa. Questa sera ci sono i Linkin Park alla Visarno Arena, siamo a Firenze, però c'è anche Nick Cave alla prima estate, Lido di Camaiore, e poi domani ci saranno i Gorillaz e dopodomani 21 Pilots, sempre Lido di Camaiore. Tanti live davvero, sicuramente altri che in questo momento non vi sto ad elencare, ma andate sul sito virginradio.it e potete leggere di tutto e di più. Come va lì fuori?
1: Spere ben Malteria, buongiorno, stasera Linkin Park.
0: Vedi, bravi ragazzi, divertitevi. Dalle 14, per quanto riguarda Linkin Park, inizia la diretta di Virgin Radio. Lì, dalla Visarno Arena, ci sarà Ringo, poi ci sarà Che ti passa, e poi ci sarà il grande live Emily Armstrong alla voce con i Linkin Park. Va bene, continuiamo. Anche Cure ce li siamo goduti poco tempo fa. Robert Smith ha detto di stare tranquilli perché vogliono continuare il tour fino al 2028, quindi avremo occasione di vederli nuovamente, sicuro. Close to Me e Cure.

The Spire, Black Keys, il loro omaggio, il loro tributo, il loro amore nei confronti delle blues. Stavo guardando Toki Dan Auerbach su Virgin Radio TV, diciamolo, canale 717 di Sky, 68 TV Sat, il nostro sito, l'applicazione Mediaset Infinity. Se volete seguirci anche in questa modalità, ci sono i video belli delle canzoni che ascoltiamo. Dan Auerbach con questo barbone, con questa barba lunga, sai che per uno strano studio scientifico si è scoperto che l'uomo con la barba riesce a trasmettere maggior fiducia, sicurezza, bontà all'interno di una relazione. Stavo pensando a questa cosa, effettivamente è vero. Voi direte chi se ne frega altre, ma ve lo racconto. Quando il mio compagno si fa la barba mi sembra più antipatico, quando ha la barba è più pacioccoso. Vedi, anche Dan Auerbach che ci piace con questa barbetta. Va bene, chiusa la parentesi peli superflui sul viso. No, in realtà vi voglio parlare di una cosa molto importante, ma prima vi lancio la domanda, vi stimolo il pensiero e poi vi racconto perché. Provate a dirmi quando è stata l'ultima volta che avete fatto davvero fatica per imparare qualcosa, per imparare a fare qualcosa, per studiare qualcosa. Quando è stato l'ultima volta che avete fatto fatica, per che cosa, ok? Il numero lo sapete, 342-4141-411. Lo spunto ci arriva da Kirk Hammett e The Metallica, tra poco vi spiego perché. Adesso Never Before, i Deep Purple.

0: Vola con Never Before, restiamo insieme e torniamo anche con il principe delle tenebre, Ozzy Osbourne.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Prosegue la stagione dei grandi concerti di Virgin Radio. La prima estate 2026. Un festival ricco di band e artisti internazionali nella splendida cornice della Versilia. Venerdì 26 giugno, Nick Cave and the Bad Seeds. Sabato 27 giugno, Gorillaz. Domenica 28, 21 Pilots. Ascolta le nostre dirette dal Parco Bussola Domani di Lido di Camaiore. Seguici su virginradio.it, sui social e sulla... Ascolta le nostre dirette dal Parco Bussola Domani di Lido di Camaiore. Seguici su virginradio.it, sui social e sulla nostra...

0: Barry.
1: Doppia libidine!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
1: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su setitalia.it.
1: Libidine coi fiocchi!
3: L'estate incontra il calcio più iconico di sempre. Porta in spiaggia la leggenda di Ollie e Benji con il telomare di Oliver Hutton, il mitico numero 10. Corri in edicola, solo con Corriere dello Sport Stadio e Tutto Sport.
4: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
5: Il fenomeno globale House of the Dragon ritorna. La serie HBO, pluripremiata agli Emmy Awards, riprende con la stagione più emozionante di sempre.
6: Rhaenyra sta arrivando.
5: In un regno conteso, sull'orlo del caos, sta per scatenarsi una guerra.
7: La regina ha molti draghi.
5: La lotta per il potere sta per cominciare.
6: La loro disfatta è scritta.
5: Guarda la nuova stagione di House of the Dragon e tutto l'universo del Trono di Spade. Solo su HBO Max.
8: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
9: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
10: Nothing But Thieves in Italia. La band britannica arriva a Milano nel 2027 per un'unica imperdibile data. Domenica 24 gennaio, Milano, Unipol Forum. Nothing But Thieves, unica data italiana del loro The Stray Dogs World Tour. Info e biglietti, livenation.it, radio ufficiale, Virgin Radio.
11: Pasta un penny ci sarà, convenienza e qualità, è una favola.
12: Corri da Penny! Fino al 28 giugno c'è la promozione Miglior prezzo dell'anno Penny. Vaschetta da 120 grammi di prosciutto cotto alle erbe alta qualità alle freschette a 1,65 euro. Maggiori informazioni su penny.it.
13: Virgin Rock Ballads, la web radio dedicata alle ballate più leggendarie della storia del rock. Atmosfere evocative, sonorità coinvolgenti, una selezione unica che arriva dritta al cuore di tutti i rockers. Virgin Rock Ballads. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
14: Buon compleanno! A Più Me, buona fortuna! A te! Partecipa al concorso Più Me. In palio 2.000 buoni spesa fino a 100 euro e 3 crociere come super premi finali. Corri da Più Me e gioca fino al 12 luglio. Montepremi totale 25.165 euro. Regolamento completo su www.piume.it e presso i punti vendita aderenti.
15: Pronti? In esclusiva su Disney Plus.
16: Ogni secondo conta, baby.
17: Chef!
15: La serie pluripremiata FX The Bear è tornata per la sua ultima stagione.
18: Il locale si è allagato.
15: Ed è l'ultima occasione.
16: Io sto vendendo l'edificio.
15: Per salvare tutto.
16: Abbiamo noi stessi e non abbiamo più niente da perdere.
15: FX The Bear.
19: È così, o andrà tutto bene
18: oppure no.
15: La stagione finale in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
20: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti
21: senza rinunciare alla qualità, Antonella.
22: Da MD il risparmio è pronto a venire in spiaggia con te. Fino al 28 giugno, solo con la tua buona spesa card, trovi il telomare Fiat 500 a righe, dimensioni 90x170 cm, in colori assortiti a soli 8,99 euro. L'offerta è disponibile anche online su mdwebstore.it. Quando le vacanze chiamano, MD risponde.
21: Ti aspettiamo.
20: MD, buona spesa Italia.
23: In vacanza porti il costume, gli occhiali da sole e il Corriere. Dentro trovi tutto quello che ti serve. Più informazione, più podcast, più divertimento, più vantaggi, più Corriere. Hai tutto di più. Quest'estate abbonati a soli 5 euro al mese. Vai su corriere.it/estate.
24: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura.

0: cultura con noi.
1: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Battiti Live 2026.
2: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
3: Musica, energia e divertimento.
4: Condotto da Ilary Blasi con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
5: Team Battiti Live!
4: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.

Station Number 9, Ozzy Osbourne con il feat di Jeff Beck alla chitarra. A proposito di chitarristi incredibili, Kirk Hammett ha fatto una riflessione che secondo me è proprio bella, proprio azzeccata. Lui dice: mi manca quel periodo in cui le persone dovevano davvero faticare per imparare, perché è proprio nella fatica che c'è tutto. Lui dice: nella determinazione, nell'ispirazione, quando sei costretto a trovare qualcosa e poi a quel punto tiri fuori il tuo stile, la tua personalità. Oggi lui nello specifico parla di musicisti, ma penso che possiamo allargare il discorso un po' a tutto. È molto più facile i tutorial, i video, tutti sanno tutto, l'intelligenza artificiale, mettere insieme idee, spunti così senza neanche batter ciglio e via dicendo. Vero, direi che è difficile poter andare contro questa opinione di Kirk Hammett. Ho chiesto a voi l'ultima volta in cui vi siete trovati a far fatica, ma che comunque è stato bello, gratificante poi riuscire, no, dopo tutta questa fatica, a ottenere il risultato. Ma guarda, soprattutto tanti musicisti amatoriali, anche nel caso degli ascoltatori di Verge Radio, quella volta che ho preso in mano la chitarra, la batteria, e tanti con la lingua, l'inglese, quindi la volontà di imparare una nuova lingua. Ecco che lì, sai, puoi farti tutti i tutorial del mondo, però o ti ci metti o ti ci metti. Grazie come sempre per i vostri messaggi che arrivano. Ma poi è bello quando ti perdi in quel flow creativo, in quel mood di fatica, di studio. È bello, si sta bene dopo, è una grande soddisfazione. A proposito di flow, momento balletto del venerdì mattina, perché no? Always on the run, lui è Lenny Kravitz.

0: sempre pensato che la rabbia sia molto più interessante che stare bene con se stessi.
1: Billy Joe Armstrong. Virgin Radio. Style Rock.

0: Prince, MGK, Fred Dust, noi restiamo insieme per l'ultima parte di Morning Glory.
1: On Virgin Radio, Morning Glory.
2: Corri da Troni, dal 25 giugno al 29 luglio, prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti i weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
4: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Ma can you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
5: Questa settimana da Aldi, tante offerte! Come cotolette di filetto di pollo da 280 grammi, 100% carne italiana, a 1,99 euro, e pesche e noci da un chilo coltivate in Italia, a 1,79 euro. Tutta la qualità che cerchi, con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio!
6: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te, sempre! Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass Sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
7: Dopo aver infiammato Verona, Milano e Bologna lo scorso anno, i Mumford & Sons tornano in Italia per un'unica imperdibile data con il nuovo album Prize Fighter. Appuntamento esclusivo, martedì 7 luglio, Roma, Ippodromo delle Capannelle per Rock in Roma. Un'esperienza irripetibile da vivere insieme. Biglietti disponibili su livenation.it, radio ufficiale Virgin Radio.
8: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2 Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
9: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri Magnesio Supremo Potassio Più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate. Con Magnesio Supremo Potassio Più. Il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
10: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
11: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Battiti Live 2026.
12: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
13: Musica, energia e divertimento.
14: Condotto da Ilari Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
15: Team Battiti Live!
14: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.
16: NH Collection Hotels and Resorts. Hotel unici, in destinazioni eccezionali. Esperienze straordinarie in tutto il mondo. Prenoti su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
17: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
18: Jerry Calà per Seat, prima...
15: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
18: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
15: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
18: Sì, Jerry.
15: Doppia libidine!
18: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
15: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
18: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
15: Libidine coi fiocchi!
19: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro e con le mega offerte pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl, vale davvero.
20: Virgin Classics 1972.

Il suono e la voce di Neil Young. Allora, molto bello quando il venerdì abbiamo occasione di passare da un grande classico ad una novità musicale. Stanno per tornare gli Editors, questo lo sappiamo, un nuovo disco Surface Echo and Sound. Parliamo del mese di ottobre 2026, il 30 di ottobre, però nel frattempo buttano fuori nuovi singoli che ci danno un po' un'anteprima di quello che sarà il sound del nuovo disco. E gli Editors, Tom Smith, che tra l'altro sai Toki, Tom Smith è stato ospite di Virgin Generation con Andrea Rock e Melissa Greta 2 giorni fa, quindi ha fatto una bella chiacchierata. L'intervista la trovate sul nostro sito, come sempre, virginradio.it. Beh, ha raccontato cose, ha raccontato anche la volontà degli Editors di tornare un pochino all'atmosfera degli inizi, quando erano ancora una band sconosciuta e loro stavano nella loro saletta a Birmingham. Questa volta non sono andati a Birmingham, hanno affittato una casa in campagna, però hanno proprio ricercato quel tipo di connessione. Quindi aspettiamo il loro nuovo disco, lo ripetiamo, Surface Echo and Sound, in arrivo il 30 ottobre, e adesso insieme ascoltiamo quello che è il nuovo singolo che anticipa il tutto, The Rush. Loro sono gli Editors.

0: È una bella fotografia questo nuovo singolo degli Editors, The Rush, una scena da film, due amici al bar che parlano della vita mentre bevono, mentre pensano a tutti i momenti positivi e negativi appunto della loro vita, una celebrazione all'idea di trovare conforto con chi ti è più vicino, quindi gli amici, i familiari, le persone che ami. Non sono parole mie, parole di Tom Smith per raccontare questo nuovo brano. Adesso Long Plane Stories, arriva Paola Maugeri.
1: Virgin Radio apre i suoi archivi.
2: Long Playing Stories.
1: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Maugeri.
3: Long Playing Stories.
4: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Playing Stories on Virgin Radio. Sono Paola Maugeri e oggi vi parlo del Blink 182 e del pop punk, un suono e uno stile irriverente e irresistibile che domina le classifiche nel 1999 con il singolo All the Small Things. Blink 182 sono veloci, divertenti, cercano i ritornelli e l'intrattenimento. Quando scriviamo canzoni mettiamo insieme parole e speriamo che abbiano un senso, e se non ce l'hanno non importa, scherza Tom DeLonge, che ha fondato la band nel garage di casa a San Diego con il suo amico di infanzia Mark Hoppus. In realtà, dietro alla leggerezza dei Blink 182 c'è la capacità di adattare il punk rock al mainstream. Tom e Mark hanno iniziato nell'era dei videoclip, suonando per le crew di skater durante le date del Warped Tour, che porta la cultura skate e punk in tutti gli Stati Uniti. Poi c'è la dinamica travolgente di Travis Barker, che suonava in una band surf punk chiamata The Aquabats, ed è arrivato nel 1998 al posto del primo batterista Scott Rayner. Viene chiamato poche ore prima di un concerto, impara la scaletta in 45 minuti e porta la band ad un altro livello. Prince Adams, uno dei folli membri degli Aquabats, ha raccontato il momento in cui l'ho visto salire sul palco con i Blink 182 e ha detto: "Non tornerà più con noi, questa band è destinata al successo." Il risultato è il terzo album dei Blink 182, Enema of the State, che esce il 1 giugno del 99, dura solo 35 minuti e 17 secondi, ma arriva al numero 9 in America e vende 15 milioni di copie. C'è una definizione dei Blink 182 che trovo davvero perfetta. I loro ritornelli hanno lo stesso suono spensierato del rumore di ragazzi che fanno i tuffi a bombe in piscina nel giardino dietro casa in California ad agosto. Canzoni pop con la semplicità dei Ramones, scherzi da adolescenti ma anche noia e insoddisfazione, ironia dissacrante verso tutte e tutti e una dedica di Tom DeLonge alla fidanzata Jennifer. I Blink 182 sono in studio a San Diego, cercano una hit e scrivono il loro più grande successo, All the Small Things.

0: Things Blink 182, protagonisti degli High Days 2027. Non ve la dico la data, così siete obbligati a farvi un bel giretto sul nostro sito virginradio.it. Grazie a Paola Mogeri per Long Playing Stories. La settimana di Morning Glory si conclude qui. Domani sarò in diretta dalla Prima Estate Festival insieme a Dr. Feelgood, quindi ci sentiamo comunque on air. Grazie al mio super talk in regia, vi mando un bacio, un abbraccio, ciao da Alteria.
1: On Virgin Radio. Morning Glory.
2: Morning Glory, in collaborazione con World Ducati Week, un evento imperdibile per celebrare i 100 anni di Ducati, dal 3 al 5 luglio al Misano World Circuit Marco Simoncelli. Info su ducati.com.
3: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
4: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
3: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
5: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
6: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
7: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
2: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
8: I Minion sono tornati!
9: Il film su come conquistarono Hollywood.
10: Pignata, carbonara, lasagna.
9: E rischiarono di perdere il pianeta.
11: Hai scritto un film di mostri?
12: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
9: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
13: Quest'estate scopri come essere super.
14: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
15: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
16: Sei una piccola selvaggia, vero?
15: Come? Non ci siamo ancora presentati.
13: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
17: Nel weekend su Virgin Radio arriva Rock Party. Il suono è questo. E a scegliere la musica ci penso io. Fidatevi del vostro ringaccio, ci sarà da divertirsi.
2: Rock Party, venerdì e sabato alle 23, solo su Virgin Radio. L'ora esatta è offerta da
18: Prime Day di Amazon. Hai ancora solo 13 ore per approfittare delle grandi offerte. Vai subito su Amazon.it e approfitta del Prime Day. Offerte valide fino ad esaurimento scorte.
19: Virgin Radio.
2: Sono le 11.
20: It's 11 a.m.
1: Every morning at 11 a.m. Live on Virgin Radio. Personal Julia.
2: Personal Julia.
1: Julia.
2: Con Giulia Salvi.
0: L'ultima puntata della settimana di Personal Giulia parte adesso, ma non è l'ultimo appuntamento di questa settimana insieme, amici miei, perché Virgin Radio oggi dà il via alle danze ad un altro super festival di cui siamo media partner, la Prima Estate Festival, ma c'è anche il concerto dei Linkin Park e allora avremo tanto di cui parlare in queste tre ore di Personal Giulia. Giulia Salvi con voi fino alle 14 su Virgin Radio, presenti anche su Virgin Radio TV al canale 717 di Sky, 68 di TV Sat. Voi che mi scrivete al 342-4141-411 sappiate anche che nel corso delle prossime ore dovrete stare molto attenti, perché ad un certo punto apriremo la nostra linea verde per darvi la possibilità di andare gratuitamente accompagnati al live dei Mumford & Sons a Roma il prossimo 7 di luglio. Il 7 di luglio a New York tornano a suonare dopo tanti anni di assenza dalle scene dal vivo i Bon Jovi. Questa è Have a Nice Day.

Have a nice day, i Bon Jovi 2005 a Personal Julia il 7 di luglio tornano sul palco del Madison Square Garden di New York dopo tanti anni di assenza dalle scene. Ci saranno anche i vincitori del grande contest di Virgin Radio. Oggi a Personal Julia parleremo tanto di album in uscita, perché effettivamente venerdì quindi è anche giornata di uscite discografiche. A proposito di uscite discografiche, entro la fine dell'anno arriverà il nuovo album dei Nothing But Thieves, Stray Dogs World Tour, questo è il nome del tour che li porterà in giro per il mondo ma anche nel nostro paese. 24 di gennaio, Unipol Forum di Milano, tutte le info del caso come sempre sul nostro sito. Evolution è il nuovo singolo dei Nothing But Thieves.

Jenny's Got a Gun, gli Aerosmith 1989 a Personal Giulia. Come sapete, al venerdì parliamo anche di uscite discografiche che a volte sono delle novità. Oggi è anche la giornata in cui esce The Wow Signal, il nuovo album dei Muse. A volte invece si tratta di cofanetti per collezionisti che celebrano la carriera di grandi artisti. Qua la carriera è breve ma è stata davvero fulminante, quella dei Joy Division. I loro social hanno annunciato Eternal Live, un grande cofanetto dedicato alla loro attività dal vivo. La pubblicazione comprende 16 concerti registrati tra cassette realizzate dai fan, i famosi bootleg, registrazioni da soundboard e trasmissioni radiofoniche dell'epoca. Tutto il materiale poi è stato rimasterizzato negli Abbey Road Studios di Londra e documenta alcuni dei momenti più importanti della carriera dal vivo della band un tempo capitanata da Ian Curtis. Tra i contenuti più attesi anche l'ultima esibizione dei Joy Division, tenutasi a Birmingham pochi giorni prima della morte del frontman. Poi chiaramente, come spesso accade, questo cofanetto è pieno zeppo di rarità, c'è una rilegatura particolare, degli scatti realizzati da moltissimi artisti. Insomma, se siete amanti dei Joy Division e dunque anche dei New Order che sono nati dalle loro ceneri, non potete assolutamente perdervi questo super box set. The Cranberries, A Personal Giulia, Why?

0: The Cranberries con Why a Personal Giulia, tra poco su Virgin Radio Oasis.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
3: Puoi scegliere la noia o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del sub premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a 49.900 euro. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.
4: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
5: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti.
4: Squadra al tuo fianco.
5: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive.

0: City Live 2026.
1: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
2: Musica, energia e divertimento.
3: Condotto da Ilary Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
4: Team Battiti Live!
3: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.
5: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
6: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: AdTab. Amarsi è facile. AdTab. Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile.

0: lasciati travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: D'Alessandro e Galli presenta Hollywood Vampires. Alice Cooper, Johnny Depp, Joe Perry, Tommy Henriksen. La nobiltà del rock riunita in un'unica band in Italia per due concerti imperdibili. 1 settembre Milano, Parco della Musica. 2 settembre Este, Castello Carrarese. Info ad alessandroegalli.com. Biglietti ticketone.it. Radio ufficiale Virgin Radio.
2: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, albicocche a 2,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
4: La spesa intelligente!
3: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

Electric Oasis 1995, Personal Julia su Virgin Radio. Parliamo proprio dei fratelli Gallagher. Uno degli argomenti preferiti di Noel, oltre alla musica, è il calcio. Anzi, oserei dire che ama il calcio più della musica. È ospite fisso di trasmissioni radiofoniche dedicate al campionato inglese, alla squadra della sua città, il Manchester City, e al calcio internazionale, di cui è un vero esperto. Ora chiaramente l'attenzione è concentrata sui mondiali di calcio che si svolgono in Canada, Messico e Stati Uniti. La finale sarà il 19 di luglio al MetLife Stadium di East Rutherford in New Jersey, e nell'intervallo ci sarà il classico show musicale Halftime Show a cura di Chris Martin dei Coldplay, con artisti micidiali da Madonna ai BTS, passando veramente per i più grandi dell'universo pop mondiale. Noel ha i biglietti per la finale. Per quanto riguarda lo show, ha detto che durante quell'intervallo si darà qualche altra attività. Quello però che gli è piaciuto molto è sentire i tifosi dell'Inghilterra cantare Wonderwall insieme alla squadra dopo la prima partita della nazionale, che ha vinto 4-2 contro la Croazia in Texas. Il centrocampista dell'Inghilterra, Declan Rice, ha dichiarato che è stato un momento speciale. Dice: noi e i tifosi allo stadio a cantare Wonderwall, non c'è niente di meglio. Noel commenta: Wonderwall appartiene a tutti, è stato un momento magico tra i giocatori e la gente. Dopo quella partita è stata anche lanciata una petizione per far diventare Wonderwall inno ufficiale della nazionale inglese. Sarebbe veramente una bellissima cosa. Ora Florence Road, da Personal Julia, questa è Hanging Out Dry.

Are You Gonna Be My Girl? Se lo chiedevano i Jet nel 2003, ora Personal Julius, Virgin Radio fino alle 14. Vi voglio portare con noi a dei festival, amici miei. Voglio che veniate con noi a sperimentare la grande musica dal vivo, che è davvero generosa. In questo 2026 ci sono tanti concerti che toccano il nostro paese. Il 7 di luglio ci sarà anche quello all'Ippodromo delle Capannelle a Roma, dei Mumford & Sons. Due biglietti alla persona più veloce che chiamerà adesso l'800 32 4330.

0: Favorite Fontaine's DC, tra poco Personal Julia, un classico dei Queen.
1: On Virgin Radio, Personal Julia.
0: Adesso parliamo di un fenomeno globale. Per milioni di appassionati torna infatti la serie HBO pluripremiata agli Emmy Awards con la stagione più emozionante di sempre. Sì, avete capito, è arrivata in Italia la nuova stagione di House of Dragon. In un regno conteso sull'orlo del caos sta per scatenarsi una guerra e la lotta per il potere sta per cominciare. Questa settimana con il primo di 8 episodi. La nuova stagione di House of Dragon e tutto l'universo del Trono di Spade li potete vedere su HBO Max.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri magnesio supremo potassio più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate con magnesio supremo potassio più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
2: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
3: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus ha la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
4: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
1: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
2: I vetri della tua auto sono esposti a ogni stress, grandine, ghiaia, pietre e ogni tanto cedono. Niente paura, Class Drive ripara e sostituisce i vetri auto con la competenza di chi i vetri li produce. Chiama 800 01 0606 o vai su glassdrive.it. Class Drive è un marchio Saint-Gobain.
3: Guaglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
4: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
3: E te lo dice Antonino.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: L'inflazione sale in Carrefour. Abbassiamo i prezzi e facciamo festa. Fino al 29 giugno acquista nel reparto birre e riprendi subito il 20% sul resto della spesa negli iper e market aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. L'inflazione sale in Carrefour. Abbassiamo i prezzi.
7: Pronti?
8: In esclusiva su Disney Plus.
9: Ogni secondo conta, baby. Chef!
8: La serie pluripremiata FX The Bear è tornata per la sua ultima stagione.
7: Il locale si è allagato.
8: Ed è l'ultima occasione.
9: Io sto vendendo l'edificio!
8: Per salvare tutto.
9: Abbiamo noi stessi e non abbiamo più niente da perdere.
8: FX The Bear.
10: È così, o andrà tutto bene
7: oppure no.
8: La stagione finale, in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
11: Sa

0: come hai fatto a fare tutte ste vendite?
1: Ho fatto la scelta giusta.
0: Cioè?
1: Faccio pubblicità in TV.
0: Non ci credo.
1: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
0: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
1: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
0: Adesso?
1: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
2: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
3: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
4: Virgin Classics 1984.

0: A Hot Life Queen 1984, Personal Giulia, e poco fa abbiamo aperto la nostra magica, mirabolante, generosa linea verde di Virgin Radio ad andare a vedere gratis e accompagnate i Mumford & Sons a Roma il 7 luglio. È Luana dalla provincia di Como. Luana, come stai?
1: Bene, grazie. E te, Giulia?
0: Tutto bene, ti ringrazio. Senti, fan della buona musica dal vivo, non so se hai mai visto i Mumford & Sons
1: live. No, non li ho mai visti.
0: Ecco, preparati, no. Perché tra le band che ho visto, io non sono particolarmente fan dei Mumford, ma ti garantisco che sono una garanzia, sono troppo, troppo, troppo bravi.
1: Bene, bene.
0: Chi porti con te fino a Roma?
1: Mia figlia Delia.
0: Ah, che bello, i concerti mamma figlia, bellissimo. Di solito qua regaliamo i concerti di coppia, mi ero anche un attimo rotta le scatole. Decisamente meglio. Luana più Delia, buon live dei Mumford & Sons.
1: Grazie mille.
0: Ciao.
1: Grazie a tutti.

0: Today's Smashing Pumpkins si chiude la prima ora di Personal Giulia su Virgin Radio, in arrivo TG Com 24.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
2: Ah! E se non carica lo streaming?
3: Ah!
2: Ho Cop Voce e un super 5G.
4: Passa a Cop Voce entro il 1 luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90€ al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Cop Voce.
5: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: I Minion sono tornati!
11: Il film su come conquistarono Hollywood.
12: Pignata, carbonara, lasagna.
11: E rischiarono di perdere il pianeta.
13: Hai scritto un film di mostri?
14: Io conosco il mostro perfetto per voi!
15: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
11: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
5: Prosegue la stagione dei grandi concerti di Virgin Radio. Linkin Park, venerdì 26 giugno, Firenze. La band americana torna in Italia per l'unica data nel nostro paese del From Zero World Tour. Noi ci saremo. Ascolta le nostre dirette dalla Visarno Arena. Seguici su virginradio.it, sui social e sulla nostra app ufficiale. Con noi tutta l'energia di questo grande evento.
16: Ladies and gentlemen, make some noise.
5: Virgin Radio ti porta dove il rock vive.
17: L'ora esatta è offerta da
18: Prime Day di Amazon. Hai ancora solo 12 ore per approfittare delle grandi offerte. Vai subito su amazon.it e approfitta del Prime Day. Offerte valide fino ad esaurimento scorte.
19: Virgin Radio.
5: Sono le 12.
19: It's 12 p.m.
5: TGCOM 24. Breaking news.
20: Buona giornata da Umberto Cascone. In Venezuela una donna è stata estratta viva dalle macerie dopo oltre 36 ore dal sisma. Continuano le ricerche degli oltre 50.000 dispersi, mentre il conteggio dei morti finora confermati è fissato a 235. L'Italia al lavoro per portare aiuti, partiti da Pratica di Mare, 41 vigili del fuoco e alcuni medici. L'Ucraina continua la sua campagna di contrattacchi in Russia. Nella notte colpito un impianto chimico, Mosca sostiene di aver abbattuto 660 droni. Intanto allarme del Guardian, fonti NATO ritengono probabili provocazioni russe contro Polonia e i Baltici per saggiare la coesione dell'alleanza. Con l'ondata di caldo aumenta la pressione sui pronto soccorso italiani, stimato un aumento degli accessi del 10-15%. Pesa molto la carenza di personale medico infermieristico, al momento nessun allarme, ma nelle grandi città il rischio paralisi non può essere escluso. Aveva 26 anni il conducente dell'auto che nel Foggiano è uscita di strada ribaltandosi più volte, causando la morte di tutti gli occupanti. Oltre al giovane a bordo, altri due coetanei, un ragazzo e una ragazza. Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente. Dio ci ha dotati di intelligenza e volontà per risolvere i conflitti da esseri umani e non da bestie. Così Papa Leone XIV nell'omelia durante la messa che apre il concistoro straordinario. Il pontefice ha poi aggiunto: la pace è un dovere di giustizia perché siamo tutti un'unica famiglia umana. Mondiali di calcio, 2-1 dell'Ecuador con la Germania, i sudamericani volano ai sedicesimi. Avanti anche la Costa d'Avorio che spegne per 2-0 la favola Curaçao. Olanda-Tunisia 3-1, 1-1 Giappone-Svezia. La Turchia batte 3-2 gli Stati Uniti ma è fuori dal torneo, pari 0-0 Paraguay-Australia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
21: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
22: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili, così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.

Christy, are you doing okay? Gli Offspring danno il via alla seconda ora di Personal Giulia, la penultima ora di questa settimana, se tutto fosse regolare, perché poi le dirette cambiano un po' questo weekend, perché saremo alla prima estate festival a Lido di Camaiore. Per quanto mi riguarda, dalle 16 alle 19 di domenica vi tengo compagnia, poi metto i dischi sul palco di La Prima Estate, poi live delle Wet Leg dei 21 Pilots. Mamma mia che giornata! Tra poco vi racconto anche qualcos'altro riguardo alla giornata di oggi e alla giornata di domani. A proposito di oggi, ci sono anche i Linkin Park alla Visarno Arena di Firenze, ci saranno le dirette del Ringaccio con Revolver e di Catti Passa. Ci scrive Pamela da Cento, provincia di Ferrara: sono in partenza per Firenze, Linkin Park con le mie figlie Camilla, Valentina, una mia amica. E poi Marco da Firenze: sono super emozionato per il concerto dei Linkin Park, che sarà il primo al quale andrò con mio figlio Giacomo di 11 anni, e poi faremo il bis con gli Scancanensi a luglio. Bravi, bravi genitori all'ascolto di Personal Giulia che portano i propri figli ai concerti. Ragazzi, anche questa è educazione e anche questa soprattutto è cultura. Foo Fighters, vi aspettiamo sotto al palco della band di Dave Grohl il prossimo 5 di luglio ad High Days a Milano. Per noi sarà Foo Fighters Day. Questa è Window.

Good, Motley Crue 1989, a Personal Julia su Virgin Radio. Parliamo dei Rolling Stones. Il 10 di luglio esce l'album Foreign Tongues. Potreste ascoltarlo prima di tutti gli altri a Londra in compagnia degli stessi Rolling Stones il prossimo 7 di luglio. Questo è un altro dei nostri magici contest in home page sul nostro sito virginradio.it. Dovete solo cliccare per capire tutte le modalità del caso. A proposito dei Rolling Stones, ieri è uscita la prima puntata del podcast. Mentre Mick Jagger è in prima fila alla Fashion Week di Parigi, si gode un po' di sfilate, gli Stones hanno ufficialmente lanciato il podcast Speaking in Tongues, che rimanda proprio a Foreign Tongues, il titolo del disco. La serie in 6 parti è narrata dalla cantautrice Norah Jones ed è composta da interviste coi membri della band e dal produttore Andrew Watt. Nella serie poi ci sono anche i collaboratori del nuovo album come Robert Smith dei Cure, Steve Winwood. Nell'episodio già uscito gli Stones raccontano come hanno finito per collaborare con Andrew Watt per l'album del 2023 Hackney Diamonds e di come poi questa collaborazione è andata benissimo, sia proseguita anche su questo lavoro. Si parla anche di una cena con Paul McCartney, che all'epoca stava lavorando proprio con Andrew Watt su The Boys of Dungeon Lane. Infatti Andrew ha prodotto sia l'album di Paul che il prossimo degli Stones. E poi alla fine si è finiti a parlare anche della perdita di Charlie Watts. Ci sono alcune delle sue registrazioni all'interno del nuovo album. Tornando agli Stones, vi rimando appunto all'home page di Virgin Radio per il Super Contest. Sam Fender, Long Way Off.

0: Long Way Off, Sam Fender 2021 a Personal Giulia.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
3: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
2: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
3: Su Virgin Radio tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
2: Carglass ripara, Carglass sostituisce.

0: Romo estiva Seat.
1: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
0: Sì, Jerry.
1: Doppia libidine.
0: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
1: Ma che rifare? Jerry, non ripete.
0: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
1: Libidine coi fiocchi.
2: Basta un penny e ci sarà. Convenienza e qualità. È una favola.
3: Fino al 28 giugno da Penny sconti 20, 30 e 40%. Un esempio, tè San Benedetto, pesca, limone, verde, bottiglia da un litro e mezzo a solo 69 centesimi. Tutte le offerte su penny.it.
4: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
5: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
4: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
6: Acquista Coca-Cola senza caffeina o Fanta Minichen e vinci Gardaland. Operazione valida fino al 1 novembre 2026. Regolamento completo su coca-colaellenic.it.
7: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Degam.
8: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
7: Voglio, ascolta Antonino.
9: In vacanza porti il costume, gli occhiali da sole e il corriere. Dentro trovi tutto quello che ti serve. Più informazione, più podcast, più divertimento, più vantaggi, più corriere. Hai tutto di più. Quest'estate abbonati a soli 5 euro al mese. Vai su corriere.it/estate.
10: L'inflazione sale.

0: Premarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: D'Alessandro e Galli presenta Dogstar. Torna in Italia la band di Keanu Reeves. Un viaggio tra alternative rock e atmosfere coinvolgenti, con i brani del nuovo album All In Now. 11 luglio, Roma. 12 luglio, Bari. 14 luglio, Pordenone. 15 luglio, Milano. Info da alessandroegalli.com. Biglietti ticketone.it. Radio ufficiale Virgin Radio. Città.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
3: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo. Come il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro e con le mega offerte pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl vale davvero.
5: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Partiti Live 2026.
6: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
7: Musica, energia e divertimento.
8: Condotto da Ilari Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
9: Team Battiti Live!
8: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.

Under the Bridge, Red Hot Chili Peppers, 1991. Parliamo di musica nuova, sì, lo facciamo ancora, Personal Giulia, perché al venerdì qua ci piace fare così. Parliamo di una band amatissima dal nostro pubblico, i Bring Me the Horizon. Io amo la band di Holly Sykes e credetemi, non sono mai riuscita a vederli dal vivo. Lo so, è sempre successo qualcosa, ma prima o poi ce la farò. Proprio oggi, pronti a celebrare i 20 anni dal loro album di debutto, i Bring Me the Horizon hanno pubblicato un nuovo singolo, si chiama Dehumanized. Hanno sempre questi titoli molto pesanti che parlano appunto di nuove generazioni di umanoidi, parlano del futuro, parlano degli alieni, parlano del fallimento della razza umana, eccetera eccetera eccetera, e lo fanno in maniera molto distopica, o almeno questi sono stati i temi principali dei loro ultimi album. Dehumanized è tratto dall'imminente riedizione del disco pubblicato nel 2006, Count Your Blessings, che appunto ha compiuto 20 anni. La band di Sheffield lo festeggia rivisitando il primo album, rendendolo più tagliente, più pesante e più vitale che mai. Un'operazione di rivisitazione che ricorda un po' quella fatta proprio di recente dai Placebo. La nuova edizione si chiama Count Your Blessings Repented, esce il prossimo 10 di luglio e viene descritta come una ricontestualizzazione del lavoro originale, appunto attualizzato anche al 2026. Dehumanized è l'unico inedito della raccolta ed è un ponte tra passato e presente se si parla della carriera dei Bring Me the Horizon. Cambiamo atmosfera, lasciamoli perdere per un attimo, ci sono i Black Moods, Time Bomb.

0: La cosa grandiosa del rock and roll è che uno come me può essere una stella.
1: Elton John.
2: Virgin Radio. Style Rock.

0: ACDC, tra poco Personal Giulia, un classico dell'88.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
2: Lo senti? È il suono dell'estate? O forse è il suono della scelta giusta? Quest'estate con Bibip, l'usato di Auto Torino, acquisti un'auto usata e ricevi i racchettoni da spiaggia più cool dell'estate. Così il primo colpo vincente lo fai prima ancora di arrivare in vacanza. Promozione valida dal 15 giugno in tutte le concessionarie Auto Torino Bibip fino ad esaurimento scorte. Quest'estate mettiti in gioco con Bibip.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri Magnesio Supremo Potassio Più con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate con Magnesio Supremo Potassio Più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
5: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
6: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus. Botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da doc in farmacia.
7: I vetri della tua auto sono esposti a ogni stress. Grandine, ghiaia, pietre e ogni tanto... cedono. Niente paura. Class Drive ripara e sostituisce i vetri auto con la competenza di chi i vetri li produce. Chiama 800 010606 o vai su glassdrive.it. Class Drive è un marchio Saint-Gobain.
8: Pronti?
9: In esclusiva su Disney Plus.
10: Ogni secondo conta, baby.
11: Chef!
9: La serie pluripremiata FX The Bear è tornata per la sua ultima stagione.
12: Il locale si è allagato.
9: Ed è l'ultima occasione.
13: Io sto vendendo l'edificio.
9: Per salvare tutto.
14: Abbiamo noi stessi e non abbiamo più niente da perdere.
9: FX The Bear.
15: È così, o andrà tutto bene
12: oppure no.
9: La stagione finale in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
16: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
17: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi yogurt intero bianco da 500 grammi a solo 95 centesimi e pane bauletto multicereali da 400 grammi a solo 89 centesimi, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
18: NH Collection Hotels and Resorts. Hotel unici in destinazioni eccezionali in tutto il mondo. Design eleganti, servizio raffinato, esperienze straordinarie. Prenoti su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
19: Jerry Calà per Seat prima.
9: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
19: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
9: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
19: Sì, Jerry.
9: Doppia libidine!
19: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
9: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
19: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
9: Libidine coi fiocchi!
5: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
3: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
4: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, albicocche a 2,49 euro al chilo. Eurospin. La spesa intelligente.
12: La spesa intelligente.
8: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Battle. Battiti Live 2026.
11: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
20: Musica, energia e divertimento.
21: Condotto da Ilari Blasi, con Fabio Ravazzi e Daniele Battaglia.
22: Team Battiti Live!
21: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.
23: Virgin Classics 1988.

People Have the Power, Patti Smith, classico dell'88, Personal Giulia. In queste giornate torride dell'estate non solo incendia le nostre piazze, le nostre strade da nord a sud, ma l'estate accende anche il desiderio. Per il secondo anno consecutivo andiamo a capire qual è la città più hot d'Italia se si parla proprio di desiderio. È Vicenza a conquistare il primo posto della classifica. La città veneta si conferma la capitale italiana delle relazioni discrete estive, lasciandosi alle spalle concorrenti sempre più agguerrite. In seguirla c'è Sassari alla numero 2, dopo l'Exois dell'anno scorso mantiene saldamente la seconda posizione. Al terzo posto Bergamo, che guadagna saldamente una posizione rispetto al 2025, risultato che rafforza il peso nel nord Italia nella mappa del desiderio nazionale. La top 10 delle città più bollenti d'Italia vede anche delle altre protagoniste, ma la sorpresa è Bolzano, perché dopo essere precipitata al 15° posto l'anno scorso fa un balzo impressionante, si colloca settima. Rimini, invece, che da sempre è sinonimo di estate e divertimento, sale all'ottavo posto. La classifica, stilata da una piattaforma di incontri discreti, non misura soltanto un fenomeno legato agli incontri, ma anche la filigrana che racconta un'Italia che cambia, dove i modelli relazionali diventano sempre più fluidi e dove le differenze geografiche tradizionali vanno quasi scomparendo. Quindi alla numero 1 Vicenza, seguono Sassari, Bergamo, Milano, Padova, Firenze, Bolzano, Rimini, Monza, la numero 10 Verona. Paul McCartney and Ringo Starr, questa è Home to Us.

0: Yesterday's Guns N' Roses e chiudono la seconda ora di Personal Giulia. Stiamo insieme fino alle 14 su Virgin Radio.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
2: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
3: Grande nonno!
2: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
2: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Ma can you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
3: Prosegue la stagione dei grandi concerti di Virgin Radio. La prima estate 2026. Un festival ricco di band e artisti internazionali nella splendida cornice della Versilia. Venerdì 26 giugno, Nick Cave and the Bad Seeds. Sabato 27 giugno, Gorillaz. Domenica 28, 21 Pilots. Ascolta le nostre dirette dal Parco Bussola Domani di Lido di Camaiore. Seguici su virginradio.it, sui social e sulla nostra app ufficiale. Vivi con noi tutta l'energia di questo grande evento. Virgin Radio ti porta dove il rock vive.
4: L'ora esatta è offerta da
5: Prime Day di Amazon. Hai ancora solo 11 ore per approfittare delle grandi offerte. Vai subito su Amazon.it e approfitta del Prime Day. Offerte valide fino ad esaurimento scorte.
6: Virgin Radio.
7: Sono le 13.
8: It's 1 p.m.
9: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
10: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

lo sanno, Reptilia, gli Strokes 2003, diamo inizio all'ultima ora insieme a Personal Julia ed è sold out, anzi è andata polverizzata, la data del 17 di ottobre degli Strokes all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno, provincia di Bologna. Proprio oggi doveva uscire il nuovo album della band, Reality Awaits, disco inizialmente atteso per oggi, arriverà invece il 24 di luglio. A chiarire le ragioni del posticipo è stato il chitarrista Albert Hammond Jr., che ha risposto a un fan su X spiegando che la band ha scelto di spostare l'uscita per far coincidere appunto la pubblicazione sulle piattaforme digitali con quella delle edizioni in vinili, quindi è un rinvio legato a questioni produttive e distributive, non ci sono problemi artistici o organizzativi, semplicemente una scelta per fare le cose ancora meglio. Hammond ha anche lasciato intendere qualcosa sul suono del nuovo lavoro, affermando che il disco sembra opera di una strana giovane band. Allora, non che siano vecchi, sono più o meno dell'85, 86, 87, sono millennials loro stessi, quando hanno cominciato erano veramente dei ragazzini. Rispondendo poi a un fan su Instagram, sempre Albert ha detto: non riesco a esprimere quanto il disco sia bello, lo ascolto tutto e poi voglio ricominciare dall'inizio, cresce sempre di più e diventa in modo inebriante sempre più bello. Play Your Games invece è il nuovo singolo dei Greta Van Fleet.

1990, il sound di Virgin Radio sta tenendo compagnia a tanti degli amici che si stanno dirigendo verso i concerti marcati Virgin Radio. Il nostro pubblico oggi è spaccato tra chi è in direzione Linkin Park a Firenze e chi non troppo lontano sta andando invece a Lido di Camaiore per quanto riguarda la prima estate. Diretti invece verso i Linkin Park ci sono Matteo, Davide ed Emanuele da Lucca, anche loro relativamente vicini. Bello leggervi, bello sapere che ci ascoltate sempre anche prima di andare ai nostri concerti, e vi ricordo anche ovunque voi andiate di passare anche a trovarci dal track di Virgin Radio con le nostre dirette, un sacco di sorprese. Stereophonics, a personal Giulia, Do You Feel My Love?

0: My Love, Stereophonics, a personal gioia.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
0: Kirk Hammett dei Metallica dice: oggi il pop è spazzatura, per il chitarrista c'è troppa tecnica e poca originalità. Un punto di vista condivisibile o meno, di cui vi parlo tra pochissimo su Virgin Radio, proprio a Personal Giulia.
3: Jerry Calà per Seat prima.
4: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
3: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
4: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
3: Sì, Jerry.
4: Doppia libidine!
3: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
4: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
3: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
4: Libidine coi fiocchi!
5: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro. E pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.

0: dal 1878 sa di felicità.
1: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
2: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
3: Da Alessandro e Galli presenta Dogstar. Torna in Italia la band di Keanu Reeves. Un viaggio tra alternative rock e atmosfere coinvolgenti, con i brani del nuovo album All In Now. 11 luglio, Roma. 12 luglio, Bari. 14 luglio, Pordenone. 15 luglio, Milano. Info da alessandroegalli.com. Biglietti ticketone.it. Radio ufficiale Virgin Radio.
4: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
5: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
6: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
5: Parola di Antonino.
7: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Battiti Live 2026.
8: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
9: Musica, energia e divertimento.
10: Condotto da Ilari Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
11: Team Battiti Live!
10: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.
12: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo a amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
13: Weekend leggendario? Vieni al circuito di Misano al World Ducati Week. Dal 3 al 5 luglio celebriamo i 100 anni di Ducati. Tre giorni di gare, spettacoli, musica e divertimento durante il più grande raduno di ducatisti da tutto il mondo. Info su ducati.com.

0: Volgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
2: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per

0: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
1: Dal 3 al 5 luglio celebriamo i 100 anni di Ducati. Tre giorni di gare, spettacoli, musica e divertimento durante il più grande raduno di ducatisti da tutto il mondo. Info su ducati.com.

0: Italia.
1: Corri da Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

Sandman, i Four Horsemen, i Metallica, 1991, a Personal Jewel. E proprio il chitarrista Kirk Hammett dice: oggi il pop è spazzatura, ma non è il solito commento da boomer, è un punto di vista spiegato, motivato e anche condivisibile, perché per il chitarrista c'è troppa tecnica e poca originalità. Dice: oggi il songwriting e la musica pop popolare sono spazzatura, sono crap. Lo dice in un'intervista concessa all'Irish Times. Il chitarrista dei Metallica non si riferisce al pop in senso stretto, ma la musica popolare, e quindi ci butta dentro anche il mondo del rock. Dice: io ho iniziato imparando dai dischi, cercando di affinare l'orecchio, imparando canzoni a soli, riascoltando gli album più e più volte. È un processo monotono, laborioso, soprattutto quando lo fai ascoltando i dischi, ma ho imparato tantissimo. Non avevamo i libri, tutti i miei amici ed io facevamo la stessa cosa, avevamo solo il nostro orecchio e gli album, ed era una sfida. Oggi invece per il chitarrista dei Metallica è tutto perfetto dal punto di vista della tecnica. È fantastico che tutti questi chitarristi abbiano a portata di mano un patrimonio tanto vasto di conoscenze tecniche, ma mi chiedo però dove porterà tutto questo, cioè troppa tecnica e poca anima in sostanza. A quel punto passa a parlare anche del pop inteso come musica popolare. Dice: spero che porti ad una musica pop, a una musica popolare in generale di qualità migliore, e soprattutto ad una scrittura delle canzoni migliore, perché al momento il songwriting nella musica popolare, ripeto, a 360 gradi, è assolutamente spazzatura. Kasabian li aspettiamo il 24 di luglio a Noisy Naples Fest a Napoli. Questa è Great Pretender.

0: Questa Live in New York, R.E.M. 2004, Personal Julia, tra poco su Virgin Radio, un classico del 79.
1: On Virgin Radio, Personal Julia.
0: Questo weekend staccate la spina e concedetevi una cena come si deve. Se non avete idee, scaricate l'app The Fork. È il modo più semplice per trovare il ristorante che state cercando in tutta Italia grazie a menu, foto e recensioni verificate. In più, fino al 5 luglio, prenotando tramite l'app The Fork, potete partecipare al concorso Un anno al ristorante. Più prenotate, più avrete la possibilità di vincere. In palio per voi, un anno gratis al ristorante. Leggete il regolamento completo su vinciconfork.com.
2: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
3: Vieni da MD, perché ci sono sempre offerte imperdibili.
4: E super appetitose, Antonella!
5: Da MD fino al 28 giugno, con la promo anniversario, ci sono sconti golosi fino al 40% su tantissimi prodotti. Ad esempio, trovi nuovi coni gelato buona spesa nei gusti stracciatella o caramello, in confezioni da 6, a 1,99€. Da MD, anche quando la temperatura sale, i prezzi scendono. Vieni a trovarci!
4: Ti aspettiamo!
3: MD, buona spesa Italia!
6: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
7: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Partiti Live 2026.
8: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
9: Musica, energia e divertimento.
10: Condotto da Ilari Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
11: Team Partiti Live!
10: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.
12: Il fenomeno globale House of the Dragon ritorna. La serie HBO, pluripremiata agli Emmy Awards, riprende con la stagione più emozionante di sempre.
13: Rhaenyra sta arrivando.
12: In un regno conteso, sull'orlo del caos, sta per scatenarsi una guerra.
14: La regina ha molti draghi.
12: La lotta per il potere sta per cominciare.
13: La loro disfatta è scritta.
12: Guarda la nuova stagione di House of the Dragon e tutto l'universo del Trono di Spade. Solo su HBO Max.
15: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
16: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
17: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia.
16: No!
17: Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
18: Buon compleanno a Piumè, buona fortuna a te. Partecipa al concorso Piumè, in palio 2000 buoni spesa fino a 100 euro e 3 crociere come super premi finali. Corri da Piumè e gioca fino al 12 luglio. Montepremi totale 25.165 euro. Regolamento completo su www.piumè.it e presso i punti vendita aderenti.
19: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
20: D'Alessandro e Galli presenta Hollywood Vampires. Alice Cooper, Johnny Depp, Joe Perry, Tommy Henriksen. La nobiltà del rock riunita in un'unica band in Italia per due concerti imperdibili. 1 settembre Milano, Parco della Musica. 2 settembre Este, Castello Carrarese. Info ad alessandroegalli.com. Biglietti ticketone.it. Radio ufficiale Virgin Radio.
21: L'inflazione sale in Carrefour. Abbassiamo i prezzi e facciamo festa. Fino al 29 giugno acquista nel reparto birre e riprendi subito il 20% sul resto della spesa negli iper e market aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. L'inflazione sale in Carrefour. Abbassiamo i prezzi.
22: Puoi scegliere la noia.
1: o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del SUV premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a €49.900. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.
11: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
22: Nel weekend su Virgin Radio arriva Rock Party. Il suono è questo. E a scegliere la musica ci penso io. Fidatevi del vostro ringaccio, ci sarà da divertirsi.
23: Rock Party, venerdì e sabato alle 23, solo su Virgin Radio.
24: Virgin Classics 1979.

Fighter, Dire Straits, 1979, a Personal Giulia su Virgin Radio. Abbiamo parlato dei Metallica e allora vi ricordo brevemente che sul nostro sito virginradio.it è ancora attivo il contest che vi dà la possibilità di portarvi a casa l'edizione per il 30° anniversario dell'album Reload. Mi scrivete al 342-4141-411. Alene e Antonella, partiti dalla Langa per i Linkin Park, dicono poi rientro e domani ad alba per il concerto di Ben Harper. Bravi! Anche altri amici che non si firmano, è come Davide, Genia e Giulia, sono in coda, sono già arrivati ai Linkin Park, appunto, sono lì fermi in auto al fresco. Eh beh sì, amici miei, allora diciamo che le temperature sono un po' difficili e certamente gli amici che saranno alla prima estate festival staranno più freschi rispetto agli amici della Visarno Arena di Firenze. Idratatevi, state sereni, risparmiate tutte le energie, perché poi arrivare fino all'orario del concerto è un po' lunga, quindi bisogna davvero riuscire ad arrivarci nella miglior condizione fisica possibile. Questo è il consiglio della vostra Giulia Salvi, che ogni tanto al timone di Personal Giulia diventa anche la vostra mamma. Ci sono le Warning, questa è Kerosene.

0: personal warning, a personal Giulia, c'è anche Paola Maugeri su Virgin Radio. Long Plane Stories.
1: Virgin Radio apre i suoi archivi.
2: Long Plane Stories.
1: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Maugeri.
3: Long Plane Stories.
4: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Plane Stories on Virgin Radio. Sono Paola Maugeri e oggi vi parlo di luci scure, neon rossi e melodie perfette di una band che arriva dall'underground di New York e conquista il pubblico di tutto il mondo. Gli Interpol, che nel 2004 pubblica

Strokes, Yeah Yeah Yeahs, LCD Sound System, TV on the Radio e Interpol, e il suono di New York nei primi anni 2000, una scena che nasce nei club di Manhattan, si mischia con l'elettronica, guarda il suono indie rock britannico e ha un'estetica e un impatto visivo molto definiti. Interpol sono eleganti, oscuri e minimali. Daniel Kessler alla chitarra, il batterista Sam Fogarino e il bassista Carlos D. E poi Paul Banks, nato in Inghilterra e cresciuto a New York. Un anti-rockstar che scrive testi ermetici, canta melodie malinconiche e ha spiegato così la sua visione artistica. Quando canto sto facendo la cosa più importante della mia vita e voglio farlo capire a tutti. Dei dischi, l'immagine, ogni elemento visivo dell'Interpol comunica qualcosa. Il primo album del 2002, Turn on the Bright Lights, era rosso e nero. Il secondo, Antiques, è bianco, con influenze dark e un immaginario da film, con cui Paul Banks colora a tinte noir le canzoni. Antiques è una svolta del rock indipendente anni 2000, esce il 27 settembre 2004 per l'etichetta Matador e arriva al numero 15 in classifica in America e al numero 21 in Inghilterra. Una delle caratteristiche che rendono affascinanti l'Interpol è la dinamica tra la voce sempre in penombra di Paul Banks e la chitarra scintillante di Daniel Kessler, due tonalità che si incontrano nelle canzoni di Antiques e catturano il pubblico. Tutto quello che Daniel suona crea qualcosa in me, ha detto Paul Banks. Nasce una scrittura libera e improvvisata, come un film che vorresti fosse facile da vedere, ma in realtà non lo è. Una bellissima immagine per spiegare il fascino misterioso dell'Interpol. Questo è il singolo che li lancia al successo, questo è Evil.

0: miei pezzi preferiti nella vita, una band che adoro, la band di Paul Banks, di cui ci ha parlato Paola Maugeri con Long Plane Stories. Gli Interpol poco dopo l'estate pubblicheranno un nuovo album, forse ci daranno già qualche assaggio il 15 di luglio, perché la band americana suonerà prima dei My Chemical Romance 15 di luglio alla Visarno Arena di Firenze, stesso posto dove è già prontissimo il nostro Ringaccio per una puntata di Revolver in trasferta, proprio perché Ringo è la Visarno Arena in attesa del live dei Linkin Park. Mentre termina sì una settimana di Personal Giulia, però io poi mi dirigerò alla prima estate Festival domenica per tenervi compagnia dalle 16 alle 19 nella giornata dei 21 Pilots. Invece il resto della squadra di Virgin Radio è già al Lido di Camaiore, questa sera ci saranno Nick Cave and the Bad Seeds e domani i Gorillaz. Per tutto il resto Personal Giulia torna lunedì alle 11.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
2: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
3: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
2: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
4: E se ci sono costi nascosti?
5: Ho Coop Voce, una tariffa chiara per sempre.
6: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
7: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
8: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
9: I Minion sono tornati!
10: Il film su come conquistarono Hollywood.
11: Pignata, carbonara, lasagna.
10: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
12: Io conosco il mostro perfetto per voi!
10: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
13: Quest'estate scopri come essere super.
14: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
15: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
16: Sei una piccola selvaggia, vero?
15: Non ci siamo ancora presentati.
13: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
8: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche.
17: Gimme più, gimme fa, gimme double chance!
8: Questa settimana, Metallica. In palio il super cofanetto deluxe edition di Reload 30th Anniversary. E ancora Rolling Stones. Scopri come volare a Londra per l'ascolto in anteprima del nuovo album della band Foreign Tongues. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: Virginradio.it. Stay connected.
18: L'ora esatta è offerta da
19: Prime Day di Amazon. Hai ancora solo 10 ore per approfittare delle grandi offerte. Vai subito su Amazon.it e approfitta del Prime Day. Offerte valide fino ad esaurimento scorte.
10: Virgin Radio.
4: Sono le 14.
7: It's 2 p.m.
4: Ah! E se non carica i video dei gattini? Ah! Ho Coop Voce e un super 5G.
6: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
8: Revolver, in collaborazione con
5: World Ducati Week, un evento imperdibile per celebrare i 100 anni di Ducati, dal 3 al 5 luglio al Misano World Circuit Marco Simoncelli. Info su ducati.com.
8: Revolver, in diretta dalla Visarno Arena per speciale Linkin Park.

0: Ragazzacci del rock and roll in diretta dalla Bizarre Arena, un saluto dal Ringaccio, benvenuti, siamo on the road con il nostro track, il track di Virgin Radio, ed è bellissimo tornare in questa super arena, devo dire oggi molto calda. Come la squadra è numerosissima, qui sul track non può mancare il Bonzo. Ciao Bonzo!
1: Ciao Ringaccio!
0: Come andiamo?
1: Molto bene, bellissimo.
0: In studio a Milano abbiamo il Super Toki, poi vi presenterò un po' il resto.
2: Salve!
0: Allora, due ore anche oggi, non cambia nulla, è un revolver on the road, quindi cambia solo che le temperature sono infernali, Bonzo.
1: Oggi è caldissimo e sarà caldissimo stasera con i 60.000 che verranno qui alla Visarno Arena per il grandissimo concerto dei Linkin Park.
0: Facciamo un po' il programma della giornata, apertura cancelli in gergo.
1: Intorno alle 15.
0: Sei già stato sul palco, hai messo tutto a posto?
1: Abbiamo visto tutto, pensa Ringo, cosa molto divertente. Per salire sul palco c'è un foglio.
0: Ci sono le scale, no?
1: No, oltre alle scale ci sono le foto dei membri del Linkin Park, perché vanno in giro senza pass,
0: sì.
1: E quindi devono avere diritto di passare.
0: Allora, l'altro giorno ho postato una foto mia a un ultimo concerto della mia vita, avevo 5 anni, Beatles a Vigorelli. Non mi è mai capitato poi nei 3.896 concerti che ho visto di vedere questa cosa. L'ho anche postata su Instagram perché è troppo carina. Non capivo il motivo, ma vedi, il Bonzo ha sempre una risposta. Allora, chiaramente avremo dopo parleremo di sport, parleremo di concerti, parleremo della Visarno Arena, parleremo del Linkin Park, ma c'è la macchina del tempo interessantissima. Oggi 26 giugno del 55, facciamo gli auguri a Londra, Mick Jones, mitico cantante, chitarrista dei Clash.
3: Hi, it's Mick Jones and you're listening to Revolver with Ringo.

0: Mick Jones and the Clash, buon compleanno, oggi compie 71 anni, chitarrista dei Clash, cantante dei Clash, grande esperto di arte, Bonzo.
1: Icona, ma Ringaccio, tu l'avevi anche incontrato,
0: sì,
1: Mick,
0: sì,
1: Jones.
0: Sì. A Venezia durante la Biennale,
1: esatto,
0: c'era una mostra sui Clash e lui doveva far vedere dei pezzi dei Clash, aveva messo il suo Ghetto Blasters, i suoi stivali, la sua chitarra e poi lì ha suonato così, non era in programma, due pezzi con una band di Liverpool, io ho tutto filmato, Bonzo.
1: No, Ringaccio, ma e ce li hai anche a portata di mano?
0: Potremmo postarli video oggi per il compleanno di Mick Jones. Intanto ricordo che siete in diretta con Revolver, versione on the road dello studio mobile, il nostro track alla Visano Arena. Stasera ci sarà il concerto dei Linkin Park. Hai qualche novità sui Linkin Park?
1: No, dopo ti faccio un aggiornamento sulla scaletta, su quanti concerti hanno fatto nell'ultimo periodo. Ti faccio proprio una cornice,
0: allora,
1: perfetta.
0: 342-414-1414, non cominciate a mandare messaggi sulla voce strana del Bonzo, perché non è al telefono, è qua come in diretta. Quindi le dirette che continueranno, anche perché insomma poi ricordiamo il programma di oggi, Revolver, ma alle 16 parte anche lo speciale Linkin Park con Che ti passa, quindi c'è uno speciale che ci avvicina al concerto fatto in un certo modo. Allora, ti do 20 secondi sullo sport che stai fremendo, vai.
1: No, Ringaccio, ieri sera ai mondiali, grande sorpresa, l'Ecuador ha battuto la Germania 2-1.
0: Ma come è potuto succedere?
1: Hanno fatto un partitone, lo stadio era pieno di tifosi ecuadoregni.
0: Mi sono emozionato per vedere loro felici, eh?
1: Bellissimo, davvero emozionante. E stasera alle 21, grande partita Norvegia-Francia.
0: Norvegia-Francia, la vedremo di sicuro, ragazzacci del rock and roll, ma noi andiamo avanti. Ci sono delle novità che riguardano i Rolling Stones.
1: Sì.
0: Vuoi dirmi qualcosa?
1: Ringaccio, sul nostro sito c'è un'iniziativa clamorosa per volare il 7 luglio a Londra ad ascoltare in anteprima il nuovo disco,
0: sì,
1: Foreign Tongues, ma soprattutto alla presenza della band, ci saranno anche loro.
0: Quindi c'è Mick Jagger?
1: Ci saranno loro.
0: Chi è?
2: Hello, this is Ronnie Wood, man. Do me a favor.

0: country, noi siamo in the country live dalla Visano Arena, questo prato. Allora, con i Cure era bello verde, adesso sono passati 10 giorni, è diventato fieno, guarda.
1: È giallo.
0: Allora, i Blur, Country, Damon Albarn, un album meraviglioso nel 95, che periodo, The Great Escape. Damon Albarn che arriverà fra poco qui in Toscana, non chiaramente con i Blur, ma con i Gorillaz.
1: Domani, esattamente, e poi sarà anche il 25
0: luglio.
1: Parla, quando
0: parli devi tenere la bocca vicino al microfono, bravo, ecco.
1: E il 25 luglio i Gorillaz saranno anche a Trieste, in Piazza Unità d'Italia.
0: Chi è?
2: Hi, I'm Damon Albarn and you're listening to Virgin Radio.
0: Allora, abbiamo parlato di sport, di calcio, le partite anche stasera ce ne sono tante, la Norvegia, l'Egitto con l'Iran alle 5 di mattina, volevi dire qualcosa?
1: Sì, ringrazio, sì. Abbiamo parlato delle partite mondiali, abbiamo parlato dell'Ecuador, dire un ricordo, cosa sta succedendo in Venezuela, e
0: un pensiero
1: alla popolazione locale, perché
0: è doveroso.
1: Stata questa scossa di terremoto terribile.
0: È doveroso da parte nostra, anche se noi facciamo spettacolo e rock and roll, non è che il mondo attorno ci gira e non lo guardiamo, anzi, e quindi magari ci sono un sacco di amici là fuori che sono venezuelani, vi siamo vicini con tutta la squadra di Virgin Radio al completo, sia qua dalla Visarna Arena che anche da Milano, questo è poco ma è sicuro. Arriva il nuovo degli Shinedown con Brent Smith, l'album si chiama 8 e questo è Young Again.

0: Young Again, il singolo di Countdown, l'album si chiama 8, questa è Virgin Radio, questa è Revolver.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
3: Grande nonno!
2: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
0: Questo è il surf di Revolver, noi torneremo tra pochi secondi, ragazzacci di rock and roll, lo faremo con un classico punk del 78 da Roll to Ruin, l'album dei Ramones.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
6: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
7: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026.
8: Musica, energia e divertimento.
9: Condotto da Ilary Blasi con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
10: Team Battiti Live!
9: Da giovedì

0: Da venerdì a domenica, albicocche a 2,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
1: La spesa intelligente!
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
4: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
5: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
6: Dopo aver infiammato Verona, Milano e Bologna lo scorso anno, i Mumford & Sons tornano in Italia per un'unica imperdibile data con il nuovo album Prize Fighter. Appuntamento esclusivo, martedì 7 luglio, Roma, Ippodromo delle Capannelle per Rock in Roma. Un'esperienza irripetibile da vivere insieme. Biglietti disponibili su livenation.it, radio ufficiale Virgin Radio. Revolver, in diretta dalla Visarno Arena per speciale Linkin Park.
7: Classics 1978.

0: palco che abbiamo davanti enorme, dove stasera suoneranno i Linkin Park. Facciamo un po' il riassunto del programma di oggi, Bonzo.
1: Allora, intorno alle 15 si apriranno i cancelli e il concerto dei Linkin Park inizierà alle 20:30,
0: chiaro, non venite all'ultimo momento, ragazzacci del rock and roll, eh. Poi per quanto riguarda la diretta, alle 16 arriverà lo speciale Linkin Park con Che ti passa. E voi, chiaramente, molti di voi, so che insomma tanti sono in viaggio, che stanno per raggiungere Firenze, quindi macchine, camion, elicotteri, UFO, dischi volanti. Tu credi ai dischi volanti, Bonzo?
1: No, non ci credo.
0: Ah, perché no?
1: No, non c'è.
0: Catti, vieni qua, Catti, vieni qua. Voglio chiedere a Catti se lei crede in queste cose. Però devi essere veloce, Catti, non come Bonzo. Vieni qua, però, ecco, come stai?
2: Buongiorno, bene.
0: Allora, tu credi ai dischi volanti?
2: Certo.
0: Dimmi perché, allora.
2: Perché non dovrei credere?
0: Cioè, gli UFO, tu credi agli alieni?
2: Io credo a tutto ciò, allora, che non ho mai visto, perché non sono nessuno per poter dire se esiste o meno.
0: Io quando le cose si sei mettono
2: d'accordo?
0: No, ho capito, volevo una risposta un po' più rock, no.
2: Cosa ti devo dire?
0: Ma gli alieni non esistono.
2: Va bene, gli alieni non esistono.
0: No, ci sono due alieni che sono il re Carlo, secondo me, e Camilla a Londra, giusto?
1: Sì, sì, perché a sorpresa hanno deciso di lasciare Buckingham Palace, sì, e di andare a vivere in un'altra villa lì vicino, più piccola. E c'è un motivo: per far andare più turisti e guadagnare un po' più soldi.
0: Ancora perché... voglio guadagnare.
1: Sì, sono un po'
0: non
1: in crisi.
0: Non hanno già guadagnato abbastanza,
1: no,
0: con la monarchia,
1: no.
0: Ancora più soldi.
1: Sarà un parco giochi per turisti.
0: Dollari, diventerà. Dollari, diceva qualcuno. Dollar bill, Jack White.

0: ci sono indie, super indie dei Sonic Youth, Cool Thing, caro Bonzo. Questa è Virgin Radio, siamo nel 1990, Goo, l'album, anche perché poi li troveremo nella macchina del tempo, perché proprio oggi Sonic Youth pubblicavano quest'album con questo, che era Cool Thing, era il primo singolo, caro Super Bonzo, e abbiamo la cover experience.
1: Revolver Cover Experience.
0: È il momento della cover experience a Virgin Radio. Allora, guardando la macchina del tempo, cosa succedeva oggi, Bonzo? Vediamo se ti ricordi. 26 giugno del 56.
2: È il compleanno del grande Chris Isaak.
0: Chi è? Io stavo pensando quanti americani, ma anche in Italia, hanno fatto un figlio con questa canzone. Perché
2: perfetta.
0: Secondo me hanno tutti fatto figli con Chris Isaak, Goo Goo Dolls, Iris. Quelle due canzoni per me hanno portato in America un incremento della... Sei d'accordo in questo?
2: D'accordissimo.
0: Poi se volete diteci la vostra canzone, secondo me, che secondo voi in America, ma anche in tutto il mondo, ha permesso di procreare ancora più piccoli rockers, no?
2: Beh, ce n'è ognuno alla sua.
0: Questa è una canzone meravigliosa, vi faccio sentire la versione fatta in Razorblade Romance nel 99 da Willie Valo and Him.

0: Weekend Game rifatta dagli IM nel 1999, Razorblade Romance, oggi è compleanno di Chris Isaac, se lo chiamiamo a San Francisco e diciamo Bonzo, mi ha ricordato che è compleanno di Chris Isaac, è importante.
1: E andiamo a trovarlo, Chris.
0: Noi siamo alla Visan Arena, è quella che è iniziata la giornata per aspettare il concerto dei Linkin Park, non mollate il colpo, questo è Revolver e questo è Virgin Radio.
2: Revolver. Virgin Radio.
0: Dal 3 al 5 luglio vi aspettiamo al circuito di Misano per il World Ducati Week, la grande festa per celebrare i 100 anni di Ducati. Venerdì 3 luglio non perdete l'emozione di essere parte della grande parata in moto che partirà dal circuito e invaderà la riviera per concludersi con una bellissima festa in spiaggia. Il rock di Virgin Radio vi aspetta in pista, non mancate! Info su Ducati.com.
3: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
4: L'estate incontra il calcio più iconico di sempre. Porta in spiaggia la leggenda di Ollie e Benji con il telomare di Oliver Hutton, il mitico numero 10. Corri in edicola, solo con Corriere dello Sport Stadio e Tutto Sport.
5: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: Jerry Calà per Seat prima.
7: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
6: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
7: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
6: Sì, Jerry.
7: Doppia libidine!
6: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
7: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
6: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
7: Libidine coi fiocchi!
8: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no. Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito. Nessun sortilegio. Questo è unico. Il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.
9: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
10: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
11: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Partiti Live 2026.
12: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
13: Musica, energia e divertimento.
14: Condotto da Ilari Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
15: Team Partiti Live!
14: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.
16: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
17: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
16: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
18: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vuoi sapere come si fa a mangiare tutte le sere fuori gratis? Basta che ti compri il ristorante. Oppure ci vai con l'app The Fork. Fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti, più possibilità hai di vincere. Scarica l'app e scopri 55.000 ristoranti in Europa con sconti fino al 50% e recensioni verificate. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicontofork.com. Scarica The Fork.
19: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com. Scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines. Viaggia tranquillo.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro e con le mega offerte pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl, vale davvero.
15: Su Virgin Radio, Revolver. In diretta dalla Visarno Arena per Speciale Linkin Park.

0: I Melting Girls, Nobody Heroes, Greg Barrett, Omega, mi piacciono un casino, tanti anni che li seguo, sono quelle band, caro signor Bonzo, che segui, magari non sono strafamosissime sul grande mercato, ma che io adoro e che rimangano così nel suono, no?
1: Bravissimi.
0: Un po' più di nicchia. Siamo in diretta con Revolver, da Virgin Radio, naturalmente dalla Visarno Arena, aspettando quelli che sono i Linkin Park, l'apertura a Cancelli alle 15.30 e poi concerto, abbiamo detto, alle 20.30, giusto?
1: Giusto,
0: hai
1: confermo.
0: Un po' di numeri su Linkin Park, ti hai studiato qualcosa?
1: Ringrazio,
0: no?
1: Quello di stasera sarà il 1039esimo concerto della band.
0: 1039esimo.
1: E
0: chiaramente mettiamoci sia quelli concerti.
1: Certo, perché, assolutamente. E la canzone che hanno cantato di più dal vivo è In the End.
0: In the End, molto, molto,
1: 843
0: molto
1: volte.
0: Stiamo parlando anche di sport, Revolver, anche motori, rock and roll, ma tanto sport. Per esempio, questo weekend ci sarà la Formula 1 in Austria. Si corre in Austria, nella città del regista, no? Spielberg.
1: Sembrerebbe.
0: Sì.
1: E tra poco li monitoriamo, perché scenderanno a brevissimo.
0: Tra poco, alle 17, mancano ancora 3 ore.
1: Monitoriamo, noi vediamo come sta andando, ma c'è anche la MotoGP.
0: La MotoGP invece si corre nei Paesi Bassi, il circuito leggendario. Io ci ho girato, Bonzo, ad Assen, sia quello lungo che quello corto in moto. Quello lungo l'ho fatto in macchina.
1: Bellissimo, e alle 15 inizieranno le seconde prove libere.
0: E poi, parlando ancora di sport, ma andiamo sulle nostre reti, andiamo con i nostri amici di Sport Media, canale 20, abbiamo una gara particolare per chi ama le biciclette, i salti, insomma il freestyle, giusto?
1: Allora, si chiama Cerro Abajo ed Abaco. È downhill fatto in città.
0: Che lei ha provato a fare il downhill con la bicicletta?
1: Penso neppure.
0: Con la saltafossa, ma io avevo la saltafossa, avevo... Capisce?
1: Domenica saranno a Genova, nei Carrugi, nel centro storico di Genova, per uno spettacolo pazzesco che sarà in diretta, in chiaro, su Canale 20 con il commento dei nostri amici di Sport Media.
0: 17:25 Canale 20, commento dei nostri amici di Sport Media, se la colonna sonora giusta per quello sport di certo è quella dei Weezer.

0: La potenza di Wiz, River Cuomo, Ashpipe, un album meraviglioso, il Green Album. Caro Super Tocchi, caro signor Super Bonzo, perché anche tu sei super, cosa sta succedendo? Vedo che sei distratto.
1: No, stavo smanettando ultime notizie.
0: Ma quello lo fai sempre.
1: Park. Stavo guardando un po' gli ultimi concerti che avevano fatto in Italia. Quello di stasera sarà il decimo che fanno in Italia, il primo in Toscana.
0: Il primo in Toscana, decimo in Italia con la formazione non nuova, quanti ne abbiamo fatti però?
1: Questo è il secondo. L'anno scorso hanno suonato a Milano, bellissimo.
0: Beh, siamo
1: concerto,
0: contenti perché i Linkin Park hanno sempre scelto la nostra radio. Sì.
2: What's up, you guys? It's Mike Shinoda, and the music I love is on Virgin Radio.
0: Che fantastico, che ragazzacci, te lo credo. Ma noi abbiamo qui la visione nera anche il Revolver Cult. Allora, Revolver Cult, però questa volta è inglese, caro Bonzo. Si va, prima parlavamo di Londra, Buckingham Palace, i turisti, il re Carlo. Ti è simpatico a te, re Carlo?
1: Ma sì.
0: Sì. Ma sei un po' lecchino, però.
1: No, ma perché?
0: Tu vai sempre a Londra e paura che poi ti blocchino la frontiera,
1: Ho la cittadinanza onoraria ormai.
0: Vabbè, andiamo lì, voglio scomodare un grande Mr. Paul Weller. Vi porto nel 1982 l'album The Gift. Chiaramente loro sono i The Jam con Paul Weller, Town Called Malice.
3: DJ Ringo, Revolver Cult, Ringo.
4: Hello, this is Paul Weller, and the music I love is on Virgin Radio.

0: Melis, che bella città che era Melis, no? Lo sai dove, Bonzo?
1: No, dove?
0: Ma perché non sai mai una mazza te? Io non lo so, ma cosa, il computer e il mouse, cosa ce l'hai a fare lì? Guarda, Melis,
1: non riesco a fare più di una cosa alla volta.
0: Io adesso ti mando con la Ketty adesso, ti arrangi con la Ketty, vediamo se riesci a mettere in riga, perché sai che le donne sono più... Senti, caro Bonzo, noi siamo qui alla Visarno Arena per il Linkin Park, ma ci sono un sacco di persone che stanno per arrivare stasera. Quanti saremo? Il numero
1: 60.000, sold out.
0: 60.000 per il Linkin Park. 342-4141-411.
2: Revolver. Virgin Radio.
3: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
4: Grande nonno!
3: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: L'ora esatta è offerta da
6: Prime Day di Amazon. Hai ancora solo 9 ore per approfittare delle grandi offerte. Vai subito su Amazon.it e approfitta del Prime Day. Offerte valide fino ad esaurimento scorte.
7: Virgin Radio.
5: Sono le 15.
8: It's 3 p.m.
9: Ah! E se non caricano streaming? Ah! Ho Coop Voce e un super 5G.
10: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
11: Su Virgin Radio, Revolver. In diretta dalla Visarno Arena per speciale Linkin Park.

0: Nastiness Machine con i Linkin Park. Siete in diretta su Virgin Radio, questo è Revolver on the Road. Siamo alla Visarna Arena di Firenze, stiamo aspettando proprio loro, i Linkin Park. Aspettiamo lei, Emily Armstrong, fantastica, grintosa, hai capito?
1: Sarà pazzesca stasera.
0: Tu dici di look o di voce?
1: No, di lo show, ci sono dei vieni mega
0: qua,
1: schermi.
0: Katie, vieni qua ancora, vieni qua, Katie, che parliamo di rock femminile. Però Katie, no, chiamala, però dilli. Cioè, io li voglio bene a Katie, se, no, capisci? Oh, meno male, bravo, vieni qua. Allora, fare siccome Bonzo, devi capire, Katie, che impazzisce per il rock femminile, naturalmente.
2: Beh, fa bene.
0: Il movimento è bello, è vivo, è tosto. Sì. Emily Armstrong è una che ci mette tanta grinta e voce, come ha voce?
2: Beh, pazzesca voce lei, riempie perfettamente quello che era un po' già, diciamo, lo spirito, il suono, no?
0: Del... Perché non è, se ne è parlato milioni di volte, sì. Non è facile entrare in una band famosa con un altro cantante che
2: no,
0: è scomparso.
2: Assolutamente.
0: Io mi sono messo nei suoi panni, cioè arrivi, insomma, ti può anche mancare il fiato, coprire quel vuoto non è assolutamente
2: no,
0: facile.
2: Ma poi da un punto di vista prettamente tecnico, lei riempie quelle vocali, quelle sonorità, quelle note che Chester faceva da uomo,
0: certo.
2: Perché aveva una voce incredibile, lei da donna riesce a dare spazio alle stesse canzoni con la stessa intensità e le stesse note prese bene.
0: Sei soddisfatto, Bonzo, a livello tecnico del commento della Katie?
1: Tantissimo.
0: Non potevi diversamente. Katie la risentirete un po' più tardi perché alle 16 arriverà in diretta con lo speciale Linkin Park qua su Virgin Radio. Voi continuate a viaggiare, continuate a seguirci. Hai altri numeri su Linkin Park, Bonzo?
1: No, adesso vado a cercarmi.
0: Ma la città di Paul Weller l'hai trovata?
1: Ringo, certo che l'ho trovata, la città, di,
0: la
1: Paul
0: città di Paul Weller.
1: È Woking, dove c'è la sede della McLaren.
0: Bravo, c'è la sede della McLaren. Allora, ragazzacci del rock and roll, tra poco avremo anche nella seconda ora la macchina del tempo, ma manca ancora un po' di tempo, un gioco di parole, ma è così. Vi porto, lasciamo, cambiamo zona, cambiamo città, ma rimaniamo in America, ma la grinta è quella. Abbiamo mixato con la voce di MGK, ma il ritorno di Fred Dunn, e questa è Fix Your Face.

0: 1999, Animal of the States, un album incredibile dei Blink 182, What's My Age Again, Mr. Mark Hoppus, Tom DeLonge. Vediamo se ti ricordi il nome del batterista, caro Super Bonzo.
1: Travis Buck.
0: Bravo, bravo. Sai che l'ho incontrato a Los Angeles un mese fa? A Calabasas, e c'era un negozio famoso di gelati, ero lì in fila, c'era anche lui con la sua moglie che non so come si chiama,
1: è una delle Kardashian, ma ecco. Perché abita a Calabasas lei,
0: e gelato buonissimo, italiano, costa il triplo di Milano, cioè, e fa ridere che noi italiani andiamo all'estero, compriamo le cose italiane e le paghiamo il triplo. Non ti fa un po' ridere?
1: No, è assurdo.
0: È assurdo, lo so. Infatti noi siamo alla Visarno Arena, devo dire che è bello, c'è caldo, ma chi se ne frega, è il bello. Ma chi è?
2: Stiamo arrivando. Oh Bonzo, stiamo arrivando.
0: Oh Bonzo, stiamo arrivando. Oh Bonzo, stiamo arrivando.
1: E che devono passare a trovarci al nostro track.
0: Ma verranno adesso, fra poco si apriranno i cancelli, così si dice nel gergo. Naturalmente sarà un concerto meraviglioso, il secondo concerto, come dicevi tu, in Italia. Emily sarà secondo me in grande forma, quindi ci sarà tanta energia, ma è l'energia quella che viviamo nei grandi festival. Noi in questi giorni ci stiamo un po' sdoppiando nei festival italiani. Possiamo dire che siamo la radio dei festival in Italia?
1: Possiamo dirlo.
0: A testa alta possiamo dirlo.
1: Sì, sempre.
0: Allora, sul nostro sito, tra l'altro virginradio.it, è possibile scaricare la webzine dedicata ai Linkin Park.
1: E poi c'è ovviamente la grande iniziativa sui Rolling Stones, perché stiamo cercando due ascoltatori da mandare a Londra il 7 luglio ad ascoltare l'album in anteprima.
0: Ma chi è?
3: Ci vuole culo.
0: Ci vuole culo. Voi andate sul sito, iscrivete
1: e seguono tutte le indicazioni.
0: Qualcuno,
1: spiegato.
0: Il predestinato andrà a conoscere magari i Rolling Stones, no?
1: Ci saranno anche loro.
0: Ragazzacci, questi sono gli Amazons, Blood on the Bone.
4: Revolver.

0: Gli Amazon of Virgin Radio, Blood on the Bone, Mr. Matt Thompson, voi siete con Revolver on the road dalla Visana Arena, io sono in gacetto, ne rotta poco, chi è?
1: In partenza da Verona per i Linkin Park!
2: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
3: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
4: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
3: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
0: Ragazzacci del rock and roll, lo torneremo tra poco, naturalmente con la diretta di Revolver Virgin Radio qui dalla Visarno Arena a Firenze.
2: Prosegue la stagione dei grandi concerti di Virgin Radio. 3, 2, 1, let's go, go! Linkin Park, venerdì 26 giugno, Firenze. La band americana torna in Italia per l'unica data nel nostro paese del From Zero World Tour. Noi ci saremo. Ascolta le nostre dirette dalla Visarno Arena. Seguici su virginradio.it, sui social e sulla nostra app ufficiale. Vivi con noi tutta l'energia di questo grande evento.
5: Ladies and gentlemen, make some noise.
2: Virgin Radio ti porta dove il rock vive.
6: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
7: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, albicocche a 2,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
8: La spesa intelligente!
9: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
10: Ho fatto la scelta giusta.
9: Cioè?
10: Faccio pubblicità in TV.
9: Non ci credo.
10: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
9: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
10: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
9: Adesso?
10: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
2: Dopo aver infiammato Verona, Milano e Bologna lo scorso anno, i Mumford & Sons tornano in Italia per un'unica imperdibile data con il nuovo album Prize Fighter. Appuntamento esclusivo martedì 7 luglio, Roma, Ippodromo delle Capannelle per Rock in Roma. Un'esperienza irripetibile da vivere insieme. Biglietti disponibili su livenation.it, radio ufficiale Virgin Radio.
11: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
12: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
13: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
14: In vacanza porti il costume, gli occhiali da sole e il corriere. Dentro trovi tutto quello che ti serve. Più informazione, più podcast, più divertimento, più vantaggi, più corriere. Hai tutto di più. Quest'estate abbonati a soli 5 euro al mese. Vai su corriere.it/estate.

0: avvolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
2: Suoni ben amplificati, uno stile vocale più aggressivo e testi ispirati spesso a temi mitici, esoterici, sessuali. Questo caratterizza l'hard rock, nato sul finire degli anni 60. Riscoprilo con la nostra web radio Virgin Hard Rock. Un'intera programmazione dedicata agli artisti e gruppi più influenti di questo genere musicale. Virgin Hard Rock. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
3: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero Samsung First 75 AI largo 75 cm, Wi-Fi per risparmiare energia, a 799 euro, fino al 30 giugno, Unieuro.
4: Vieni da MD, perché ci sono sempre offerte imperdibili.
5: E super appetitose, Antonella!
6: Da MD fino al 28 giugno, con la promo anniversario, ci sono sconti golosi fino al 40% su tantissimi prodotti. Ad esempio,
5: Antonella!
6: Da MD fino al 28 giugno, con la promo anniversario, ci sono sconti golosi fino al 40% su tantissimi prodotti.

0: ascoltati. Uno stile vocale più aggressivo e testi ispirati spesso a temi mitici, esoterici, sessuali. Questo caratterizza l'hard rock, nato sul finire degli anni 60. Riscoprilo con la nostra web radio Virgin Hard Rock. Un'intera programmazione dedicata agli artisti e gruppi più influenti di questo genere musicale. Virgin Hard Rock. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
1: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero Samsung First 75 AI largo 75 cm, Wi-Fi per risparmiare energia a 799 euro fino al 30 giugno. Unieuro.
2: Vieni da MD perché ci sono sempre offerte imperdibili
3: e super appetitose, Antonella.
4: Da MD fino al 28 giugno con la promo anniversario ci sono sconti golosi fino al 40% su tantissimi prodotti. Ad esempio trovi nuovi coni gelato buona spesa nei gusti stracciatella o caramello in confezioni da 6 a 1,99 euro. Da MD, anche quando la temperatura sale, i prezzi scendono. Vieni a trovarci,
3: ti aspettiamo.
2: MD, buona spesa Italia.
5: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Battiti Live 2026.
6: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
7: Musica, energia e divertimento.
8: Condotto da Ilari Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
9: Team Battiti Live!
8: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.
10: Su Virgin Radio, Revolver. In diretta dalla Visarno Arena per speciale Linkin Park.
11: Virgin
10: Radio.
11: Virgin Classics 1963.

0: dei Beatles, She Loves You. Siamo nel 63, iniziò la Beatlemania in Inghilterra e tutto il mondo, iniziò e io c'ero, caro Bonzo, due anni dopo, nel 65, al Vigorelli di Milano, sulle spalle di mio zio a vedere i Beatles. C'ho anche delle foto che ho dato in giro, piccolino con la magliettina. Ma il Vigorelli poi è un luogo dove ci hanno suonato veramente tante band, non solo i Beatles. Io poi ci ho visto i Clash nell'81.
1: Esatto, leggendario, ma ci hanno suonato anche i Dire Straits, Roxy Music, Toto. Tantissimi gli America hanno suonato lì, guarda, è stato veramente un posto che ha fatto la storia della musica in Italia e a Milano.
0: La musica in Italia e a Milano, beh, ci piace avere concerti, poi abbiamo, insomma, San Siro, io mi ricordo c'ero anche nel 85 al primo concerto del tuo amico Bruce Springsteen.
1: Bellissimo, concerto indimenticabile.
0: Mi ha dato 5 boss quel giorno. Allora, noi siamo alla

0: Visarna Arena, stiamo parlando di concerti perché stasera chi è?
1: Oh, ragazzacci, o come si dice Arezzo, scintacci, e se arriva anche noi, io vengo col mio figliolo che ha comprato i biglietti a novembre per venire qua con me, vi rendete conto? A presto, Rita d'Arezzo.
0: Ciao ragazzi, brava Rita d'Arezzo.
2: No, non è vero.
0: No,
2: Da Lido di Camaiore, e fra poco ci vediamo a Firenze, perché tutti noi del Bonzo Fan Club stasera saremo a Firenze.
0: Ma che ha fatto un fan club, Bonzo?
3: No, non c'è il fan club.
0: Stasera, ragazzi, rubateli una foto, un abbraccio, perché il Bonzo è qui ad aspettarvi. Venite a trovarci, perché la diretta continuerà dopo anche con Che ti passa, quindi alle 16 fino al 19 ce n'è di dischi da ascoltare. Poi aspetteremo alle 20:30 l'arrivo sul palco, che è di fronte a noi a 100 metri, dei Linkin Park. 342-4141-411. Se parliamo di concerti in Toscana, stasera la Toscana è molto viva, Bonzo.
3: Sì, perché a Lido di Camaiore, da dove arriva il nostro ascoltatore che ha appena chiamato, ci saranno Lisley for Mods e Nick.
0: Lisley for Mods!

0: caricato questo pezzo di Pearl Jam, This Is Not For You, Vatalogy 1994, la crema di quello che al momento veniva chiamato grunge, no, Bonzo?
1: Pezzo pazzesco, forse
0: band pazzesca, si vocifera che l'anno prossimo si vocifera, Bonzo.
1: Allora, potrebbero tornare in tour mondiale, ma Ringo, ancora non sappiamo chi sarà il batterista.
0: Vabbè, un batterista è sempre colpa dei batteristi, ricordano. Ragazzacci, questa è Virgin Radio, qui siamo alla Visarno Arena, io sono Ringo e naturalmente adesso è arrivata la macchina del tempo.

0: Eccola qui la sigla della Time Machine a Virgin Radio dalla Visarno Arena. Molto semplice, Ringo mi dice che il 26 di giugno del 55 nasceva Mick Jones, leggendario chitarrista e cantante di Clash, oggi compie 71 anni. 26 giugno del 56, un happy birthday speciale a Chris Isaac, gran rocker californiano, devo dire dal sangue italiano. 26 giugno del 59, facciamo gli auguri al nostro amico Steph Burns, americano di chitarra ma italiano d'adozione. Rimaniamo in Italia perché oggi è il compleanno del capitano Bonzo, di chi è oggi, nato nel 68?
1: Il grandissimo Paolo Maldini.
0: Bravo, leggenda del Milan, della nazionale Italia, speriamo che torni al calcio. 26 giugno del 69, happy birthday Colin Greenwood, bassista, gran bassista dei Radiohead. Ancora sport, 26 giugno del 71.
1: Max Biaggi, campionissimo delle due ruote, indimenticabile.
0: 4 mondiali nella 250, 2 mondiali Superbike, il leggendario quello con l'Aprilia, meraviglioso. 26 giugno del 79, happy birthday Nathan Followill, il batterista dei Kings on Leo. Andiamo a vedere le ricorrenze della macchina del tempo di Virgin Radio qui dalla Visarno Arena. Ancora Beatles, 26 giugno del 63. John Lennon e Paul McCartney in una camera d'albergo a Newcastle scrivono su un tovagliolo il testo di questa canzone, She Loves You. Andiamo in America, 26 giugno del 77. Oggi nel 77 Elvis Presley a Market Square Arena di Indianapolis davanti a quasi 20.000 persone suona il suo ultimo concerto, poi muore il 16 agosto del 77. L'ultima canzone che cantò Elvis Presley era Can't Help Falling in Love. 26 giugno del 90, i Sonic Youth pubblicavano l'album Go e naturalmente il singolo Cool Thing. Andiamo a chiudere la macchina del tempo, andiamo ancora in America negli anni 50, precisamente 26 giugno del 55, Rock Around the Clock di Bill Haley raggiunge la cifra record di 3 milioni di copie di 45 giri venduti in poco più di un anno alla sua nascita. A fare un paragone, Bonzo, 3 milioni di copie nel 55 di...
1: 30 di oggi.
0: 30 di oggi per Rock Around the Clock.
2: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.

0: 1955, Rock Around the Clock, Bill Allen is Comet. Pensare a questa canzone, quanti poi gruppi rock and roll sono nati, caro Bonzo?
1: Tutti,
0: specialmente in America. Uno di questi stasera alle 20:30 qua sul palco della Visano Arena, Linkin Park, suoneranno alla grande.
2: Revolver, Virgin Radio.
3: Puoi scegliere la noia o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del Sub Premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a €49.900. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.
4: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
5: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
6: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
7: Buon compleanno! A più me, buona fortuna! A te! Partecipa al concorso più me. In palio 2.000 buoni spesa fino a €100 e 3 crociere come super premi finali. Corri da più me e gioca fino al 12 luglio. Montepremi totale €25.165. Regolamento completo su www.piume.it e presso i punti vendita aderenti.
8: In vacanza porti il costume, gli occhiali da sole e il corriere. Dentro trovi tutto quello che ti serve. Più informazione, più podcast, più divertimento, più vantaggi, più corriere. Hai tutto di più. Quest'estate abbonati a soli €5 al mese. Vai su corriere.it/estate.
9: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Battiti Live 2026.
10: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
11: Musica, energia e divertimento.
12: Condotto da Ilari Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
13: Team Battiti Live!
12: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.
14: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
15: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Nothing But Thieves in Italia. La band britannica arriva a Milano nel 2027 per un'unica imperdibile data. Domenica 24 gennaio, Milano, Unipol Forum. Nothing But Thieves, unica data italiana del loro The Stray Dogs World Tour. Info e biglietti, livenation.it, radio ufficiale, Virgin Radio.
1: Basta un Penny, ci sarà, convenienza e qualità, è una favola.
2: Corri da Penny, fino al 28 giugno c'è la promozione miglior prezzo dell'anno Penny. Vaschetta da 120 grammi di prosciutto cotto alle erbe alta qualità alle freschette a 1,65 euro. Maggiori informazioni su penny.it.
3: Jerry Calà per Seat prima.
4: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
3: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
4: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
3: Sì, Jerry.
4: Doppia libidine!
3: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
4: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
3: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
4: Libidine coi fiocchi!
0: Revolver, in diretta dalla Visarno Arena per Speciale Linkin Park.

0: Rush con gli Editor, è tornato Tom Smith, Surface, Echo and Sound. Naturalmente questo è il nuovo lavoro degli Editors che stanno per tornare, almeno nel 2027, manca ancora un po' di mesi, il 3 febbraio saranno all'Alcatraz, giusto?
1: Giusto, ma ringrazio, sul nostro sito virginradio.it c'è l'intervista che Andrea Rock e Melissa Greta hanno realizzato in diretta un paio di giorni fa con Tom Smith, che ha raccontato tutta la genesi del nuovo album.
0: Bene, allora noi siamo quasi alla fine della diretta dalla Visarno Arena. Qui chi è?
2: Arriviamo, siamo carichi!
0: Sono tutti carichi.
2: Un saluto dal Morino, Pedro!
0: È il Pedro, hai capito?
1: Il Pedro, lo aspettiamo, il Pedro.
0: Allora, parlando ancora dei concerti, scusate, siamo un po' ripetitivi, ma ne abbiamo veramente tanti a Virgin Radio. La prima estate è qui in Toscana, stasera abbiamo la Visarna Arena, concerti che sono meravigliosi, ma qualcuno mi ha detto, ho visto su Instagram il filmato dell'arrivo dei Foo Fighters a Liverpool, perché arrivano le date europee, naturalmente.
1: Ormai ci siamo, manca pochissimo, 5 luglio, saranno all'ippodromo Snaila Maura e noi saremo in diretta tutto il giorno anche per i Foo Fighters.
0: Sarà una serata meravigliosa, perché ci sono anche gli Idols, che io apprezzo tantissimo.
1: Pazzeschi.
0: Band pazzesche. Non molliamo il colpo, allora cosa c'è?
3: Hey everybody, I'm Dave.
4: And Nate Mendel.
3: And we're from the Foo Fighters and our favorite music is on Virgin Radio.

0: potenza punk dei Foo Fighters, la potenza punk dell'animo che abbiamo qua dalla Visana Arena. Stanno già, vieni qua, che ti hanno aperto i cancelli, stanno correndo come dei pazzi.
1: Mamma mia, che folla di gente, amici, è tutto vero, state arrivando.
0: Bonzo, non guardare troppo le donzelle che sono tutte in top, c'hanno il top, no?
1: Ce l'hanno urlato però il nostro numero in diretta, stiamo arrivando, era tutto vero.
0: Bonzo, ma ci sei?
2: Sono bellissimi, è uno spettacolo vedere entrare questa marea umana per il concerto.
0: Sì. Lo ricordiamo, siamo alla Visarna Arena, manca poco all'evento insomma dei Linkin Park, un concerto meraviglioso. Katie, tu andrai avanti 3 ore fino alle ore 19, tra
1: esatto,
0: poco.
1: Esatto, dalle 16 si ricaccio.
0: Quindi non mollare copo, caricati. Io metto l'ultimo revolver caldo, secondo me ti piacciono anche a te.
1: Sicuro.
0: Voglio entrare un po' nel 1981, io partivo militare per Livorno, per Pisa, erano anni, capito, meravigliosi, e c'era il punk, il rockabilly punk, perché mischiavano queste due musiche, sto parlando di Cramps, meravigliosi, e voglio farvi sentire un album chiamato Psychedelic Jungle 1981 di Cramps, Goo Goo Much.
3: DJ Ringo, Revolver, Cast Ringo. The sun goes down and the moon comes up.

0: Too Much con i Cramps, Lux Interior Poison Ivy a Los Angeles. Abbiamo chiuso le due ore naturalmente di Revolver on the Road. Vi aspetto questa sera alle 23 per il Rock Party, caro Bonzo, e anche
1: come
0: domani
1: sempre
0: sera alle 23 del Rock Party. Vi dico un sacco di sorprese, un sacco di bei pezzi, surf, punkabilly, glam, di tutto. Mettiamo quello che, insomma, facciamo un po' un tutto i frutti. Io vi lascio in buonissime mani, in una buonissima voce con Katie Passa, che andrà avanti fino alle ore 19 per voi. Quindi scrivete a lei, mandate i messaggi al 342 41 41 41. Ringrazio un po' tutta la squadra di Virgin Radio qua presente con noi a Firenze, il Tokyo a Milano, e ragazzacci, ricordatevi che Ringaccio e anche il Bonzo e anche la Ketty vi vogliono bene.
2: Revolver, Virgin Radio.
3: Revolver, in collaborazione con World Ducati Week, un evento imperdibile per celebrare i 100 anni di Ducati, dal 3 al 5 luglio al Misano World Circuit Marco Simoncelli. Info su ducati.com.
4: L'ora esatta è offerta da
5: Prime Day di Amazon. Hai ancora solo 8 ore per approfittare delle grandi offerte. Vai subito su amazon.it e approfitta del Prime Day. Offerte valide fino ad esaurimento scorte.
6: Virgin Radio.
7: Sono le 16.
8: It's 4 p.m.
3: Speciale Linkin Park. Virgin Radio in diretta dalla Visarno Arena.
9: E allora si continua, buon pomeriggio a tutte le persone all'ascolto, a tutte le persone che ci ascoltano proprio anche qui dalla Firenze Visarno Arena, perché c'è esattamente il mare di gente di cui vi parlava il nostro Ringaccio. Io sono Ketty Passa e si continua, si va avanti fino alle 19 insieme. Vi racconteremo tutto quello che da ora davvero succede in tempo reale davanti al palco dei Linkin Park, che tornano in Italia 26 giugno 2026. Lo abbiamo aspettato, abbiamo fatto questo conto alla rovescia di quasi un anno, pertanto, per quanto ci riguarda. E quindi vi ricordo subito il nostro numero in diretta, 342 41 41 411. Continuate ad urlare tutto il vostro entusiasmo. Noi ricominciamo benissimo, perché partiamo con i Linkin Park del 2012. Questa è Burn It Down.

Il 2012 dei Linkin Park con Burning Down. Abbiamo aperto alla grande questa seconda tranche di dirette dalla Firenze Bisarno Arena, che mi vedono protagonista insieme veramente a tutti voi. Ciao amiche, ciao amici, io sono Katie Passa, sto salutando chiaramente le persone che passano davanti al nostro track. Non vi riesco a sentire, ma vi vedo tutti e le vostre cornine sono bellissime, quindi grazie, grazie, grazie. Ehi, ve lo diciamo sempre che siamo un po' una famiglia del rock e oggi ce lo continuiamo a confermare in questa maniera qui. Allora, subito vi ricordo che chiaramente le porte sono ufficialmente aperte dalle 15:30, quindi vi stiamo vedendo fisicamente. Vi ricordo che abbiamo un numero WhatsApp 342 41 41 411. Saluto subito il mio Pat in regia, con cui resterò insieme in diretta con voi fino alle 19. Poi vedo qua di fianco a me un Nico, che comunque salutiamo perché fa sempre bene alla famiglia di Virgin Radio, che è qua con noi a lavorare nella squadra appunto per questi grandi Linkin Park. E poi vi ricordiamo insomma sempre tutti gli appuntamenti che ci riguardano e che ci vedranno prossimamente coinvolti. Però restiamo sui Linkin Park che vedremo questa sera. Abbiamo ascoltato un bel pezzo che ci ricorda la voce di Chester Bennington. Siamo così contenti stasera di rivedere questa seconda parte, questo From Zero, che li ha riportati sul palco invece con Emily Armstrong, che esattamente un anno fa arrivava in Italia e ci dimostrava comunque che le cose sono state fatte per bene dai Linkin Park, che si sono rimessi in gioco e in discussione proprio come ci piacciono, con tutta la forza e la grinta che devono al new metal, al metal, insomma quello per cui poi li si ama tanto, tanto, tantissimo. Dalle 18:20 inizieranno le attività sul palco e poi vedremo loro. Noi continuiamo ad ascoltare la nostra musica, voi scriveteci perché dopo col Patrizio in regia raccogliamo i messaggi, continuiamo ad ascoltarvi. Intanto tornano in diretta su Virgin Radio gli Offspring e questa è The Kids Aren't Alright.

Praticamente sto continuando a fare cornine al cielo così che volano, perché la gente ci passa davanti, i cancelli sono ufficialmente aperti dalle 15.30. Voi direte: cosa sta blaterando questa qui? Questa qui si chiama Che ti passa e starà con voi in diretta su Virgin Radio fino alle 19. Siamo alla Firenze Bisarno Arena, fa caldissimo, ma fa caldo anche perché noi interiormente sentiamo questa voglia, questa passione, questo bisogno di riascoltare i Linkin Park From Zero, letteralmente dalla fine del 2024, che sono poi ritornati lo scorso anno dal vivo e lo hanno rifatto quest'anno, ma a Firenze, davvero nel cuore dell'Italia. 342-4141-411 per mandarci messaggi. Ciao amiche, ciao amici, siete bellissimi e coraggiosi, devo dirvelo. Bevete, idratatevi, mi raccomando. Detto questo, consigli finiti, ricordiamo che i Lip, che abbiamo invece ascoltato in diretta, saranno una delle altre grandi date firmate Virgin Radio, perché il 17 di novembre saranno ai Magazzini Generali di Milano. A proposito di cose belle che tornano in diretta, il boss, cioè il nostro Bruce Springsteen, all'età di 76 anni ha impostato il suo 2026 su un messaggio di forte, fortissima speranza contro la paura. Durante i suoi concerti infatti ha espresso posizioni molto nette sull'attuale condizione americana, lasciando anche messaggi di distensione in momenti tesi. Noi diciamo sempre viva Bruce Springsteen, perché io se potessi lo voterei. Sicuramente lo ascoltiamo in diretta. Questo è Hungry Heart.

0: Era il 1980 e Bruce Springsteen aveva il cuore affamato, Hungry Heart, ma non soltanto lui, qua di cuori affamati ce ne sono veramente tantissimi. Tra le altre cose, oggi possiamo letteralmente dirlo che siamo dal nostro track, proprio on the road alla Firenze Bizarno Arena per il live dei Linkin Park, che questa sera suoneranno dal vivo in Italia. Voi ci siete, vi vediamo perché i cancelli sono aperti, ci state sfilando davanti, che è una meraviglia. Ritorniamo in diretta tra pochissimo anche con gli Stereophonics.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Prosegue la stagione dei grandi concerti di Virgin Radio. La prima estate 2026. Un festival ricco di band e artisti internazionali nella splendida cornice della Versilia. Venerdì 26 giugno, Nick Cave and the Bad Seeds. Sabato 27 giugno, Gorillaz. Domenica 28, 21 Pilots. Ascolta le nostre dirette dal Parco Bussola Domani di Lido di Camaiore. Seguici su virginradio.it, sui social e sulla nostra app ufficiale. Vivi con noi tutta l'energia di questo grande evento. Virgin Radio ti porta dove il rock vive.
2: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, albicocche a 2,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
3: La spesa intelligente!
4: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
5: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Ma can you believe it? Annuncio con finalità promozionale, condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
6: Ciao a tutti, sono il Mago Forest. So che lo sapete già, ma mi hanno chiesto di ridirvelo. The Fork è l'app per prenotare 55.000 ristoranti in Europa, con recensioni sempre verificate. Con The Fork Summer vai in oltre 2.000 ristoranti col 50% di sconto per tutta l'estate. E fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti dall'app, più possibilità hai di vincere. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicondfork.com. Offerta The Fork Summer valida fino a esaurimento posti disponibili.
7: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
8: Di Team Battiti Live 2026.
9: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
10: Musica, energia e divertimento.
11: Condotto da Ilari Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
12: Team Battiti Live!
11: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.
1: D'Alessandro e Galli presenta Dogstar. Torna in Italia la band di Keanu Reeves. Un viaggio tra alternative rock e atmosfere coinvolgenti, con i brani del nuovo album All In Now. 11 luglio, Roma. 12 luglio, Bari. 14 luglio, Pordenone. 15 luglio, Milano. Info da alessandroegalli.com. Biglietti ticketone.it. Radio ufficiale Virgin Radio.
13: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.
14: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
15: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol. Onligol. Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol.

0: L'augurio è sempre quello, have a nice day, e ce lo dicono anche gli Stereophonics in diretta su Virgin Radio. E si continua dalla Firenze Bisarno Arena con voi che siete letteralmente e fisicamente qui davanti al nostro track di Virgin Radio. Ciao amiche, ciao amici, siete bellissimi, e io ve lo continuo a dire, super coraggiosi. Devo dirvi che in questo momento sto vivendo una sorta di film, perché ho tutto in cuffia, vi vedo passare, non vi sento, ma è veramente estremamente meraviglioso. Poi il palco è di fronte a me, quindi tutto perfetto. Tra le altre cose, al 342-4141-411 abbiamo lanciato un sacco di call per tutte le persone che si stanno dirigendo in Toscana, perché giustamente ragionavamo sul fatto che la Toscana oggi pullula un po' il cuore di quello che è il fermento dei concerti, soprattutto in questa giornata, in questo 26 giugno. Però fateci sapere cosa succede anche in Puglia, in Basilicata, in Molise, che esiste, ne siamo certi, in Campania, in Sicilia, in Sardegna, dove siete, cosa fate, insomma è pur sempre un venerdì, quindi siamo curiosi davvero di sapere la vostra vita come si svolge. Detto questo, c'è un messaggio molto carino, vai Pat.
1: Ciao, sono Amelia, ho 9 anni e sto andando al concerto dei Linkin Park. Tenetemi il posto con i miei genitori. Saluta mamma.
2: Ciao
1: papà.
3: Ciao.
1: Ok, tenetici il posto, eh.
0: Oh, se la comanda, c'è uno scherzo mica. Meraviglioso. Senti Pat, possiamo collezionare altri 100 messaggi del genere, per favore? Possiamo aprire le porte a questi bambini che vengono a vedere i concerti rock? Certo, voi qui davanti non siete da meno, non è

0: E allora ci siamo, Born to be Baby, questi sono i Bon Jovi, quelli del 1988. E noi ritorniamo in diretta su Virgin Radio. Amici, siete tantissimi! Che bello che è qua la Firenze Visarno Arena. È veramente tanto, tanto che non vedevo così tante persone entrare tutte nella, andando verso la stessa direzione. Cioè il palco, veramente una missione di vita, un nirvana, questi Linkin Park che tornano in Italia. Vi ricordiamo, 26 giugno 2026, che abbiamo aspettato per tantissimo tempo, anche perché insomma l'abbiamo visti solo una volta lo scorso anno e siamo curiosi di avere la conferma che questo From Zero sia veramente un From Zero di tutto rispetto. Mentre tornando ai Bon Jovi, ci ricordiamo e vi ricordiamo che attraverso un contest online siete riusciti ad aggiudicarvi la possibilità di andare il 7 di luglio a New York, perché ci sarà lì un concerto in cui Virgin Radio vi accompagnerà. Venite sul nostro sito virginradio.it perché potete veramente, attraverso i contest, vivere delle esperienze dal vivo bellissime con noi e tutta la nostra squadra. Ci sono un sacco di sorprese, non vi dico altro, così venite sul nostro sito e le scoprite da soli. Vi ricordiamo il numero SMS in diretta, 342 41 41 411. Stanno arrivando un sacco di messaggi, non sappiamo da dove iniziare, ma ne vogliamo ancora di più, così poi facciamo un talk parlando solo con voi e solo di voi. Io vi ricordo, soprattutto parlando di date, che il 24 gennaio 2026 apriremo alla grande l'anno con il ritorno in Italia Unipol Forum Milano in Nothing But Tears, che indovinate, hanno tirato fuori un nuovo singolo, questa è Evolution.
1: Hi there, we're Nothing But Thieves on Virgin Radio.

0: Nothing But Thieves con Evolution in diretta su Virgin Radio. Quanto ci piace questo suono dei Nothing But Thieves, quanto ci piace essere qui di fronte al palco della Firenze Visarno Arena per il grande concerto dei Linkin Park. Io sono Katie Passa, ritorniamo tra pochissimo con uno dei nostri grandi Virgin Classic. Torniamo al 1978.
1: Virgin Radio Style Rock.
2: Jerry Calapper Seat prima.
3: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia libidine!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
3: Libidine coi fiocchi!
4: Attenzione, grande promo da Teddy! Tanti articoli scontatissimi! Ad esempio, 30% su tutti i peluche, 30% su tutte le candele e portacandele e molto altro ancora! Ma solo per pochissimo tempo! Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio! Teddy, un mondo di idee!
5: L'estate incontra il calcio più iconico di sempre. Porta in spiaggia la leggenda di Ollie e Benji con il telomare di Oliver Hutton, il mitico numero 10. Corri in edicola, solo con Corriere dello Sport Stadio e Tutto Sport.
6: Weekend leggendario? Vieni al circuito di Misano al World Ducati Week. Dal 3 al 5 luglio celebriamo i 100 anni di Ducati. 3 giorni di gare, spettacoli, musica e divertimento durante il più grande raduno di ducatisti da tutto il mondo. Info su ducati.com.
7: Il fenomeno globale House of the Dragon ritorna. La serie HBO, pluripremiata agli Emmy Awards, riprende con la stagione più emozionante di sempre.
8: Rhaenyra sta arrivando.
7: In un regno conteso, sull'orlo del caos, sta per scatenarsi una guerra.
9: La regina ha molti draghi.
7: La lotta per il potere sta per cominciare.
8: La loro disfatta è scritta.
7: Guarda la nuova stagione di House of the Dragon e tutto l'universo del Trono di Spade. Solo su HBO Max.
10: Acquista Coca-Cola senza caffeina o Fanta Minichen e vinci Gardaland. Operazione valida fino al 1 novembre 2026. Regolamento completo su coca-colaellenic.it.
11: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati, anche sui tantissimi già in offerta, negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
12: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
13: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
14: D'Alessandro e Galli presenta Hollywood Vampires. Alice Cooper, Johnny Depp, Joe Perry, Tommy Henriksen. La nobiltà del rock riunita in un'unica band in Italia per 2 concerti imperdibili. 1 settembre Milano, Parco della Musica. 2 settembre Este, Castello Carrarese. Info da alessandroegalli.com. Biglietti ticketone.it. Radio ufficiale Virgin Radio.
15: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo 2 fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no. Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito. Nessun sortilegio. Questo è unico. Il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.
16: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
17: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
18: Guagliò, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a Portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
19: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
18: E te lo dice Antonino.
20: Su Virgin Radio, speciale Linkin Park, in diretta dalla Bisarno Arena.
21: Virgin Classics 1978.

0: La meraviglia dei Queen con questo brano del 1978, Don't Stop Me Now. E voglio aggiungere, e chi si ferma? Abbiamo appena iniziato, saremo insieme fino alle 19 in diretta su Virgin Radio. Io sono Ketty Passa e saluto, alzo le mani, le corrine, tutto il cielo alle persone che fisicamente sono alla Firenze Visarno Arena. Siamo qui davanti al palco perché aspettiamo il concerto dei Linkin Park e nel frattempo ci godiamo la nostra musica in diretta, che potete sentire anche voi da fuori proprio dal nostro track. Ed è la cosa bellissima che è successa poco fa, è che una ragazza si è messa nel centro proprio del prato a ballare, sembrava uscita veramente dagli anni 80. Io mi sono innamorata, quindi se mi stai sentendo torna qui perché ti voglio dire ciao e grazie per questa cosa che ci hai fatto vedere ballare su una canzone che stiamo passando per l'appunto in diretta. A proposito di cose belle, c'è il nostro numero in diretta 342 41 41 41 1. Tante sono le call che vi abbiamo fatto, scriveteci da dovunque, qualunque cosa stiate facendo è sempre ben accetta da queste parti. Ciao bellissima bimba che mi saluti. Pat, hai due messaggi per caso? Vai.
1: Ciao, siamo in viaggio da Bari per Firenze per il concerto dei Linkin Park, io, mio marito e i nostri due figli, emozionati, felici. Un saluto a tutti, ciao.
2: Ciao Ketty, siamo io, Luca e la Cami, siamo in coda e la Cami mi ha giurato che se passi questo audio mi offre una birra, e me e il mio amico Costa che è in qualche macchina indietro, anche lui in coda.
0: Ho capito, ma scusate, dov'è qui il trick? Cioè la birra non la dovete offrire a me che passo l'audio? Cioè c'è qualcosa che non mi torna. Ciao Cami, ciao ragazzi, bravi, venite qui, vi aspettiamo veramente a braccia aperte. Nel frattempo ascoltiamo e parliamo della nostra musica perché è tornato Tom Morello, che comunque ha anche un bellissimo legame con i Linkin Park. Andate online sui motori di ricerca, cercate la storia del rock, ci sono tante belle cose legate anche a Tom Morello, che nel frattempo torna, prende il figlio, se lo porta con sé. Il figlio si chiama Roman Morello, poi chiama Serge Tankian e si smuove down e dice: senti, la facciamo sporca, l'hanno fatta sporchissima, ci piace tantissimo. Questo è il nuovo singolo, A Journey.

0: What's the Frequency, Kenneth, degli R.E.M. era 1994, invece oggi è il 26 giugno 2026. Siamo alla Firenze Bisarno Arena, siamo in diretta su Virgin Radio, voi siete qui davanti a noi, insieme a noi. Tra pochissimo si torna ancora qui per tanto rock and roll.
1: Virgin Radio. Style Rock.
2: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
3: Grande nonno!
2: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
9: I Minion sono tornati!
10: Il film su come conquistarono Hollywood.
11: Pignata, carbonara, lasagna.
10: E rischiarono di perdere il pianeta.
12: Hai scritto un film di mostri?
13: Io conosco il mostro perfetto per voi!
14: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
10: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
15: Nel weekend su Virgin Radio arriva Rock Party. Il suono è questo. E a scegliere la musica ci penso io. Fidatevi del vostro ringaccio, ci sarà da divertirsi.
4: Rock Party, venerdì e sabato alle 23, solo su Virgin Radio. L'ora esatta è offerta da
16: Prime Day di Amazon. Hai ancora solo 7 ore per approfittare delle grandi offerte. Vai subito su Amazon.it e approfitta del Prime Day. Offerte valide fino ad esaurimento scorte.
17: Virgin Radio.
4: Sono le 17.
18: It's 5 p.m.
19: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
20: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
19: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
4: Traffic.
21: La situazione su strade e autostrade. Sulla A4 Venezia-Trieste si è verificato un incidente tra Sanstino di Livenza e il bivio per la A28 Portogruaro-Conegliano in direzione Trieste. Code per traffico intenso sulla A12 Genova-Rosignano tra Genova Est e Recco in direzione Livorno. Sulla A13 Bologna-Padova è un incidente a causare code tra Occhiobello e Ferrara Sud verso Bologna. Sulla A11 Firenze-Pisa Nord code tra la barriera di Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Un incidente segnalato sulla A1 Roma-Napoli tra il bivio per la A24 Roma-Teramo e la diramazione Roma Sud verso Napoli. Infine code per incidente sulla statale 336 della aeroporto della Malpensa tra Castellanza e Terminal 1 in direzione Milano. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
4: Speciale Linkin Park. Virgin Radio in diretta dalla Visarno Arena.

fantastico dei Green Day, che poi li ha portati veramente letteralmente in giro per il mondo. E noi questo facciamo, noi di Virgin Radio. Oggi soprattutto abbiamo un track che proprio on the road va a seguire i concerti in giro per l'Italia. Nello specifico ci troviamo alla Firenze Bisarno Arena. Sono le ore 17.05, quindi è partita la mia seconda delle tre ore che passeremo insieme. Sono Katie Passa e sono molto molto contenta di avervi letteralmente incontrato, come vi dico sempre durante le mie dirette. Siamo una famiglia del rock, soprattutto durante i concerti ci abbracciamo ed è successo veramente, quindi continuate a venirci a salutare, perché poi tra un momento e l'altro io vengo veramente a conoscervi e a salutarvi. Detto questo, a proposito di Green Day e di grandi concerti, ci ricordiamo che cosa hanno fatto negli ultimi due anni venendo in Italia. Ci hanno fatto letteralmente impazzire, come sono sicura faranno i Linkin Park anche questa sera. E poi sappiamo perfettamente che i Linkin Park hanno una storia molto lunga, perché sono partiti letteralmente from zero dal 2024, ma insomma conosciamo la storia prima di quel from zero, e vedeva appunto la voce e anche la personalità di Chester Bennington, che è stato tra le altre cose un simpaticone, perché pensate che inizialmente, quando stavano decidendo il nome del gruppo, non so quanti di voi lo sappiano, ma loro inizialmente volevano chiamarsi Lincoln Park, come il parco di Babbo Natale a Chicago a un parco a Santa Monica, perché ci passava sempre lui davanti, Chester, in auto, solo che non poteva comprare il sito web linkinpark.com perché costava troppo, così modificarono la grafia Linkin Park per poter acquistare questo dominio. Cioè, pensate un po' a volte come nascono i nomi, incredibile. A proposito di grandi nomi, li abbiamo visti sempre qui a Firenze, a Firenze Rocks. Loro sono i Grandi Cure e questo è Mint Car.

0: Strange Kind of Woman, i Deep Purple, 1971, e siamo in diretta su Virgin Radio dalla Firenze Visarno Arena. Io sono Katy Pass, resto con voi fino alle 19, con voi in diretta, con voi qui alla Firenze Visarno Arena, con voi che ci state raggiungendo. Quindi velocemente il numero in diretta è questo: 342-4141-411. Tra pochissimo ci sono anche i Darkness.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come la friggitrice ad aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro, e con le mega offerte pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl, vale davvero.
4: Caldo africano, nottate e giornate da incubo. Salva l'estate, scopri Magnesio Supremo Potassio Più, con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno, per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate, con Magnesio Supremo Potassio Più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
5: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
6: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
7: I vetri della tua auto sono esposti a ogni stress. Grandine, ghiaia, pietre e ogni tanto cedono. Niente paura. Glass Drive ripara e sostituisce i vetri auto con la competenza di chi i vetri li produce. Chiama 800 010606 o vai su glassdrive.it. Glass Drive è un marchio Saint-Gobain.
8: L'inflazione sale in Carrefour, abbassiamo i prezzi e facciamo festa. Fino al 29 giugno acquista nel reparto birre e riprendi subito il 20% sul resto della spesa negli iper e market aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. L'inflazione sale in Carrefour, abbassiamo i prezzi.
9: Sufficiente.

0: di felicità. Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero Beko con tecnologia Harvest Fresh e sistema di raffreddamento Dual No Frost a 499 euro fino al 30 giugno. Unieuro.
3: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, albicocche a 2,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
4: La spesa intelligente.
5: Jerry Calà per Seat prima.
6: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine.
5: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
6: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
5: Sì, Jerry.
6: Doppia libidine.
5: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
6: Ma che rifare? Jerry, non ripete.
5: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
6: Libidine coi fiocchi.
7: Speciale Linkin Park, Virgin Radio in diretta dalla Visarno.

One Way Ticket e Darkness dal 2005 con noi, e noi siamo qui su Virgin Radio, siamo proprio in diretta, siamo proprio alla Firenze Bisarno Arena, siamo proprio davanti a tutte le persone che in questo momento mi stanno salutando e stanno alzando un sacco di braccia e di corna al cielo. Ma madonna, ma siete tantissimi, ma non vi si regge da quanto siete belli, e basta, va bene, ecco, meravigliosi, meravigliosa la nostra famiglia del rock, sempre presente. Quando noi lo diciamo durante l'anno, la gente penserà che siamo folli, ma in realtà è proprio vero, i concerti ci dimostrano questo, che siamo proprio tutti uniti. Tra le altre cose, la mia posizione, lo so, è privilegiata, perché anzitutto ho proprio di fronte a me il palco dei Linkin Park, lo vedo e sto già immaginandomelo con sopra tutta la band. Chiaramente non vediamo l'ora questa sera di vederli sul palco, e questa è la nostra missione del giorno 26 giugno, Linkin Park dal vivo in Italia. E a proposito di donne, sappiamo che il loro From Zero, quindi il ritorno dalla fine del 2024, coincide con l'ingresso di Emily Armstrong, che sicuramente è riuscita piano piano, e posso dirlo anche con un discreto rispetto a quella che era proprio la figura di Chester Bennington, a prendersi la propria parte senza fare troppo, semplicemente cantando bene, prendendo il proprio ruolo in quello che era il connubio con Mike Shinoda, e facendo benissimo. Noi l'abbiamo già vista l'anno scorso e sarà bellissimo rivederla. E a proposito di Emily, non so chi si ricordi, ma io, che sono sempre stata lì a spulciare tra le curiosità che riguardavano i Linkin Park, all'inizio, prima che loro tornassero con From Zero, cioè verso aprile sempre 2024, si vociferava che la nuova cantante potesse essere Emily degli Evanescence, vero? Ve lo ricordate? Ne parlavamo anche in radio, e devo dire che poi in realtà lei stessa disse: io sarei lieta di fare la cantante di Linkin Park a qualunque ora, anche part time, però non sarà così. Non è stato così, da Emily è diventata Emily, però Armstrong, quindi più o meno diciamo che semanticamente ci siamo. La cosa che poi è successa è che nel 2026 gli Evanescence sono tornati, e come se sono tornati. E allora li ascoltiamo, questo è il nuovo singolo, Who Will You Follow?

Il 1989, Pet Sematary, i grandi Ramones inconfondibili. Ma c'è una cosa importantissima che devo dirvi adesso che siamo alla Firenze Visarno Arena, che il 5 luglio è sempre più vicino, che i Foo Fighters torneranno in Italia, che sono usciti con un nuovo disco che si chiama Your Favorite Toy e che questo è il nuovo singolo su Virgin Radio, Window.

0: Window dei Foo Fighters, il nuovo singolo da Your Favorite Toy, e vi abbiamo ricordato che li vedremo live ai Hi-Days il 5 luglio, ma restiamo qui al nostro presente, al qui e ora. 26 giugno 2026 è il giorno dei Linkin Park, siamo alla Firenze Visarno Arena, siamo su Virgin Radio, io sono Katie Passa, ritorniamo tra pochissimo anche con un Virgin Classic.
1: Virgin Radio, Style Rock.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl, vale davvero!
3: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
4: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
5: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
6: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
7: Da Stampelli ci sarà convenienza e qualità, è una favola.
8: Fino al 28 giugno da Penny, sconti 20, 30 e 40%. Un esempio, tè San Benedetto, pesca, limone, verde, bottiglia da 1,5 litri a solo 69 centesimi. Tutte le offerte su penny.it.
9: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Weekend leggendario? Vieni al circuito di Misano al World Ducati Week. Dal 3 al 5 luglio celebriamo i 100 anni di Ducati. Tre giorni di gare, spettacoli, musica e divertimento durante il più grande raduno di ducatisti da tutto il mondo. Info su ducati.com.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
3: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, cuccia rinfrescante per animali domestici a 12,99 euro e friggitrice ad aria calda CombiZone a 49,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Puoi scegliere la noia o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del SUV premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a 49.900 euro. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.
5: Pronti?
6: In esclusiva su Disney Plus.
7: Ogni secondo conta, baby.
8: Chef!
6: La serie pluripremiata FX The Bear è tornata per la sua ultima stagione.
9: Il locale si è allagato.
6: Ed è l'ultima occasione.
7: Io sto vendendo l'edificio.
6: Per salvare tutto.
7: Abbiamo noi stessi e non abbiamo più niente da perdere.
6: FX The Bear.
10: È così, o andrà tutto bene
9: oppure no.
6: La stagione finale in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
11: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: Tesoro! Vai tu da MD per la spesa? Bisogna comprare latte, pomodori, dentifricio e due settimane al mare per quattro persone.
13: Eh? MD è molto più del tuo supermercato preferito. È anche MD Viaggi, con tante offerte imperdibili su migliaia di destinazioni. Pacchetti per i parchi di divertimento più famosi, viaggi di gruppo, vacanze personalizzate e mete esclusive in Italia e all'estero. Prenota subito su mdviaggi.it. Puoi pagare anche a rate.
12: MD, buon viaggio Italia!
14: NH Collection Hotels and Resorts. Hotel unici, in destinazioni eccezionali. Esperienze straordinarie in tutto il mondo. Prenoti su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
15: Su Virgin Radio, speciale Linkin Park, in diretta dalla Visarno Arena.
16: Classics 1969.

I Creedence Clearwater Revival, e questa è Fortnite Son, e voi la conoscete molto bene, ovviamente parlo di voi qui presenti alla Firenze Visarno Arena, perché si avvicina sempre di più il concerto di questa sera dei Linkin Park. E siamo qui a presenziare come Virgin Radio, abbiamo un vero e proprio track oggi, quindi siamo on the road per veramente raccontarvi tutto quello che succede all'interno del nostro pomeriggio pre Linkin Park, quindi anche tutto ciò che siete voi, quindi la vostra energia bellissima, i vostri sorrisi, anche questi sono tutti i baci che vi continuo a mandare. Però per chi ci sta ascoltando invece in radio, ecco, passiamo da un Virgin Classic a una novità, e questo ci piace sempre tantissimo. Poi spesso le novità sono una sorta di ibrido quando si parla di novità, nel senso che il prossimo artista che ascoltiamo è un chitarrista di tutto rispetto, che ha suonato non soltanto con una band tipo gli Smiths, fondandola dall'82 all'87, ma ha suonato con tantissimi progetti di cui è stato proprio protagonista, tipo The Pretenders, tipo The tipo gli Electronic e altri progetti, appunto. E parliamo di Johnny Marr, che sappiamo, perché ce l'ha detto, che il 2 ottobre di quest'anno uscirà con un nuovo disco che si intitola The Age of Everything. Lo stiamo ascoltando da un po' col nuovo singolo, sappiamo, ha dichiarato appunto Johnny Marr sul suo disco, che dice rappresenta una sorta di ossessione immediata legata al mondo moderno, un po' racchiude la sensazione di essere sommersi da questo caos quotidiano e dalla tecnologia, che può letteralmente schiacciarci oppure, perché no, trasformarsi in un trampolino di lancio e di rinascita. Quindi anche per sua stessa ammissione questo è il disco più catartico di tutta la sua carriera solista. Possiamo non credere a Johnny Marr? Certo che no. Quindi ascoltiamo il primo singolo di questo disco, Johnny Marr, Spin.

0: Johnny Mehamar, proprio fresco fresco di novità. E noi adesso andiamo invece dalla nostra Paola Maugeri, perché torna un Long Playing Stories.
1: Virgin Radio apre i suoi archivi.
2: Long Playing Stories.
1: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Maugeri.
3: Long Playing Stories.
4: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Playing Stories on Virgin Radio. Sono Paola Maugeri e oggi vi parlo di un inno per Bohemian degli anni 2000, una canzone che arriva da Portland e celebra la vita di tutti i musicisti del mondo in cerca di un'occasione che suonano nei club, provano nei garage e per pagare l'affitto fanno i camerieri al ristorante. Si intitola Bohemian Like You ed è la più grande hit dei Dandy Warhols. Portland è una delle capitali del rock alternativo americano, la città che ha raccolto l'eredità di Seattle. I Dandy Warhols fanno parte di questa scena fin dal 1995. Esordiscono con l'album Dandy's Rule OK, pubblicato ovviamente da un'etichetta indipendente, e dal vivo sono divertenti. Il pubblico li scopre con il secondo album, The Dandy Warhols Come Down, e alla fine del decennio entrano in studio per raccontare 13 storie di Bohemian urbani nel terzo album, 13 Tales from Urban Bohemia. Sentivamo la necessità di fare un classico, ha detto il cantante Courtney Taylor Taylor. Volevamo qualcosa che potesse stare in una collezione di dischi tra i Grateful Dead e George Harrison. 13 Tales of Urban Bohemia esce il 1 agosto del 2000, conquista le college radio grazie ai ritornelli impeccabili. La svolta pop allontana inevitabilmente la band dalla scena indie di Portland, però li porta al successo in Europa e soprattutto in Inghilterra, dove l'album entra nella top 40 e Dandy Warhols finiscono sul palco del festival di Glastonbury. Quindi cosa fai? Anch'io faccio il cameriere. No, non conosco la vostra band, siete nuovi. Se ti piace il cibo vegano, vieni da me, ti cucinerò qualcosa che ti piacerà, perché mi piaci e mi sento bohemian come te. Sono le prime strofe di Bohemian Like You, con un riff ispirato ad un brano ska degli Specials, un ritornello indimenticabile e un testo che è un vero inno alla spensieratezza giovanile e finisce nella colonna sonora di spot, film e in alta rotazione sui canali musicali. I Dandy Warhols sono la band più cool del momento e Bohemian Like You arriva al numero 5 in Inghilterra.

0: La carica dei Dandy Warhols con Bohemian Like You, l'anno era il 2000, invece noi siamo al 26 giugno 2026, adesso c'è il TG Com 24, poi c'è la viabilità e poi ritorniamo per l'ultima ora insieme in diretta su Virgin Radio.
1: Virgin Radio, Style Rock.
2: Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
3: Grande nonno!
2: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
5: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
4: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
6: Ah! E se non carica i video dei gattini? Ah! Ho Coop Voce e un super 5G.
7: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
8: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche.
9: Give me più, give me fa, give me down, shine,
8: questa settimana Metallica. In palio il super cofanetto Deluxe Edition di Reload 30th Anniversary. E ancora Rolling Stones. Scopri come volare a Londra per l'ascolto in anteprima del nuovo album della band Foreign Tongues. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: Virginradio.it. Stay connected.
10: L'ora esatta è offerta da
11: Prime Day di Amazon. Hai ancora solo 6 ore per approfittare delle grandi offerte. Vai subito su Amazon.it e approfitta del Prime Day. Offerte valide fino ad esaurimento scorte.
12: Virgin Radio.
13: Sono le 18.
14: It's 6 p.m.
13: TGCOM 24. Breaking news.
15: Bentrovati da Mattia Venini. Il terremoto in Venezuela, 589 morti, quasi 3.000 feriti, ma il bilancio è destinato a salire. I dispersi sono più di 50.000. Il ministro Tajani rende noto tra le vittime 3 italo-venezuelani. In arrivo soccorsi da tutto il mondo, dall'Italia un team di 41 vigili del fuoco. 2 aerei israeliani hanno colpito stamattina i dintorni di Nabatieh nel sud del Libano, violando così il cessate il fuoco in vigore da sabato. A Hormuz, intanto, secondo i media iraniani, è stata stabilita una linea di comunicazione tra Washington e Teheran per ridurre le tensioni. Oggi la giornata mondiale contro le droghe, celebrazioni in Quirinale. Il recupero dei giovani, grazie al lavoro di comunità, strutture e volontari, è un patrimonio che arricchisce il nostro paese, le parole di Mattarella. Anche il recupero di una sola persona è un successo straordinario. Caldo record, oggi bollino rosso in 18 comuni, aumentati del 10% gli accessi al pronto soccorso nelle grandi città, picco nel weekend con 40 gradi. Tragedia in Francia, morto un bimbo di 18 mesi che era chiuso in auto a Marsiglia. Genty Berisha, il 26enne arrestato per la morte dell'agente Francesco Imprezzabile, va ai domiciliari con braccialetto elettronico. L'uomo ha confessato e la famiglia ha messo a disposizione una casa. Per questo la PM ha modificato la richiesta di reclusione in carcere. Mondiali di calcio alle 21 ore italiane, Norvegia, Francia e Senegal, Iraq. Nella notte invece Capo Verde, Arabia Saudita e Uruguay, Spagna. All'alba Egitto, Iran e Nuova Zelanda, Belgio. Tennis, sorte il tabellone di Wimbledon. Per Sinner esordio con Kecmanovic, per Berrettini c'è Wawrinka. Queste le breaking news di TGCOM 24.
4: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
14: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
4: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
16: Traffic.
17: Questa è la situazione su strade e autostrade. Lungo la A26 ci sono code per incidente tra Ovada e Masone verso Genova, Volter, incidente anche in Lombardia tra lo svincolo Monza e l'allacciamento tangenziale est di Milano. Lungo la A4 verso Brescia in Umbria sulla 1 code a tratti causate dal traffico intenso tra Favro e Orvieto in direzione Roma. C'è un veicolo fermo sulla carreggiata lungo la tangenziale di Napoli tra lo svincolo Agnano e la barriera di Napoli Ovest verso Pozzuoli. Sulla A10 code per traffico intenso tra Genova aeroporto e allaccio a 7 Milano-Genova verso il capoluogo Ligure. Un'ultima segnalazione che riguarda la A2, l'autostrada del Mediterraneo, conclude tra 5 km prima dell'area di servizio Campania e 4 km e mezzo dopo lo svincolo Eboli verso allacciamento Fisciano A30. ANAS ricorda: se scegli di fumare non lasciarne traccia. La strada non è un posacenere, gettare rifiuti e oggetti dai veicoli è un reato e un gesto incivile e pericoloso che causa danni alla e crea disagi alla viabilità, rispetta l'ambiente.
16: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS. Speciale Linkin Park. Virgin Radio in diretta dalla Visarno Arena.

E riapriamo così la nostra terza ed ultima ora in diretta insieme. Per quanto mi riguarda, che sono Ketty Passa, siamo su Virgin Radio, All Because of You degli U2, tra l'altro un album meraviglioso, How to Dismantle an Atomic Bomb, 2005, amici, quindi 21 anni di capolavoro, uno dei miei singoli preferiti in assoluto di quel disco. Siamo qui alla Firenze Bisarno Arena ed è meraviglioso, mi brillano gli occhi, vi giuro, vorrei avere una telecamerina che mi inquadri per vedere l'amore che mi viene nel guardarvi, perché sì, siamo in postazione, siamo letteralmente sul nostro track e vedo tutti voi che come me guardate il palco dei Linkin Park, perché oggi è il giorno dei Linkin Park che aspettiamo da un po', 26 giugno 2026, e sappiamo che questi Linkin Park ci insegnano tante cose, compreso quel famoso concetto a volte un po' anche mercificato che però è tanto vero, cioè la resilienza, perché effettivamente hanno, un giorno si sono riprese e hanno detto: sentite ragazzi, noi facciamo quello che sappiamo fare di più, salire sul palco e suonare, e hanno ripreso a farlo ripartendo letteralmente from zero con la voce di Emily Armstrong. Poi c'è Mike Shinoda che ha trovato un po' di trick per convincere gli altri componenti della band a farla entrare, già con la sua vecchia band, quella di Emily, ovvero i Dead Sara. Lui ogni tanto qua e là prendeva e faceva ascoltare queste canzoni dicendo: sentite che brava lei, e poi piano piano c'è riuscito. Ci sono un sacco di storie legate al nuovo inizio dei Linkin Park anche sul nostro sito virginradio.it, quindi venite sempre ad aggiornarvi, così come tutte le date. E ce n'è una che vi dico, perché stiamo per ascoltarli anche qui su Virgin Radio. Il 24 luglio saranno al Noisy Naples Fest di Napoli, e parlo chiaramente dei Kasabian, che sono tornati col nuovo singolo, questo è Great Pretender.

16 minuti, quasi 17, di questo venerdì 26 giugno 2026, che devo un po' dirvelo, vorrei non finisse mai, perché c'è una cosa bellissima qui in diretta su Virgin Radio, c'è il momento live, quello in cui veramente ci si guarda negli occhi e si aspetta la grande musica sul palco. E questa sera parliamo dei Linkin Park, stiamo veramente aspettandoli, oramai dalle 15.30 si sono aperti i cancelli, io dalle 16 sono entrata in diretta dopo il buon ringaccio e resto con voi fino alle 19, sono che ti passa. Però abbiamo ascoltato un grande brano, un brano dei Police che si chiama Message in a Bottle, e pensate che questo brano, cioè quando io ragiono su questa canzone, ma in generale sui Police e in generale su Sting, dico sempre, lui aveva questa capacità, ha questa capacità di mettere la leggerezza nel sound, spesso reggae, spesso così, no, molto ritmico, che quasi ti fa veramente dondolare mentre l'ascolti, con delle parole sostanziose, perché davvero in questo brano si parla di un messaggio messo in una bottiglia, di quest'uomo che poi lascia questa bottiglia al mare per potersi salvare, e la fine è sconvolgente, ragazzi, perché è anche molto metaforica, chiaramente, perché l'uomo si sveglia e si trova sulla spiaggia con 100 miliardi di bottiglie, capendo che la sua solitudine è in realtà la stessa condizione che accomuna l'intera umanità. Poi c'è chi va oltre l'umanità, e questi sono i Muse, perché si stanno concentrando letteralmente su quello che ci dice lo spazio. Sappiamo che c'è un album chiamato The Wow Signal, che è, insomma, è tra di noi, e quindi siamo molto contenti di questo, ne stiamo parlando da un sacco di tempo, la nostra Giulia Salvi è andata anche a sentirli in anteprima, quindi davvero un sacco di cose belle legate ai Muse, ma la più bella e non ultima per importanza è ovviamente il fatto che tornino in Italia. Ci sono due date, il 20 e il 21 novembre all'Unipol Dome di Milano, quindi venite a Milano a novembre a sentire i Muse. Nel frattempo ascoltiamo il nuovo singolo qui in diretta su Virgin Radio, Night Shift Superstar.

0: Madchief, Superstar, i grandi music sono ritornati nel 2026, lo stanno facendo veramente bene, ce l'avevano promesso, piano piano, ci hanno fatto un po' attendere, però sappiamo che torneranno anche dal vivo. Venite su virginradio.it se non avete ascoltato le date che vi ho detto, così un motivo in più per venire sul nostro sito. Noi torniamo tra pochissimo per questo speciale dedicato ai Linkin Park.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
3: Grande nonno!
2: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
0: È venerdì 26 giugno, sono le 18:22, sono in diretta con voi fino alle 19, sono Katie Passa, sono felicissima perché siete in tantissimi anche qui davanti al nostro track, quindi grazie amici, stiamo aspettando quello che abbiamo davanti ai nostri occhi, cioè il palco che tra pochissimo alle 20:30 sarà riempito dalla musica, dal suono, dall'energia, da tutto quello che ci regalano sempre i grandi Linkin Park, quindi a tra pochissimo, restate con noi su Virgin Radio.
4: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39€. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
5: Jerry Calà per Seat prima.
6: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
5: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
6: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
5: Sì, Jerry.
6: Doppia libidine!
5: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
6: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
5: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
6: Libidine coi fiocchi!
7: Ciao a tutti, sono il Mago Forest. So che lo sapete già, ma mi hanno chiesto di ridirvelo. The Fork è l'app per prenotare 55.000 ristoranti in Europa, con recensioni sempre verificate. Con The Fork Summer vai in oltre 2.000 ristoranti col 50% di sconto per tutta l'estate. E fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti dall'app, più possibilità hai di vincere. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicondofork.com. Offerta The Fork Summer valida fino a esaurimento posti disponibili.
8: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
9: Sa

0: con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Buon compleanno! A più me, buona fortuna! A te! Partecipa al concorso più me. In palio 2.000 buoni spesa fino a 100 euro e 3 crociere come super premi finali. Corri da più me e gioca fino al 12 luglio. Montepremi totale 25.165 euro. Regolamento completo su www.piume.it e presso i punti vendita aderenti.
2: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
3: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl, vale davvero!
5: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
6: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
7: Su Virgin Radio, speciale Linkin Park. In diretta dalla Visarno Arena.

My Ugly Boy degli Scancanensi, brano del 2010, che ci riportano dritti dritti qui geograficamente a Firenze, nel cuore dell'Italia, caldissima non soltanto per il clima ma anche perché questa sera sul palco della Firenze Bisarno Arena ci saranno i Linkin Park, e noi in queste ore siamo in diretta per raccontarvi proprio questa maratona verso il concerto delle 20:30 dei Linkin Park, e non vediamo l'ora. E poi la cosa bellissima è che qui c'è un sacco di gente che ci sta ascoltando, guardando, salutando, che ci fa compagnia, e siamo molto contenti, quindi vi risaluto sempre come ogni volta, ogni intervento che ho fatto. Davvero siete meravigliose e meravigliosi, così come vi dico una cosa che so sicura vi farà sorridere: gli Scancanensi che abbiamo ascoltato con My Ugly Boy torneranno dal vivo, lo faranno a luglio con un sacco di date, quindi potete veramente scegliere una delle date degli Scancanensi e venirveli ad ascoltare, perché sono tutte firmate Virgin Radio. Dal 22 al 28 luglio appunto saranno in Italia. Poi vi dico anche un'altra cosa che invece riguarda un nuovo singolo: sono tornati i Greta Van Fleet, e chiaramente tra i fan dei Greta Van Fleet tanti erano un po' avviliti perché dicevano no, ma ci stanno quasi facendo capire che vogliono smettere, che si sciolgono, e invece no, è proprio andata al contrario. Hanno scritto un nuovo singolo, sono tornati nel 2026, e questa è Play Your Games.

0: Il rock è trovare chi sei. Non è necessario saper suonare uno strumento molto bene. Si può essere uno che tira appena avanti e si può stare in una rock band.
1: Gene Simmons. Virgin Radio. Style Rock.
2: The world is a vampire.

gli Smashing Pumpkins con questo capolavoro Ballet for a Butterfly with a Butterfly Wings. Cosa sto facendo? Sono emozionata perché l'ho cantata tutto il tempo con le persone qui davanti, niente, così, e poi cado come una pera cotta sul titolo. Vabbè, comunque devo dirlo, potete testimoniare, vero, che l'ho cantata, perché facciamo sempre questo, anche quando siamo in studio che non ci vedete, tra un pezzo e l'altro siamo lì così, ecco, grazie a fare, capito, così le capriole, perché a noi il rock piace per davvero, esattamente come piace a voi, e infatti siamo la grande famiglia del rock, che oggi 26 giugno 2026 è proprio davanti al palco dei Linkin Park, che questa sera torneranno dal vivo, vi ricordo, dalle ore 20:30. Sono le 18:41, io sono ancora una ventina di minuti insieme a voi e sono Katie Passa. E a proposito di donne, anche gli Smashing Pumpkins da sempre si avvalgono di figure femminili sul loro palco. Ci ricordiamo che dal 1988, pensate, dalla prima formazione hanno avuto bassiste donne ai tempi. Chiaramente c'è una lunga cronologia, la potete trovare chiaramente online. Tra questi nomi, pensate, c'è anche quello di Melissa Audermaur, che poi è stata bassista delle Hall. Quindi, insomma, tanti nomi meravigliosi, fin poi ad arrivare dal 2015 ad avere al basso un uomo, Jack Bates, che è poi il figlio di Peter Hook, niente poco di meno che dei New Order. Quindi comunque un musicista di tutto rispetto e soprattutto di musicista anche per famiglia e familiarità. Dal 2024 poi la band ha mantenuto la tradizione delle quote rosa, accogliendo un'altra musicista, la celebre polistrumentista Kiki Wong, scelta tra le tante opzioni chiaramente anche attraverso i social, che, come si dice, fanno anche cose buone. Ecco, detto questo, ritorniamo alla figura femminile che questa sera vedremo sul palco dei Linkin Park, che le ha fatti letteralmente ricominciare from zero, e lo facciamo ascoltando i Linkin Park con Two Faced.

0: Che botta, ragazzi! Two Face di Linkin Park, l'abbiamo ascoltata qui in diretta su Virgin Radio, in diretta dalla Firenze Bisarno Arena, davanti a un sacco di amici e di amiche che sono con noi e che aspettano alle 20:30 che la band salga sul palco. Niente di più bello, tra pochissimo però noi facciamo un altro dei nostri amati viaggi nel passato e si ritorna al 1974.
1: Virgin Radio Style Rock.
2: Jerry Calapper Seat prima.
3: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia libidine!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
3: Libidine coi fiocchi!
4: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
2: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
1: Voglio, ascolta Antonino.
3: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
4: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone. Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia. No! Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
5: Corri da Troni, dal 25 giugno al 29 luglio, prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te, sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl, vale davvero.
8: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vuoi sapere come si fa a mangiare tutte le sere fuori gratis? Basta che ti compri il ristorante. Oppure ci vai con l'app The Fork. Fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti, più possibilità hai di vincere. Scarica l'app e scopri 55.000 ristoranti in Europa con sconti fino al 50% e recensioni verificate. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicontofork.com. Scarica The Fork.

0: tradizione.
1: Taglio fresco Citterio, dal 1878, sa di felicità.
2: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio, a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
3: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
4: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
5: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
6: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
5: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
7: Speciale Linkin Park, Virgin Radio in diretta dalla Visarno Arena.
8: Virgin Classics 1974.

Il 1974 di Eric Clapton, perché questa è la sua versione di I Shot the Sheriff. Pensate un po' che Clapton era fortemente riluttante all'idea di fare questa cover di Bob Marley, perché pensava di non portare rispetto nel rifare un pezzo tanto rinomato e tanto famoso, che ha reso tanto famoso proprio Bob Marley. Poi la sua corista ovviamente ha deciso di convincerlo e ha fatto bene, perché questo pezzo è arrivato veramente numero uno in classifica nella sua carriera e gli ha fatto fare un sacco di cose belle, come le stanno facendo i Death Cab for Cutie, che ritornano con l'undicesimo album. Questo è il terzo singolo ed è in diretta su Virgin Radio con voi, Stone Over Water.

0: For Cutie, e noi velocissimi sentiamo che il palco è ufficialmente aperto. Allora alle 19.10 qui dalla Firenze Visarno Arena ci saranno Eclipse, poi alle 20.30 finalmente i grandi Linkin Park dal vivo. Io sono Katy Passa e adesso lascio la diretta ai miei amici e colleghi Andrea Rock e Melissa Greta dal Lido di Camaiore per La Prima Estate. Grazie a tutta la squadra di Virgin Radio, grazie a Patrizio Marchesani in regia, grazie a tutti voi qui presenti. Noi continuiamo a goderci il rock and roll. Un abbraccio e un bacio gigante da Katy Passa.
1: Virgin Radio. Style Rock.
2: Ah! E se ci sono costi nascosti? Ho Coop Voce, una tariffa chiara per sempre.
3: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
4: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Prosegue la stagione dei grandi concerti di Virgin Radio. 3, 2, 1, let's go, go! Linkin Park, venerdì 26 giugno, Firenze. La band americana torna in Italia per l'unica data nel nostro paese del From Zero World Tour. Noi ci saremo. Ascolta le nostre dirette dalla Visarno Arena. Seguici su virginradio.it, sui social e sulla nostra app ufficiale. Vivi con noi tutta l'energia di questo grande evento.
6: Ladies and gentlemen, make some noise.
5: Virgin Radio ti porta dove il rock vive.
7: L'ora esatta è offerta da
8: Prime Day di Amazon. Hai ancora solo 5 ore per approfittare delle grandi offerte. Vai subito su amazon.it e approfitta del Prime Day. Offerte valide fino ad esaurimento scorte.
9: Virgin Radio.
10: Sono le 19.
11: It's 7 p.m.
10: TGCOM 24. Breaking News.
12: Una buona serata da Mattia Venini. Anche tre italo-venezuelani tra le 589 vittime finora accertate del terremoto in Venezuela. Lo ha reso noto il ministro Tajani. Il bilancio provvisorio recita anche quasi 3.000 feriti e 50.000 dispersi. In arrivo nel paese squadre di soccorsi da tutto il mondo. Un'altra tragedia legata all'ondata di calore in Francia. A Marsiglia è morto un bimbo di 18 mesi rimasto chiuso in una macchina. In Italia oggi 18 comuni da bollino rosso. Nelle grandi città gli accessi al pronto soccorso sono aumentati del 10-15%, il picco atteso nel weekend con 40 gradi. Domiciliari con braccialetto elettronico per Genti Berisha, il 26enne arrestato per la morte dell'agente Francesco Imprezzabile. La richiesta della PM alla luce della confessione del giovane e del fatto che i familiari hanno messo a disposizione una casa. Continua il momento nero di Trenitalia. L'azienda ha informato alcuni clienti di un attacco hacker che ha violato i dati dei passeggeri, tra cui biglietti, mail e numeri di cellulari. Non risultano coinvolte invece le informazioni sui pagamenti e le credenziali personali. Il piano shock di Volkswagen, rivelato dalla rivista tedesca Manager Magazine, fino a 100.000 tagli e chiusura di 4 stabilimenti in Germania per rilanciare il gruppo. Più investimenti invece in Stati Uniti e Cina, il titolo in borsa ai minimi dal 2010. Formula 1, Antonelli padrone assoluto del venerdì di libere del Gran Premio d'Austria. Il leader del mondiale ha dominato entrambi i turni, Ferrari invece in affanno con Hamilton due volte quinto e Leclerc ottavo. Queste le breaking news di TGCOM 24.
13: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
14: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva, anche in condizioni esterne difficili, così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
13: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
15: Traffic. Questa è la situazione su strade e autostrade, code a tratti in Lombardia lungo la tangenziale est di Milano per traffico intenso tra Gobba, Treviglio, Vimodrone e Cammolu e in direzione all'Accio 1 Milano-Napoli. C'è un veicolo fermo sulla 5, la Torino, Aosta, Montebianco tra Morgè, entrata direzione sud e incrocio controllo merci Aosta verso Torino. Sulla 25 la Torano-Pescara, veicolo fermo tra Celano e Avezzano verso la Roma-Teramo. Ci sono invece rallentamenti in Toscana sulla 1 tra Firenze e Scandicci e Firenze Sud per incidente per chi sta procedendo in direzione Roma. Sulla tangenziale nord di Torino troviamo traffico rallentato tra lo svincolo Venaria Stadio all'Accio interconnessione tangenziale sud verso l'Accio con la A32, cioè la Torino-Bardonecchia. Code a tratti infine sulla 1 per traffico intenso tra Piacenza Nord e Fidenza per chi è diretto verso Bologna. Un'ultima segnalazione dalle Marche sulla statale 16 Adriatica, traffico rallentato per pulizia del manto stradale all'altezza dell'incrocio Marzocca. E tutto, invitiamo alla prudenza alla guida.
16: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
17: Virgin Generation. In diretta dal parco Bussola Domani di Lido di Camaiore per la prima estate.
18: Amici di Rock and Roll, ben ritrovati. Questa è la diretta di Virgin Radio, 19:04 minuti, venerdì 26 giugno. In questa giornata Virgin va attraverso i confini delle regioni italiane per raggiungere tutto il pubblico della grande musica dal vivo. Prendiamo la linea dalla Visarno Arena del Firenze Rocks, scusate, del grande concerto dei Linkin Park, sede ovviamente del Firenze Rocks, per tornare alla prima estate, il secondo weekend a Lido di Camaiore, il grande concerto del maestro oscuro Nick Cave.
19: Infatti salutiamo Ringo e la nostra Katy Pass che ci hanno preceduti qui su Virgin Radio. Diamo il via a questo secondo weekend dalla prima estate festival, il posto che io considero il paradiso in questo momento in Italia, perché siamo letteralmente a due passi dal mare e poi abbiamo di fronte qui dal track di Virgin Radio un palco gigante dove si sente in modo meraviglioso, è tutto perfetto. E poi stasera Nick Cave, what else?
18: Il cantautore australiano ci regalerà tutta quella che è la sua sfavillante carriera, un brano dopo l'altro. Avremo modo magari anche di provare a investigare la setlist durante le tre ore che eccezionalmente questa sera vi terranno compagnia, appunto fino alle 22. Cominciamo però con il suono degli Offspring, Can't Get My Head Around You.

0: Mayad Around You, The Offspring. Questa è la diretta di Virgin Generation dalla prima estate festival incredibile. Già oggi, in questi primissimi minuti, vi regaliamo una grandissima esclusiva. Una delle band che salirà sul palco quest'oggi, Sleeper Mods. Loro sono qui con noi. Welcome, guys.
1: Welcome.
2: Hello.
1: So, you're playing Tuscany tonight, yes. Basically by the sea. So, Sleeper Mods are usually associated with very urban and grey, almost brutal music,
2: sure.
1: Imagery. And how does your music feel in a place like this?
2: Just the same, yeah. Yes, it doesn't really matter where you take it. It's always the same, isn't it?
3: It is, yeah.
2: Yeah. So, but it's good, it's nice, yes.
1: Yeah. Allora, ho chiesto ai ragazzi ai Sleeper Mods, solitamente loro sono legati a un immaginario un po' più oscuro rispetto al posto dove ci troviamo adesso, sul mare con il sole, insomma l'estate. Ho chiesto come si declina la loro musica in una situazione del genere, come cambia anche la loro performance. Loro dicono no, ma noi ci troviamo bene, cioè siamo contenti di essere qua. Di base, cioè, si trovano a loro agio, no?
0: Assolutamente sì. Adesso quello che voglio un po' andare a chiedere è il contesto testuale dei loro brani. In terms of lyrics, you always point out something that usually doesn't work in nowadays society. It's something that comes from basic. I was grown up with punk rock and it has that kind of vibe and that kind of will into the society. But what it's like today in this track in particular, The Good Life, you struggle with the other bands. What it's like for you to deal with this need of expressing yourself or something that it's not working probably in the society, and dealing with all the rest of the market that probably in the music business doesn't want to take a stand on something?
2: Yeah, sure. I think it's, well, first and foremost, the song is about trying to overcome that, but at the same time being balanced about that. And what I mean is attitude towards other bands. It's okay to criticize other people, but when you become obsessed with that, then that says more about you than it does about them. So the song kind of talks about that from three different perspectives, from my positive mindset, from my inner self that I struggle with, and from, I don't know really, just from, I forgot about the other one. What was the other one? It's just like, trying to connect with reason rather than paranoia and jealousy and envy and spite, knowing that you're in a good place, because I am in a good place, we're in a successful band, but at the same time you're still angry, and it's wanting to overcome that to a certain degree, but also realizing that it's okay to disagree with someone, but you don't have to take it to the extremes.
0: Il singolo che stiamo per ascoltare, The Good Life, ha una storia molto interessante. Allora, da un lato loro sono assolutamente consapevoli di quella che è la loro posizione come artisti, come band, sanno di essere parte di un gruppo di successo, ma ogni tanto gli capita di criticare gli altri gruppi, quindi quelli che magari non prendono una posizione. Il mercato offre qualcosa di molto differente, per questo io andavo a chiedergli proprio questa cosa. Loro dicono in realtà nella canzone ci sono tre punti di vista differenti. C'è una parte assolutamente di positive mindset che cerca di affrontare la cosa in maniera propositiva, c'è chi invece magari c'è una parte che vive di gelosia e ha un po' quella rabbia tipica, e c'è un'altra parte che cerca di vedere le cose bilanciandole il più possibile. È comunque una canzone che fotografa una sensazione assolutamente concepibile e permittibile a tutti.
1: Esatto, allora andiamo ad ascoltarla questa canzone con questa sincerità artistica. Sleeper Mods, The Good Life.

0: Rolling Stones in the Stars si torna fra poco dalla prima estate festival.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
3: Grande nonno!
2: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
0: Fra poco, amici del rock and roll, vi parliamo attraverso le dichiarazioni di Brian Molko.
4: E lo facciamo direttamente da Lido di Camaiore per la prima estate festival su Virgin Radio.
1: Prosegue la stagione dei grandi concerti di Virgin Radio. La prima estate 2026. Un festival ricco di band e artisti internazionali nella splendida cornice della Versilia. Venerdì 26 giugno, Nick Cave and the Bad Seeds. Sabato 27 giugno, Gorillaz. Domenica 28, 21 Pilots. Ascolta le nostre dirette dal Parco Bussola Domani di Lido di Camaiore. Seguici su virginradio.it, sui social e sulla nostra app ufficiale. Vivi con noi tutta l'energia di questo grande evento. Virgin Radio ti porta dove il rock vive.
5: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
6: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
7: Jerry Calà per Seat prima.
8: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
7: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
8: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
7: Sì, Jerry.
8: Doppia libidine!
7: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
8: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
7: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
8: Libidine coi fiocchi!
9: Voglio restare tutto il giorno.
1: Prosegue la stagione dei grandi concerti di Virgin Radio. La prima estate 2026.

0: tantissimi. Ad esempio, 30% su tutte le lampade da tavolo, 50% su tutte le perline per il fai da te e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Tedi e fino al 5 luglio. Tedi, un mondo di idee.
1: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
0: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
2: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, albicocche a 2,49 € al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
4: La spesa intelligente.
5: I vetri della tua auto sono esposti a ogni stress. Grandine, ghiaia, pietre e ogni tanto cedono. Niente paura. Glass Drive ripara e sostituisce i vetri auto con la competenza di chi i vetri li produce. Chiama 800 01 0606 o vai su glassdrive.it. Glass Drive è un marchio Saint-Gobain.
6: Lo senti? È il suono dell'estate. O forse è il suono della scelta giusta. Quest'estate con Bibip, l'usato di Auto Torino, acquisti un'auto usata e ricevi i racchettoni da spiaggia più cool dell'estate. Così il primo colpo vincente lo fai prima ancora di arrivare in vacanza. Promozione valida dal 15 giugno in tutte le concessionarie Auto Torino Bibip fino ad esaurimento scorte. Quest'estate mettiti in gioco con Bibip.
7: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only goal.
8: Only goal.
9: Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
10: Virgin Generation, in diretta dal Parco Bussola Domani di Lido di Camaiore per La prima estate.

0: Generation dalla prima estate festival in questo secondo weekend che vede protagonista questa sera Nick Cave e poi nelle prossime giornate Gorillaz, 21 Pilots, tantissimi altri nomi incredibili della scena internazionale.
1: Sono tanti gli eventi che noi di Virgin Radio seguiamo da vicino, questo festival sicuramente per il secondo anno consecutivo, ma per esempio mi viene in mente anche la riedizione, la ripubblicazione, anzi sarebbe meglio dire la ricreazione dell'album omonimo dei Placebo che è uscita settimana scorsa, l'abbiamo seguita in modo particolare da vicino con uno speciale e Brian Molko, frontman dei Placebo, diciamo che sta facendo tante interviste proprio per promuovere questo Recreated Placebo album e in una di queste interviste ha parlato delle sue influenze e nello speciale raccontavamo tra l'altro che si fa anche un po' il parallelismo con il Britpop perché l'esordio dei Placebo risale al 1996 che sono gli anni caldi del Britpop. In un'intervista in particolare dice: il Britpop proprio non mi diceva nulla e non parlava nemmeno a Stefan Holstad, il suo compare di band. Io ero influenzato dai Sonic Youth e dalla musica New Wave americana, mentre Stefan era un grande fan di Depeche Mode, quindi ci siamo detti ok, facciamo una band che suoni un po' come le nostre influenze, però al di là di questo non avevamo un piano, cioè ti rendi conto, non avevano un piano e poi è andata così.
0: Noi il piano ce l'abbiamo, andarli a vedere il 6 di novembre all'Unipol Forum di Milano. Adesso Mumford & Sons, here.

0: Cranberries con Salvation 1996, amici di Virgin Radio, amici della prima estate, da uno dei miei gruppi preferiti a uno dei miei artisti preferiti. Questa sera Nick Cave sarà protagonista di questo secondo weekend toscano.
1: È vero, tra l'altro Andrea Rocca è talmente emozionato che è arrivato con la pettinatura delle grandi occasioni, tutto ingellato, tutto pettinato.
0: Possiamo... Come fa lui?
1: Esatto, certo. Ma io l'ho riconosciuta subito questa cosa. Possiamo dire anche menzione speciale per il pubblico, sono già tantissimi qui davanti a noi, sotto al palco anche della prima estate festival, un pubblico meraviglioso e particolarmente elegante.
0: Molto eterogeneo, nel senso che c'è dal fan del metal estremo fino al fan del rap, ma ovviamente tutto è tenuto insieme dal grande amore per questo cantautore che, se non abbiamo visto male le scalette che ha condiviso in questi giorni nei diversi festival, andrà a toccare veramente tanti dei suoi mondi. Partirà con una chiave molto rock per poi ovviamente lasciarsi andare alle sue ballate, quelle ballate che l'hanno reso celebre, le sue Murder Ballads, Il mio disco probabilmente preferito di Nick Cave. Però ci sarà ovviamente il primo / secondo violino sul palco, perdonami il gioco di parole, Warren Ellis, che sarà l'altro grande protagonista dello show.
1: Diciamo che è un po' una scaletta da un artista che si porta dietro 40 anni di repertorio e li riorganizza come un rito, cioè inizia con un'apertura gospel rock e poi un finale intimo come solo Nick Cave sa fare. Non diciamo altro, però non spoileriamo altro.
0: No, sicuramente la sua storia, tra l'altro personale recente, rende tutte queste sue performance terribilmente catartico, quasi religioso. Adesso noi andiamo a recuperare un album che era le B-side, e che B-side di questo splendido songwriter, album del 2021. Il singolo si chiama Vortex, Nick Cave and the Bad Seeds.

0: L'eleganza incredibile del songwriting di Nick Cave insieme ai Bad Seeds in questa Vortex.
1: Nick Cave che non vediamo l'ora di vedere sul palco questa sera alla Prima Estate Festival, dove ci troviamo adesso col track di Virgin Radio. Virgin Generation. Sul palco, come nel frigo, ci vuole la giusta armonia. Ecco perché il nuovo Yomo, senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti, è puro rock and roll per il palato. Dovete provarlo! È uno yogurt buonissimo che contiene solo zuccheri già naturalmente presenti, fatto con latte italiano, ingredienti naturali e deliziosa frutta in pezzi.
0: Perché quando la materia prima è quella giusta, è tutta un'altra musica. Provate il nuovo Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. È buono! È Yomo!
2: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati, anche sui tantissimi già in offerta, negli ipermarket market aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
4: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia.
3: No!
4: Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
5: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
6: Ho fatto la scelta giusta.
5: Cioè?
6: Faccio pubblicità in TV.
5: Non ci credo.
6: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
5: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
6: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
5: Adesso?
6: Sì, adesso.
7: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
8: NH Collection Hotels & Resorts la invita a scoprire hotel unici in destinazioni eccezionali in tutto il mondo. Design eleganti, servizio raffinato, esperienze straordinarie da Parigi a New York, da Helsinki alle Maldive, da Amsterdam a Buenos Aires. Approfitti di privilegi esclusivi prenotando su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
9: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
10: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
11: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti.
12: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
13: Da MD il risparmio è pronto a venire in spiaggia con te. Fino al 28 giugno, solo con la tua buona spesa card, trovi il telomare Fiat 500 a righe, dimensioni 90x170 cm, in colori assortiti a soli 8,99€. L'offerta è disponibile anche online su mdwebstore.it. Quando le vacanze chiamano, MD risponde.
12: Ti aspettiamo!
11: MD, buona spesa Italia.
14: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
15: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
14: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
16: Su Virgin Radio, Virgin Generation, in diretta dal Parco Bussola Domani di Lido di Camaiore per la prima estate.
17: Virgin Classics 1984.

6 su Virgin Radio, in diretta dalla prima Estate Festival. Sono Melissa Greta, questa edizione particolare di Virgin Generation. In questo momento sono solo io, Andrea Rock è andato sul palco della prima Estate Festival pronto per il DJ set di Virgin Radio, e quindi siamo presenti con il nostro track e anche con il nostro DJ set anche per questo weekend molto caldo dappertutto, in Italia, in Europa particolarmente, insomma paesi come Francia, Spagna, Gran Bretagna, le temperature stanno arrivando veramente a livelli altissimi, vicini ai record, e purtroppo la situazione può anche diventare rischiosa in alcuni casi. Molti stanno puntando il dito contro il Super Niño, in questo caso però il fenomeno meteorologico specifico si chiama Omega Block, una specie di blocco atmosferico in cui un'area di alta pressione resta intrappolata tra due aree di bassa pressione. Questa è la descrizione tecnica. Fortunatamente qui la prima Estate Festival siamo sul mare, dal mare si può vedere anche il palco che spunta dal parco Bussola domani, devo dire che siamo davvero molto fortunati. La musica può aiutare. Ascoltiamo gli Interpol, See Out Loud.

0: Sì, Out Loud, l'ultimo singolo degli Interpol, l'avete ascoltato su Virgin Radio. Noi torniamo tra pochissimo in diretta dal festival La Prima Estate. Virgin Generation.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Prime Day di Amazon. Hai ancora solo 4 ore per approfittare delle grandi offerte. Vai subito su Amazon.it e approfitta del Prime Day. Offerte valide fino ad esaurimento scorte.
3: Virgin Radio.
1: Sono le 20.
4: It's 8 p.m.
5: Ah! E se non carica lo streaming? Ah! Ho Coop Voce e un super 5G.
6: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 € al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
1: Virgin Generation, in diretta dal Parco Bussola Domani di Lido di Camaiore per La Prima Estate.

Red Hot Chili Peppers, Dani, California, su Virgin Radio. Noi non siamo in California, siamo al Lido di Camaiore in diretta per la prima estate festival. Tra pochissimo ci sarà il DJ set di Virgin Radio su questo palco che stasera vedrà Nick Cave and Bad Seed protagonista. La prima estate il cui sottotitolo potrebbe essere benissimo la vacanza musicale per iniziare l'estate, perché musica la sera, mare di giorno, Versilia sullo sfondo. A me sembra un sogno, ogni volta che vengo qua ho sempre dei ricordi meravigliosi. Noi in questo momento siamo al Parco Bussola Domani, appunto di Lido di Camaiore, a circa 50 metri dal mare, quindi ha questa identità molto precisa come festival, un'esperienza decisamente rilassante, direi. Da inizio estate puoi passare la giornata in spiaggia, fare yoga, surf, trekking, qua ci sono molte attività organizzate, e poi la sera andare ai live. Lo scorso weekend abbiamo assistito sempre da qui a Jack White, un concerto incredibile, indimenticabile, poi il giorno dopo Richard Ashcroft, i Libertine, e stasera appunto ci aspetta su questo palco Nick Cave, perché Virgin Radio è sempre vicino ai migliori artisti in circolazione, come Tom Smith per esempio. Lo abbiamo intervistato qualche giorno fa a Virgin Generation, trovate la nostra intervista sul nostro sito virginradio.it. lo ascoltiamo adesso con gli Editors e il loro ultimo singolo, The Rush.

Inconfondibile Enjoy the Silence, Depeche Mode su Virgin Radio. Siamo in diretta dalla prima estate festival, dalla meravigliosa Versilia. Il brano che abbiamo appena ascoltato, sappiamo che è stato coverizzato anche dai Lacuna Coil, con appunto una cover che ebbe molto successo. E ve lo dico perché ho rivisto proprio l'altra sera al concerto di Social Distortion Andrea Ferro, il cantante della Lacuna Coil. È stato un piacere ritrovarlo, era venuto a trovarci l'anno scorso, se non sbaglio, a Virgin Generation, un concerto dove ero con Andrea Rock, il mio collega di Virgin Generation, e l'ho visto super emozionato perché sono la sua band preferita. Se posso fare un commento del concerto, un concerto caldo, senza troppe cerimonie, diretto, proprio come ci si aspetta dai Social Distortion. Era l'unica data italiana del tour europeo, tra l'altro, del 2026, e il ritorno aveva un certo peso perché arrivava da 4 anni dall'ultima apparizione nell'area milanese. E hanno spinto anche, oltre ai classici, anche il disco nuovo Born to Kill, arrivato dopo 15 anni di attesa, quindi il concerto aveva proprio il sapore di un vero ritorno, un live solido, sincero, pieno di carattere, che ci ha ricordato perché certe band dopo 40 anni e passa riescono ancora a sorprendere, a spaccare tutto sul palco. Anche Nickelback hanno la loro bella carriera alle spalle ormai. Ascoltiamoli, Bones for the Crows.

0: Era il 1991, usciva in Bloom dei Nirvana, indimenticati Nirvana. Noi ritorniamo in diretta dalla prima estate festival dove siamo presenti con Virgin Radio.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Il fenomeno globale House of the Dragon ritorna. La serie HBO, pluripremiata agli Emmy Awards, riprende con la stagione più emozionante di sempre.
3: Rhaenyra sta arrivando.
2: In un regno conteso, sull'orlo del caos, sta per scatenarsi una guerra.
4: La regina ha molti draghi.
2: La lotta per il potere sta per cominciare.
3: La loro disfatta è scritta.
2: Guarda la nuova stagione di House of the Dragon e tutto l'universo del Trono di Spade. Solo su HBO Max.
5: Con il Summer Black Friday di Unieuro, la lavatrice Whirlpool 9 kg classe A con tecnologia a sesto senso a 379 euro fino al 30 giugno. Unieuro.
6: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre. Strada
7: facendo. Puoi scegliere la noia o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del SUV premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a 49.900 euro. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.

0: fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
1: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
0: Parola di Antonino.
2: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vuoi sapere come si fa a mangiare tutte le sere fuori gratis? Basta che ti compri il ristorante. Oppure ci vai con l'app The Fork. Fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti, più possibilità hai di vincere. Scarica l'app e scopri 55.000 ristoranti in Europa con sconti fino al 50% e recensioni verificate. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicontofork.com. Scarica The Fork.
4: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
1: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
5: Pronti?
6: In esclusiva su Disney Plus.
7: Ogni secondo conta, baby.
8: Chef!
6: La serie pluripremiata FX The Bear è tornata per la sua ultima stagione.
5: Il locale si è allagato.
6: Ed è l'ultima occasione.
9: Io sto vendendo l'edificio.
6: Per salvare tutto.
10: Abbiamo noi stessi e non abbiamo più niente da perdere.
6: FX The Bear.
11: È così, o andrà tutto bene
5: oppure no.
6: La stagione finale in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
12: Virgin Generation, in diretta dal parco Bussola Domani di Lido di Camaiore per

0: Rock the Blues Away, AC/DC, 20 e 32, 26 giugno. Questa è la diretta di Virgin Generation Radio, speciale, perché è speciale, è la nostra diretta dalla prima estate festival, secondo weekend di questa grande manifestazione. Andrea Rock e Melissa Greta.
1: È tornato il nostro Andrea Rock, perché è terminato adesso il DJ set di Virgin Radio. Sono saliti sul palco proprio in questo momento i Sleaford Modes e poi siamo in attesa di vedere ovviamente Nick Cave sul palco. Abbiamo ascoltato gli AC/DC che sono stati scelti per rappresentare tra l'altro l'Australia musicalmente durante i mondiali con Thunderstruck, perché per i mondiali 2026 la FIFA ha introdotto questa novità, cioè ogni nazionale partecipante può scegliere dei brani da far suonare allo stadio, no? Tipo identità sonora durante quelle partite. Ecco, per l'Inghilterra è stata scelta la canzone ufficiale Chase the Sunday Planet Funk, ma i tifosi hanno scelto Wonderwall, cioè unofficial è Wonderwall l'inno dei mondiali per gli inglesi. E Noel Gallagher l'ha presa bene.
0: Vabbè, ma certo, ma in teoria qui c'è da capire chi sceglie queste cose, cioè secondo me deve scegliere, è la cosa più democratica del mondo, deve scegliere il pubblico,
1: perché poi viene naturale, no? Allo stadio è la pancia dello stadio che sceglie le canzoni che devono accompagnare i gol, la fine delle partite, le vittorie. Ci sta benissimo.
0: Grande tifoso di pallacanestro invece da Cleveland, e quindi per i Cavaliers MGK, Fix Your Face.

0: Alla fine l'età è solo un numero. Lo puoi ignorare. Io lo faccio. E finché non interferisce con quello che faccio, non mi importa.
1: Paul McCartney. Virgin Radio. Style Rock. Wow.

0: Pearl Jam con Even Flow era il 1991, questa è la diretta di Virgin Generation, una diretta speciale che arriverà fino alle 22 di questa sera perché siamo alla prima estate festival.
1: Esatto, tra l'altro una giornata speciale si può dire, Andrea Rock, perché c'è stato proprio, abbiamo unito l'Italia in qualche modo geograficamente oggi, perché c'è stato prima Ringo e poi Ketty in diretta da Firenze e adesso siamo noi in diretta dalla
0: abbiamo
1: magica...
0: Abbiamo unito la Toscana,
1: la Toscana
0: abbiamo fatto
1: sì.
0: Sto viaggio, dai.
1: No, vabbè, però insomma... avercene, no? Come,
0: certo,
1: come si dice,
0: certo.
1: Avercene di radio così, infatti siamo unici.
0: E ne avremo, perché questo è soltanto, non voglio dire l'inizio, però abbiamo ancora da viverci tutto quello che sarà High Days e poi tutti i concerti che noi vi raccontiamo fondamentalmente ogni giorno. Praticamente ogni brano della nostra playlist corrisponde a un concerto in arrivo. Anche nella prossima stagione li trovate tutti elencati sul nostro sito virginradio.it.
1: È vero, infatti ci sono stati i Linkin Park, cioè oggi è la giornata dei Linkin Park a Firenze, alla Visarno Arena, e Ringo e Ketty vi hanno raccontato l'aria che si respira in questo momento direttamente da lì. Adesso noi invece siamo in attesa di vedere sul Balcony Cave. In questo momento ci sono i Sleaford Mods che sono passati da noi prima di salire sul palco e ci hanno raccontato un po' del loro mondo. Devo dire che sono belli fisici sul palco, eh?
0: Assolutamente sì, in due, ma ovviamente degli entertainer veri e propri. Cambia completamente la formazione per quanto riguarda invece proprio coloro che saranno i protagonisti della Visarno Arena questa sera. I Linkin Park ci sarà in scaletta questa Two-Faced.

0: Two Face, il singolo dei Linkin Park, questa sera protagonisti alla Visarno Arena di Firenze.
1: E noi invece ci troviamo qui in Versilia per la prima estate festival. Torniamo tra pochissimo in diretta su Virgin Radio. Virgin Generation.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
4: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
5: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
6: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no. Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito. Nessun sortilegio. Questo è unico. Il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.
7: I vetri della tua auto sono esposti a ogni stress. Grandine, ghiaia, pietre e ogni tanto cedono. Niente paura. Class Drive ripara e sostituisce i vetri auto con la competenza di chi i vetri li produce. Chiama 800 01 0606 o vai su glassdrive.it. Class Drive è un marchio Saint-Gobain.
8: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri Magnesio Supremo Potassio Più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate con Magnesio Supremo Potassio Più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
9: Buon compleanno! A Più Me, buona fortuna! A te! Partecipa al concorso Più Me. In palio 2.000 buoni spesa fino a 100 euro e 3 crociere come super premi finali. Corri da Più Me e gioca fino al 12 luglio. Montepremi totale 25.165 euro. Regolamento completo su www.piume.it e presso i punti vendita aderenti.
10: Questa settimana da Aldi tante offerte, come cotolette di filetto di pollo da 280 grammi 100% carne italiana a 1,99 euro e pesche noci da un chilo coltivate in Italia a 1,79 euro.
11: Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
12: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno,
13: scegli l'azzurro di A2A Energia.
12: Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi, installazione inclusa. A2A, Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
14: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche per il cane e per il gatto.
15: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
14: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
16: Su Virgin Radio, Virgin Generation. In diretta dal parco Bussola Domani di Lido di Camaiore per la prima estate.
17: Virgin Classics. 1970.

0: Grande classico del 1970, appuntamento Virgin Classic. All'interno della programmazione di Virgin Generation, in questa strana serata particolare, legata ovviamente da un filo rosso. L'ultima volta che, anzi la prima volta che ero stato alla prima estate festival, avevo visto on stage, prima dei Fontaines D.C., i Kasabian.
1: I Kasabian che oggi hanno pubblicato un nuovo singolo, che è un nuovo tassello del percorso verso Act Free, il nuovo album, il loro prossimo album, e questo è un brano importante perché arriva in una fase in cui i Kasabian, secondo me, stanno consolidando la loro nuova identità con Pizzorno, sempre più centrale come voce, autore, guida creativa, se così possiamo chiamarlo, e secondo me ci riesce alla grandissima. Questo nuovo singolo che noi stiamo per ascoltare sembra il pezzo proprio classico dei Kasabian, meno introspettivo, sicuramente più fisico.
0: Assolutamente molto fisico era stato Sergio Pizzorno sul palco della prima estate festival qualche anno fa. Il nuovo singolo dei Kasabian, Superpowers.

0: dai nuovo singolo dei Casebian.
1: E noi torniamo in diretta qui da Lido di Camaiore in Versilia per la prima estate festival su Virgin Radio. Virgin Generation.
2: E se non carica i video dei gattini? Ah! Ho Coop Voce e un super 5G.
3: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
4: Nel weekend su Virgin Radio arriva Rock Party. Il suono è questo. E a scegliere la musica ci penso io. Fidatevi del vostro ringaggio, ci sarà da divertirsi.
5: Rock Party, venerdì e sabato alle 23, solo su Virgin Radio. L'ora esatta è offerta da
6: Prime Day di Amazon. Hai ancora solo 3 ore per approfittare delle grandi offerte. Vai subito su amazon.it e approfitta del Prime Day. Offerte valide fino ad esaurimento scorte.
7: Virgin Radio.
5: Sono le 21.
8: It's 9 p.m.
9: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
10: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili, così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
9: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
5: Virgin Generation, in diretta dal parco Bussola Domani di Lido di Camaiore per la prima estate.

0: Darkness, Friday Night, and what a Friday Night, amici di Virgin Radio. Una venerdì sera particolare, un venerdì sera dove siamo ancora in diretta fino alle 22 con Virgin Generation, programma condotto da Andrea Rocchi e Melissa Greta, che solitamente da lunedì a venerdì vi tiene in compagnia fino alle 8 di sera. Stiamo andando lunghi, perché? Perché siamo alla prima estate festival a Lido di Camaiore per il secondo weekend, e questa Friday Night vede protagonista Nick Cave.
1: Ma guarda, io ne farei anche 12 di ore consecutive pur di stare qua, lo sai.
0: No,
1: che
0: io vorrei ascoltare Nick Cave a un certo punto.
1: Hai
0: se
1: ragione,
0: poi, adesso.
1: Hai ragione, ci stoppiamo solo per sentire Nick Cave e gli altri artisti sul palco. No, lo dico sempre che questo è un posto magico dove si sta benissimo, è un evento costruito intorno a una location che ha un carattere particolare, perché siamo all'interno del parco Bussola Domani a Lido di Camaiore in Versilia, e Bussola Domani è un nome legato alla mitologia della Versilia mondana, e poi è un posto comunque che ha un passato leggendario, perché prima di essere il parco dove oggi si fa la prima estate, tra gli anni 60 e 70 questa location ha ospitato degli artisti enormi, tipo Frank Zappa, Miles Davis, Ella Fitzgerald, Spandau Ballet e così via. Diciamo che stiamo portando avanti la tradizione.
0: Mamma mia, la stiamo portando avanti con dei grandi nomi, appunto Nick Cave stasera, ma 21 Pilots, Gorillaz e tanti altri protagonisti in questo momento. Sly for Mozza sul palco, mentre per quanto riguarda la diretta di Virgin Radio, Green Day, Basket Case. Dude.

0: Virgin Generation. Virgin Radio.
1: Virgin Radio. Style Rock.

0: Nothing But Thieves con Evolution, singolo recente di questa band che arriverà anche nel nostro paese il 24 di gennaio all'Unipol Forum di Milano in un concerto targato Virgin Radio. Virgin Radio presente alla prima estate festival questa sera. Il protagonista sarà Nick Cave e io sono stato un pochino nel backstage prima di salire sul palco per il DJ set. Un po' l'ho cercato, un po' lo stavo cercando.
1: Hai trovato qualche indizio?
0: Allora, no, non ho trovato né l'indizio né lui, però quello che
1: scusa, devo farti questa domanda: se tu lo trovassi davanti a te, gli chiederesti una foto?
0: No,
1: perché
0: ho letto l'articolo di cui stiamo per parlare.
1: Esatto, perché sapete che Nick Cave ha un modo di dialogare con i propri fan, diciamo, piuttosto assiduo.
0: Religioso,
1: con questo sito newsletter che si chiama The Red Hand Files, e ha raccontato un episodio recentemente che gli è capitato a Odense in Danimarca. Dice: era una bellissima giornata, a un certo punto vengo fermato da una coppia di fan, diciamo, un po' in là con l'età, emozionatissimi con le magliette dei Cure. Però vabbè, dice, per me la sono messa via, va bene lo stesso, anzi, grandissimi Cure, dice, però vogliono fare una foto ma non riescono a usare bene il telefono, quindi stanno lì a accendere, spegnere, non so, aiutami, come si fa, schiacciare i bottoni, eccetera, e lui a un certo punto si rompe anche un po', dice,
0: certo,
1: sono qua a fare,
0: certo,
1: mi hanno raccontato mezza,
0: certo,
1: vita,
0: certo,
1: e fa una battuta sul sito, dice, la cosa peggiore dell'essere una rock star non è il tour, la fatica, la nostalgia, ma il fatto che anche i tuoi fan sono un po' là con l'età e spesso non sanno usare il telefono per fare una foto
0: e quindi non gesticolano selfie. Io credo che il Duca Bianco non fosse ancora partita la moda dei selfie quando lui purtroppo ci ha lasciato. Lo ascoltiamo con Young Americans.

0: Young Americans, David Bowie, 1975.
1: E noi torniamo tra pochissimo in diretta qui dalla prima estate festival su Virgin Radio.
2: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Prosegue la stagione dei grandi concerti di Virgin Radio. 3, 2, 1, let's go, go! Linkin Park, venerdì 26 giugno, Firenze. La band americana torna in Italia per l'unica data nel nostro paese del From Zero World Tour. Noi ci saremo. Ascolta le nostre dirette dalla Visarno Arena. Seguici su virginradio.it, sui social e sulla nostra app ufficiale. Vivi con noi tutta l'energia di questo grande evento.
3: Ladies and gentlemen, make some noise.
2: Virgin Radio ti porta dove il rock vive.
4: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti.
5: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
6: Da MD il risparmio è pronto a venire in spiaggia con te. Fino al 28 giugno, solo con la tua buona spesa card, trovi il telomare Fiat 500 a righe, dimensioni 90x170 cm, in colori assortiti a soli 8,99€. L'offerta è disponibile anche online su mdwebstore.it. Quando le vacanze chiamano, MD risponde.
5: Ti aspettiamo!
4: MD, buona spesa Italia.
7: L'estate incontra il calcio più iconico di sempre. Porta in spiaggia la leggenda di Ollie e Benji con il telomare di Oliver Hutton, il mitico numero 10. Corri in edicola, solo con Corriere dello Sport Stadio e Tutto Sport.
8: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo, come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
2: Dopo aver infiammato Verona, Milano e Bologna lo scorso anno, i Mumford & Sons tornano in Italia per un'unica imperdibile data con il nuovo album Prize Fighter. Appuntamento esclusivo, martedì 7 luglio, Roma, Ippodromo delle Capannelle per Rock in Roma. Un'esperienza irripetibile da vivere insieme. Biglietti disponibili su livenation.it, radio ufficiale Virgin Radio.
10: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
11: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
12: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo a amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
13: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
14: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia.
13: No!
14: Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
15: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
16: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
17: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
18: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone.
19: Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no. Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito. Nessun sortilegio. Questo è unico. Il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.
20: Ed eccoci qui nella Splendid Trani per la nuova edizione di Team Battiti Live 2026.
21: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
22: Musica, energia e divertimento.
23: Condotto da Ilari Blasi con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
24: Team Battiti Live!
23: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.
25: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, albicocche a 2,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
26: La spesa intelligente!
2: Virgin Generation, in diretta dal Parco Bussola Domani di Lido di Camaiore per la prima estate.

0: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
1: Elevation U2 era il 2021 e 28, continuano a scorrere i minuti fino alle 22 insieme a Virgin Generation Special Edition in questa prima estate, secondo weekend di questo grande festival, mentre va per concludersi il set degli Sleep for Mods, noi andiamo di figli e figliocci.
2: Sì, perché la famiglia di Bono, frontman degli U2, è una famiglia artistica con un peso artistico di un certo tipo, perché noi abbiamo avuto ospite a Virgin Generation, a parte ovviamente Bono Vox, ma abbiamo avuto ospite a Virgin Generation Elijah Houston, suo figlio che
1: canta.
2: Esatto, che canta, fa il musicista, suona chitarrista, cantante di una band molto famosa,
1: Gli Nailer,
2: irlandesi ovviamente, ma non è l'unico, perché ho scoperto che Bono ha anche una figlia,
1: sì,
2: che fa l'attrice ed è il suo momento. Lei si chiama Eve Houston, appunto, è una delle attrici più interessanti del momento, è una delle protagoniste del film Disclosure Day, film di fantascienza diretto da Steven Spielberg. Scusa se è poco.
1: Però anche lì vale sempre il solito discorso della figlia di Dave Grohl. Una arriva e dice salve.
2: No. A questi livelli, se non sei capace, ti sgamo subito e non la fai una carriera del genere. Io non sono d'accordo.
1: Vabbè, allora vedremo la prossima volta che ti presenterai dicendo salve, sono Melissa Greta Marchetto, nipote di Bono.
2: Perché lo devo dire? Mi mandano a casa subito, scusa.
1: Black Moods, Time Bomb.

0: Aerosmith con Ragdoll, questa è la diretta di Virgin Generation dalla prima estate festival. Mancano più o meno 25-30 minuti a quello che dovrebbe essere l'inizio del live di Nikkei. No, 22:15
1: sì,
0: abbiamo letto.
1: Stai contando
0: letto.
1: I secondi praticamente. Faccio... Andrea Rock, ma è comprensibile, comprensibile. Senti, ogni volta che ascoltiamo gli Aerosmith ormai io li associo proprio automaticamente, per la tradizione di Virgin Generation, li associo allo sport in particolare.
0: Perché è di Boston e quindi tu dici, tu L'NBA, io sono un po' tifosino, di quella
1: mondo,
0: squadra.
1: Esatto, mondo basket, hai delle news per noi?
0: Allora, guarda, a Roma c'è, negli ultimi giorni c'è stata la nascita di un nuovo club per appassionati di pallacanestro, il Basketball Club Roma SPQR, una nuova società che ha rilevato il tiro sportivo della Vanoli Cremona per partire quindi subito in Serie A e quindi non fare un percorso, diciamo, di crescita. E tra i soci e tra gli investitori ci sono Donny Nelson, storico dirigente NBA, e Luka Doncic.
1: Luka Doncic,
0: uno dei più grandi giocatori di questi, di questa ultima decade sportiva. Quindi insomma è venuto a Roma in questi giorni, ha presentato fondamentalmente la squadra, che ha avuto anche un paio di innesti molto forti direttamente dall'Olimpia Milano. Nico Mannion e Tonu sono andati a riempire, a rinfoltire quello che sarà il nuovo roster di questa grandissima nuova realtà cestistica della capitale.
1: Quindi dirà,
0: tanto
1: dici
0: sta
1: che...
0: passando adesso davanti a noi uno con la maglia dei Celtics, giusto per dire,
1: e
0: che le cose non sono casuali.
1: L'energia qua si percepisce, è coinvolgente, e con l'energia dell'Hip noi continuiamo questa diretta. Li ascoltiamo con I Was Never There.

0: Il 17 di novembre saranno i magazzini generali di Milano. Loro erano i Leap con I Was Never There.
1: E noi torniamo tra pochissimo in diretta qui dalla Versilia della prima estate festival. Virgin Generation.
2: L'inflazione sale in Carrefour. Abbassiamo i prezzi e facciamo festa. Fino al 29 giugno acquista nel reparto birre e riprendi subito il 20% sul resto della spesa negli iper e market aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. L'inflazione sale in Carrefour. Abbassiamo i prezzi.
3: Weekend leggendario? Vieni al circuito di Misano al World Ducati Week. Dal 3 al 5 luglio celebriamo i 100 anni di Ducati. Tre giorni di gare, spettacoli, musica e divertimento durante il più grande raduno di ducatisti da tutto il mondo. Info su ducati.com.
4: Attenzione, grande promo da Teddy. Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutti i peluche, 30% su tutte le candele e portacandele e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
5: Guaglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
6: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
5: E te lo dice Antonino.
7: D'Alessandro e Galli presenta Hollywood Vampires. Alice Cooper, Johnny Depp, Joe Perry, Tommy Henriksen. La nobiltà del rock riunita in un'unica band in Italia per due concerti imperdibili. 1 settembre Milano, Parco della Musica. 2 settembre Este, Castello Carrarese. Info ad alessandroegalli.com. Biglietti ticketone.it. Radio ufficiale Virgin Radio.
8: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro, e con le mega offerte pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl vale davvero.
9: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.

0: Olio fresco Citterio dal 1878 sa di felicità.
1: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
2: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
3: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Partiti Live 2026.
4: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
5: Musica, energia e divertimento.
6: Condotto da Ilari Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
7: Team Partiti Live!
6: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.
8: Pronti?
9: In esclusiva su Disney Plus.
10: Ogni secondo conta, baby.
11: Chef!
9: La serie pluripremiata FX The Bear è tornata per la sua ultima stagione.
8: Il locale si è allagato.
9: Ed è l'ultima occasione.
10: Io sto vendendo l'edificio.
9: Per salvare tutto.
10: Abbiamo noi stessi e non abbiamo più niente da perdere.
9: FX The Bear.
12: È così, o andrà tutto bene
8: oppure no.
9: La stagione finale in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
13: Pasta un penne ci sarà, convenienza e qualità, è una favola.
14: Fino al 28 giugno da Penny, sconti 20, 30 e 40%. Un esempio, tè San Benedetto, pesca, limone, verde, bottiglia da 1,5 litri a solo 69 centesimi. Tutte le offerte su penny.it.
15: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la lavatrice Hot Point Ariston con Pet Hair Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
16: Su Virgin Radio, Virgin Generation. In diretta dal parco Bussola Domani di Lido di Camaiore per la prima estate.
17: Virgin Classics 1976.

0: La voce Peter Criss in questo brano dei Kiss, Hard Luck Woman, 1976.
1: L'hai citata poco fa, Andrea Rock. Lei si è sentita chiamata in causa e che dice, cosa faccio? Non vado anch'io a presenziare a Virgin Generation Special Edition la prima estate. Sto parlando ovviamente di Violet Crawl, che ha pubblicato da poco il suo nuovo album. E in questo album c'è anche Bug in the Cake, il suo nuovo singolo.

0: versione di Lenny Kravitz, stato uno dei protagonisti di questi primi concerti estivi alla Firenze Rocks, e noi chiudiamo ufficialmente la nostra diretta invece dalla prima estate festival,
1: perché tra pochissimo sul palco salirà Nick Cave and the Bad Seeds e noi onestamente non vediamo l'ora, soprattutto Andrea Rock qua di fianco a me. Doverosi saluti e ringraziamenti a tutta la parte tecnica, grazie mille a Teo, a Ferrante, al nostro Patrick in regia da Milano, grazie mille veramente a tutto il team di Virgin Radio.
0: Grazie mille a Melissa Greta, buon concerto, la musica continua ovviamente anche su Virgin Radio e poi le dirette domani e dopo dalla prima estate con tutti i protagonisti della miglior musica in circolazione. Virgin Generation.
2: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
3: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
4: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
5: Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
6: Grande nonno!
5: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
7: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
8: I Minion sono tornati!
9: Il film su come conquistarono Hollywood.
10: Pignata, carbonara, lasagna.
9: E rischiarono di perdere il pianeta.
11: Hai scritto un film di mostri?
12: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
9: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
13: Quest'estate scopri come essere super.
14: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
15: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
16: Sei una piccola selvaggia, vero?
15: Non ci siamo ancora presentati.
13: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
7: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana Metallica. In palio il super cofanetto Deluxe Edition di Reload 30th Anniversary. E ancora Rolling Stones. Scopri come volare a Londra per l'ascolto in anteprima del nuovo album della band Foreign Tongues. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
17: Virginradio.it. Stay connected.
18: L'ora esatta è offerta da
19: Prime Day di Amazon. Hai ancora solo 2 ore per approfittare delle grandi offerte. Vai subito su Amazon.it e approfitta del Prime Day. Offerte valide fino ad esaurimento scorte.
20: Virgin Radio.
21: Sono le 22.
22: It's 10 p.m.
21: Si aprono i cancelli. Virgin Rock Live.
23: Virgin Rock Live.
21: Nessun ingresso da pagare per il più grande evento rock da vivere alla radio. Alla radio.
23: Virgin Rock Live.
21: I musicisti sono ai loro posti. Si accendono le luci sul palco. Lo show può iniziare.

0: Thank you.
1: Thank you.
2: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. D'Alessandro e Galli presenta Dogstar. Torna in Italia la band di Keanu Reeves. Un viaggio tra alternative rock e atmosfere coinvolgenti, con i brani del nuovo album All In Now. 11 luglio, Roma. 12 luglio, Bari. 14 luglio, Pordenone. 15 luglio, Milano. Info da alessandroegalli.com. Biglietti ticketone.it. Radio ufficiale Virgin Radio.
3: In vacanza porti il costume, gli occhiali da sole e il Corriere. Dentro trovi tutto quello che ti serve. Più informazione, più podcast, più divertimento, più vantaggi, più Corriere. Hai tutto di più. Quest'estate abbonati a soli 5 euro al mese. Vai su corriere.it/estate.
4: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a 14,90€ e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
5: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Battiti Live 2026.
6: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
7: Musica, energia e divertimento.
8: Condotto da Ilari Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
9: Team Battiti Live!
8: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.
10: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
11: Ho fatto la scelta giusta.
10: Cioè?
11: Faccio pubblicità in TV.
10: Non ci credo.
11: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
10: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
11: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
10: Adesso?
11: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
12: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione e il meno caro è in regalo. Come il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
13: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
2: Dopo aver infiammato Verona, Milano e Bologna lo scorso anno, i Mumford & Sons tornano in Italia per un'unica imperdibile data con il nuovo album Prize Fighter. Appuntamento esclusivo, martedì 7 luglio, Roma, Ippodromo delle Capannelle per Rock in Roma. Un'esperienza irripetibile da vivere insieme. Biglietti disponibili su livenation.it, radio ufficiale Virgin Radio.
14: Virgin Rock Live.
8: Più di un concerto, un grande evento rock. Su Virgin Radio, Virgin Rock Live.
14: Virgin Rock Live.

0: Tra poco su Virgin Radio sarà ancora Virgin Rock Live.
1: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Battiti Live 2026.
2: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
3: Musica, energia e divertimento.
4: Condotto da Ilari Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
5: Team Battiti Live!
4: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.
6: Il fenomeno globale House of the Dragon ritorna. La serie HBO, pluripremiata agli Emmy Awards, riprende con la stagione più emozionante di sempre.
7: Rhaenyra sta arrivando.
6: In un regno conteso, sull'orlo del caos, sta per scatenarsi una guerra.
8: La regina ha molti draghi.
6: La lotta per il potere sta per cominciare.
7: La loro disfatta è scritta.
6: Guarda la nuova stagione di House of the Dragon e tutto l'universo del Trono di Spade. Solo su HBO Max.
9: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati, anche sui tantissimi già in offerta, negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
10: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la friggitrice d'aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
11: Lo senti? È il suono dell'estate. O forse è il suono della scelta giusta. Quest'estate con Bibip, l'usato di Auto Torino, acquisti un'auto usata e ricevi i racchettoni da spiaggia più cool dell'estate. Così il primo colpo vincente lo fai prima ancora di arrivare in vacanza. Promozione valida dal 15 giugno in tutte le concessionarie Auto Torino Bibip fino ad esaurimento scorte. Quest'estate mettiti in gioco con Bibip.
12: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo! Ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
13: In vacanza porti il costume, gli occhiali da sole e il Corriere. Dentro trovi tutto quello che ti serve. Più informazione, più podcast, più divertimento, più vantaggi, più Corriere. Hai tutto di più. Quest'estate abbonati a soli 5 euro al mese. Vai su corriere.it/estate.
14: Nothing But Thieves in Italia. La band britannica arriva a Milano nel 2027 per un'unica imperdibile data. Domenica 24 gennaio, Milano, Unipol Forum. Nothing But Thieves, unica data italiana del loro The Stray Dogs World Tour. Info e biglietti, livenation.it, radio ufficiale, Virgin Radio.
15: Buon compleanno! A più me, buona fortuna! A te! Partecipa al concorso più me. In palio 2000 buoni spesa fino a 100 euro e 3 crociere come super premi finali. Corri da più me e gioca fino al 12 luglio. Montepremi totale 25.165 euro. Regolamento completo su www.piume.it e presso i punti vendita aderenti.
16: Virgin Rock Live.
17: Più di un concerto, un grande evento rock. Su Virgin Radio, Virgin Rock Live.
16: Virgin Rock Live.

0: Anche per oggi l'evento è stato sold out. Grazie agli artisti che si sono alternati sul palco e a voi che siete intervenuti numerosi. Virgin Rock Live torna domani alle 22 su Virgin Radio.
1: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
2: Quest'estate scopri come essere super.
3: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
4: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
5: Sei una piccola selvaggia, vero?
4: Non ci siamo ancora presentati.
2: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
6: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi!
7: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Prosegue la stagione dei grandi concerti di Virgin Radio. La prima estate 2026. Un festival ricco di band e artisti internazionali nella splendida cornice della Versilia. Sabato 27 giugno, Gorillaz. Domenica 28, 21 Pilots. Ascolta le nostre dirette dal Parco Bussola Domani di Lido di Camaiore. Seguici su virginradio.it, sui social e sulla nostra app ufficiale. Vivi con noi tutta l'energia di questo grande evento. Virgin Radio ti porta dove il rock vive.
0: L'ora esatta è offerta da
11: Prime Day di Amazon. Hai ancora solo un'ora per approfittare delle grandi offerte. Vai subito su Amazon.it e approfitta del Prime Day. Offerte valide fino ad esaurimento scorte.
12: Virgin Radio.
0: Sono le 23.
13: It's 11 p.m.

0: Rock Party
1: torna tra poco su
0: Virgin Radio.
2: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
3: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
4: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
5: Alessandro e Galli presenta Hollywood Vampires. Alice Cooper, Johnny Depp, Joe Perry, Tommy Henriksen. La nobiltà del rock riunita in un'unica band in Italia per due concerti imperdibili. 1 settembre Milano, Parco della Musica. 2 settembre Este, Castello Carrarese. Info ad alessandroegalli.com. Biglietti ticketone.it. Radio ufficiale Virgin Radio. Sa, sa.

0: Italia.
1: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Partiti Live 2026.
3: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
4: Musica, energia e divertimento.
5: Condotto da Ilary Blasi con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
6: Team Partiti Live!
5: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.
7: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
8: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
9: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
10: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri magnesio supremo potassio più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate. Con magnesio supremo potassio più. Il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
11: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
12: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
11: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
13: Weekend leggendario? Vieni al circuito di Misano al World Ducati Week. Dal 3 al 5 luglio celebriamo i 100 anni di Ducati. 3 giorni di gare, spettacoli, musica e divertimento durante il più grande raduno di ducatisti da tutto il mondo. Info su ducati.com.
14: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
15: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, 2 confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre 2 pezzi da 230 grammi a 2,39€. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
16: Rock Party, Rock Virgin Party. Radio.

Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: Rock Party
1: torna tra poco su
0: Virgin Radio.
2: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
3: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Battiti Live 2026.
4: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
5: Musica, energia e divertimento.
1: Condotto da Ilari Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
6: Team Battiti Live!
1: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.
7: D'Alessandro e Galli presenta Dogstar. Torna in Italia la band di Keanu Reeves. Un viaggio tra alternative rock e atmosfere coinvolgenti, con i brani del nuovo album All In Now. 11 luglio, Roma. 12 luglio, Bari. 14 luglio, Pordenone. 15 luglio, Milano. Info da alessandroegalli.com. Biglietti, ticketone.it. Radio ufficiale Virgin Radio.
8: Sfogliatella, brioche, bombolone, mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi, ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
9: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
8: Voglio, ascolta Antonino,

0: Lasciati travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
2: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo a amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
3: Pronti?
4: In esclusiva su Disney Plus.
5: Ogni secondo conta, baby.
6: Chef!
4: La serie pluripremiata FX The Bear è tornata per la sua ultima stagione.
3: Il locale si è allagato.
4: Ed è l'ultima occasione.
5: Io sto vendendo l'edificio.
4: Per salvare tutto.
5: Abbiamo noi stessi e non abbiamo più niente da perdere.
4: FX The Bear.
7: È così, o andrà tutto bene
3: oppure no.
4: La stagione finale in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
8: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi. Installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
9: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
10: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
11: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
12: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
13: Rock Party, Rock Virgin Party. Radio. Party.

Rock Party, your weekend soundtrack, only on Virgin Radio.

0: Rock Party
1: torna tra poco su
0: Virgin Radio.
2: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
3: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia.
2: No!
3: Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
4: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
5: Dopo aver infiammato Verona, Milano e Bologna lo scorso anno, i Mumford & Sons tornano in Italia per un'unica imperdibile data con il nuovo album Prize Fighter. Appuntamento esclusivo martedì 7 luglio, Roma, Ippodromo delle Capannelle, per Rock in Roma. Un'esperienza irripetibile da vivere insieme. Biglietti disponibili su livenation.it. Radio ufficiale Virgin Radio.
0: Rock Party. Virgin Radio.

Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate. So here we go.

0: Rock Party
1: torna tra poco su
0: Virgin Radio.
1: Nothing But Thieves in Italia. La band britannica arriva a Milano nel 2027 per un'unica imperdibile data. Domenica 24 gennaio, Milano, Unipol Forum. Nothing But Thieves, unica data italiana del loro The Stray Dogs World Tour. Info e biglietti, livenation.it, radio ufficiale, Virgin Radio.
2: Gli anni 80 sono stati un periodo di grande fermento musicale. Si esplorarono confini musicali inediti. Nacquero nuovi stili come la New Wave, il crossover, il power rock. Rivivi questo incredibile decennio e riscopri i suoi protagonisti con Virgin Rock 80. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
1: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Give me fuel, give me fire, give me double charge. Questa settimana, Metallica. In palio il super cofanetto Deluxe Edition di Reload 30th Anniversary. E ancora Rolling Stones. Scopri come volare a Londra per l'ascolto in anteprima del nuovo album della band Foreign Tongues. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
3: VirginRadio.it. Stay connected.
0: Rock Party. Rock Virgin Party. Radio.
4: Well, when the sun goes down and the moon comes up,

0: Rock Party
1: torna tra poco su
0: Virgin Radio.
2: Long Playing Stories,
1: un appuntamento quotidiano con la storia del rock, i brani più iconici raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
3: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
1: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
4: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
0: Rock Party, Virgin Radio.

Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: Rock Party
1: torna tra poco su
0: Virgin Radio.
2: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
3: Best Rock speciale Mumford & Sons. A febbraio il gruppo inglese all'apice della sua forza creativa ha pubblicato Prize Fighter. Sesto album in studio, un disco ricco di luci, ombre e pieno di speranza. In un appuntamento unico con Francesco Allegretti, l'intervista esclusiva alla band e l'ascolto del loro ultimo lavoro.
4: How are you guys?
5: Good.
6: Yeah, very good.
3: Best Rock speciale Mumford & Sons, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
0: Rock Party, Virgin Radio.